Antonio, Gian Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni.

0: Il primo brano che abbiamo ascoltato questa notte, a partire da ore 2, è This Song, una canzone di George Harrison. Poi siamo passati a Bob Dylan con New Morning, vale dire Nuovo Giorno. In fondo è un nuovo giorno perché siamo intorno alle 2.40 circa, quindi è sicuramente un nuovo giorno e che sia un buon giorno per tutti. Poi, dopodiché, siamo passati all'ascolto di un brano di Dolly Parton, Make Believe, un brano di musica country, e poi i Doors con Los Angeles Woman, LA Woman. Dopodiché, Rock and Blues con Pierangelo Bertoli, infine due brani di pregevole, Yesterday, You, Yesterday, Me, Yesterday di Stevie Wonder, e poi infine la canzone dei Dire Straits, Morning for Nothing. Grazie a tutti, da Giuseppe Benchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questa programmazione musicale notturna è stata voluta da me, dal sottoscritto Giuseppe Benchini. La programmazione musicale è la mia, l'ottimizzazione è di Elio De Paoli.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Radio Icaro, la musica continua. Back to me.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buona

Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
1: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
2: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani, in onda tutte le domeniche alle ore 13 e in replica il mercoledì alle 17.15. Domenica 11 ottobre Montegredolfo ci ricorda che amore e arte muovono il mondo, sentimenti ed emozioni per avere il coraggio di dire...

0: Le 7.30 in punto, buongiorno, bentornati a un nuovo appuntamento con Icaro News Mattina, il nostro nuovo contenitore partito da questa settimana per approfondire in vari ambiti le notizie del giorno. Allora, come di consueto e come avete cominciato già a imparare a vedere, come facevamo anche nella precedente rassegna stampa, andiamo a vedere l'apertura dei due quotidiani, Resto del Carlino e Corriere di Romagna, naturalmente edizione di Rimini. Nella giornata di oggi l'apertura è comune ed è dedicata a quanto successo ai vigili della polizia locale, terremoto nei vigili, 8 indagati, perquisizioni della finanza, la procura scrive, siamo sul Resto del Carlino di Rimini, la procura chiede la sospensione del servizio, nel mirino verbali e controlli su strada. In taglio alto leggiamo subito la notizia sugli affitti brevi. Affitti brevi in ritirata, la stretta frena i proprietari, in un anno calo del 7%, andremo qui ad approfondire. Rimanendo sulla prima pagina del Carlino, l'apertura, la foto di apertura è dedicata al terzo casello, carte in tavola, botta e risposta fra Fratelli d'Italia e Comune. E poi abbiamo anche la seconda notizia più importante del giorno, riguarda il caso Pierina, bancarotta, chiusa l'inchiesta, nei guai Barzana, seguì Manuela. Anche qui andremo ad approfondire, ovviamente sono tante le notizie di vario taglio, soprattutto anche l'allarme sicurezza dopo quanto accaduto su un autobus di Start Romagna con un autista aggredito, paura sui bus, autisti in sciopero per 24 ore. Viale Ceccarini a Riccione, la guerra della rampa, commercianti bloccano il cantiere. E poi tiene banco sempre la questione dei balneari, indennizzi, doccia fredda valgono troppo poco. C'è una notizia anche interessante in taglio basso, i brani della messa in dono a Papa Leone, parliamo della visita del Papa lo scorso 22 agosto, lo sbarco sulle piattaforme digitali. Andiamo a vedere adesso l'apertura della Corriere di Romagna e, come detto, l'argomento è comune, gli 8 agenti indagati, terremoto al reparto Falchi della polizia locale di Rimini, devono rispondere a vario titolo di falso ideologico in atto pubblico, calunnia, violenza privata, lesioni, avrebbero effettuato controlli senza qualificarsi, falsificato i verbali e anche aggredito i fermati. La foto di apertura invece non è dedicata al terzo casello sul Corriere di Romagna, ma ai furti, ai danni contro i bagnini. Anche qui c'è un interessante approfondimento nelle pagine interne che andremo a vedere. E poi un fatto di cronaca che riguarda un 55enne imprenditore con una patente contraffatta, fermato a Misano dalla polizia locale. Dalle gare in pista alle aule di tribunale, perché questa persona è abituata a tagliare il traguardo in pista, questa volta la gara però in tribunale. Parliamo di un pilota 55enne, un imprenditore progettista di origine georgiane, noto per delle competizioni al volante della Lamborghini, imputato per il presunto uso di documenti di guida contraffatti. La difesa respinge le accuse, sostiene la sua buona fede e la regolarità della procedura. Ma noi restiamo sulla notizia di apertura e sulla perquisizione, come detto, della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di 8 agenti della polizia locale. Lo abbiamo letto sui quotidiani e lo andiamo ad approfondire con il nostro primo servizio. Sentiamo.
1: Inchiesta della Procura di Rimini sui metodi di controllo e sugli interventi di strada anche legati all'alcol test condotti da un gruppo di pubblici ufficiali. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 8 agenti della polizia locale, 6 uomini e 2 donne, tutti dello stesso nucleo operativo del comando riminese. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono falso ideologico in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in diverse occasioni gli agenti avrebbero redatto verbali e annotazioni non veritiere per coprire irregolarità o procedere ad arresti e contestazioni non giustificate. Sotto accusa, insomma, il modus operandi dell'intero nucleo. A far partire l'inchiesta, la denuncia sporta da un automobilista fermato di notte da alcuni agenti che non si sarebbero qualificati prima di sottoporla ad alcol test. L'uomo poi sarebbe stato seguito fin sotto casa ammanettato. Insieme ai decreti di perquisizione che hanno portato al sequestro di cellulari, PC e altri dispositivi elettronici per evitare la dispersione di possibili prove, ai finanzieri è stato affidato il compito di consegnare l'invito a rendere interrogatorio preventivo fissato il 16 ottobre davanti alla GIP Raffaella Ceccarelli. La giudice infatti dovrà valutare la richiesta della procura di applicare nei loro confronti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio. Le indagini, iniziate nel maggio del 2024 e terminate nel luglio di quest'anno, hanno tratto giovamento dalla collaborazione di altri appartenenti allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
0: E andiamo a vedere anche l'approfondimento interno, siamo sulle pagine ancora della Corriere di Romagna, appunto sulla vicenda, con le parole, come abbiamo sentito, del sindaco Sadegolvad, appunto anche tra gli episodi false accuse di resistenza pubblico ufficiale, anche il test dell'etilometro senza motivo, un incidente accomodato il 16 ottobre e l'udienza della GIP, un approfondimento importante, lo leggete a pagina 3 del Corriere di Romagna. Per quanto riguarda invece l'apertura del nostro sito, le notizie sono più o meno dello stesso tenore, con appunto i controlli su strada poco ortodossi, verbali non veritieri e le indagini sugli agenti della polizia locale, ma c'è anche, come dicevamo, un'altra notizia che andiamo ad approfondire: bancarotta e truffa chiusa a Bergamo, l'indagine sul consulente Barzan. Si parla del crack di una azienda, un crack finanziario del settore edile, che fa finire nel mirino della giustizia Davide Barzan. Ci sono a vario titolo il consulente, ricorderete, il consulente criminalista salito alla ribalta per il caso di Pierina Paganelli insieme a Pierluigi Chieffi. La procura di Bergamo e la Guardia di Finanza hanno infatti completato delle indagini, le ipotesi sono a vario titolo: di reato di bancarotta fraudolenta, impiego di capitali di illecita provenienza. Ma anche qui andiamo a vedere e ad ascoltare un approfondimento nel nostro servizio.
2: La Procura di Bergamo e la Guardia di Finanza hanno notificato l'avviso di chiusura indagini a carico del criminalista Davide Barzan, noto per la sua attività di consulente di Manuela Bianchi nel caso di Pierina Paganelli e nei confronti del liquidatore Pierluigi Chieffi. Al centro dell'inchiesta, la liquidazione giudiziale dichiarata nel giugno 2024 di una società edilizia di cui Barzan era unico amministratore e socio. La PM Carmen Santoro contesta ai due la distrazione dal patrimonio societario di 313.000 euro, in parte ricollocati su conti correnti personali tra Italia ed estero. Per Barzan scatta anche l'accusa di truffa aggravata da circa 120.000 euro ai danni di una coppia, indotta in errore sulla gestione di presunti debiti pregressi. L'operazione aveva portato a giugno a diversi sequestri. La difesa del consulente evidenzia però come le contestazioni si siano già ridimensionate con l'annullamento dell'ipotesi di autoriciclaggio e il dissequestro dei beni da parte del Tribunale del Riesame. Barzan, in una nota, si dichiara sereno e fiducioso nel definitivo accertamento dei fatti.
0: E anche sulle pagine del Corriere di Romagna c'è questo approfondimento, abbiamo sentito i dettagli e la nota che dicevamo in coda al servizio di Barzan. Dice l'inchiesta, dice Barzan, esce significativamente ridimensionata all'esito della pronuncia del Tribunale del Riesame di Bergamo, che ha annullato l'ipotesi di antiriciclaggio, disponendo altresì il dissequestro dei beni oggetto del provvedimento cautelare. È pendente ricorso per la Cassazione, la cui discussione fissata per metà novembre. Sereno e fiducioso, come sentivamo, in ordine all'esito del procedimento e al definitivo accertamento dei fatti nelle competenti sedi giudiziarie. Nella stessa pagina, come dicevamo, siamo sempre sul Corriere di Romagna, la vicenda di un pilota imprenditore nei guai per la patente, fermato dalla polizia locale. Un progettista 55enne, Shota Abkazava, a processo per un presunto permesso internazionale nazionale di guida contraffatto. Dai più importanti circuiti automobilistici alle aule del Palazzo di Giustizia di Rimini, nato a Mosca di origini georgiane, Sciota, noto nel mondo del motorsport, protagonista per anni del Lamborghini Super Trofeo, ha fondato una scuderia, proprietario di alcuni circuiti e autore, secondo il suo profilo sportivo, di oltre 50 vittorie. I fatti risalgono al 5 novembre 2025, nella tardo pomeriggio nei pressi della Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove in quei giorni si sarebbero svolte le Lamborghini Super Trofeo Finals. Il 55enne sarebbe stato fermato dalla polizia locale mentre era alla guida di un'auto di grossa cilindrata, e da quanto emerso alloggiava in un albergo a Riccione. Aveva mostrato inizialmente agli agenti una patente digitale, dichiarando poi di avere nel proprio ufficio anche una patente di origine kazaka. È proprio su quest'ultimo documento che si concentra il procedimento, perché il documento era privo di validità, e i documenti sarebbero riconducibili appunto a un documento privo di validità. La difesa ovviamente invece dice era in buona fede, la versione è diversa. Il mio assistito, dice l'avvocato, sostiene di aver agito in buona fede. Nel corso dell'udienza celebrata ieri davanti alla giudice Elena Crepaldi abbiamo depositato la documentazione ritenuta utile a dimostrare la regolarità della procedura seguita. La vicenda giudiziaria ormai le battute conclusive dovrà stabilire ora se la documentazione fosse effettivamente valida. Restiamo sulle pagine del Corriere di Romagna per un fatto di cronaca, o meglio una vicenda che ha origine da un fatto di cronaca, una caduta in bici. Chiede 51.000 euro di danni, niente indennizzo, però andava troppo forte. L'incidente risale al 2018 in Viale degli Abruzzi. Per il giudice la strada era visibile e percorsa a velocità non adeguata. Siamo all'11 agosto del 2018, siamo a Rimini in Viale degli Abruzzi, i fatti risalgono alle 17.30 di quel giorno. L'uomo era in bicicletta, è caduto e ha riportato delle lesioni. L'incidente, secondo lui, sarebbe stato provocato da un avvallamento del manto stradale. Per il tribunale però non è stata dimostrata la relazione tra il dissesto e la caduta. Il verbale della polizia locale descriveva alcuni piccoli avvallamenti provocati dalle radici sugli alberi, ma nel documento, nelle fotografie, permettevano di individuare con precisione l'irregolarità che avrebbe provocato l'incidente. Andiamo avanti e rimaniamo sempre sulle pagine del Corriere di Romagna, perché avevamo visto che la foto di apertura era dedicata proprio all'estate, ma non nel senso di turismo vacanze, ma ai danni subiti dai bagnini. Fine estate amaro per i bagnini, furti, atti vandalici e danni, colpiti gli stabilimenti dal 108 al 120, porte forzate, soldi in cassa spariti, rotte le gettoniere di docce e biliardini. Quindi una serie di danni molto importanti. Parla Riccardo Ripa di Sibconf Commercio, che dice sono sempre gli stessi gli autori, sono stati immortalati dalle telecamere ma per pochi euro, nessuna denuncia. È il titolare del bagno 109, oltre a essere presidente provinciale di Sibconf Commercio. Lo scorso settembre i ladri hanno infranto, si legge nel pezzo di Adriano Cespi, quella tranquillità che nel corso dell'estate avevamo ritrovato tutti noi bagnini. Non contenti, dice, del malloppo che hanno prelevato nella cassa del bar, si sono diretti alle mie docce, dice Ripa, dove hanno forzato le gettoniere e portato via il contenuto, e poi anche ai biliardini. Anche in quel caso hanno forzato gettoniere e portato via gli spicci, qualche centinaio di euro in tutto, ma sono i danni che causano la cosa più grave. Chiosa, il sindacalista dei balneari, grazie alla demolizione dell'ex colonia, tanto degrado è sparito, e anche i turisti ce l'hanno testimoniato, però non sono spariti, non è sparito chi viene a prostituirsi qui in zona, anche impossibilitati a portare i propri clienti tra le cabine e i bagni, ci hanno distrutto le reti anche che chiudono ermeticamente gli stabilimenti. Vediamo qui nell'articolo del Corriere di Romagna un biliardino proprio rotto per rubare le monete presenti nella gettoniera. Torniamo al resto del Carlino e andiamo ad approfondire detto della indagine sulla polizia locale. Anche il Resto di Carlino parla della chiusura delle indagini per bancarotta di Barzan e andiamo ad approfondire invece gli affitti brevi, come dicevamo, in ritirata. Si legge a pagina 6 del Resto del Carlino: nuove leggi e controlli, un alloggio su 10 è uscito dal mercato. Nel comune di Rimini si è passati da 1137 strutture a 1016 con un taglio di 121. Pesa la normativa regionale sulle locazioni brevi. Le azioni messe in campo hanno spento gli entusiasmi di quei proprietari, si legge nel pezzo sul Resto del Carlino, che cercavano entrate aggiuntive affittando ai turisti gli immobili. I numeri a Rimini parlano chiaro: il comune si è mosso con verifiche fiscali non solo sugli immobili presenti nei principali portali di locazione breve in rete. Nell'ultimo anno, quindi 2025-26, si registra per la prima volta una inversione di tendenza rispetto all'andamento degli appartamenti destinati alla locazione turistica, -6,79%. La norma regionale non è retroattiva, consente a chi era già sul mercato 3 anni di tempo per conformarsi. Tuttavia, oltre ad aver inibito nuove entrate sul mercato, la legge ha avuto come effetto uno stop per diverse attività. La stretta, si legge nel pezzo di Andrea Oliva, normativa ha comportato maggiori costi e minori guadagni, andando a colpire così nel cuore il fenomeno degli affitti brevi. Un'altra notizia che riportiamo anche sul nostro sito, e partiamo proprio dal nostro sito newsrimini.it con le parole di Davide Ortalli di CNA Rimini, è quella sulla stangata, sul caro dei carburanti, sul caro energia. Una stangata, dice CNA Rimini, sul territorio da 80 milioni di euro è l'ordine di grandezza dell'extra costo che, secondo una stima di CNA Rimini elaborata a partire dai dati nazionali dei consumi energetici provinciali, potrebbe essere ricaduto su famiglie e imprese tra marzo e settembre. 16,5 miliardi di euro a livello nazionale CNA quantifica in questo importo il maggior esborso e l'impatto complessivo stimato sugli 80 milioni di euro. Anche il Resto del Carlino ne parla, pagina 7, in difficoltà famiglie e aziende. Parliamo quindi di carburanti, bollette energetiche che fanno lievitare il conto per le famiglie e le imprese riminesi. CNA tra i 7,4 e i 7,6 miliardi ha stimato per benzina e gasolio, sottolineano dall'associazione, riportando questi valori alle dimensioni riminese, l'impatto può essere appunto di 80 milioni di euro. Preoccupano gas e luce, ma per CNA la voce che più incide, come detto, è quella dei carburanti, ormai stabilmente superiore ai 2 euro sia per la benzina che per il diesel. Dice Davide Ortalli: per molte piccole imprese il caro energia non significa soltanto una bolletta più alta, aumentano i costi degli spostamenti e delle consegne e a cascata quello di prodotti e servizi acquistati dai fornitori. Sono aumenti che, sommati giorno per giorno, ovviamente erodono i margini e riducono le risorse disponibili per investire e crescere. Continuiamo a fare un po' di rimbalzo sui giornali di oggi e torniamo a parlare anche di quanto accaduto del tema sicurezza per quanto riguarda Start Romagna, per quanto riguarda i bus. Dopo l'aggressione dell'altro giorno a un autista, dopo il ferimento di un autista, Start autisti in sciopero, serve più sicurezza. I sindacati dicono: non aspetteremo un'altra aggressione. Corsini: non siamo inerti, domani stoppa di 24 ore. L'ennesimo ferimento di un conducente, si legge nel pezzo di Adriano Cespi sul Corriere di Romagna, centrato un braccio da un oggetto scagliatogli addosso da un passeggero che, dopo essere salito sul bus 9, siamo in Santa Giustina, e avergli intimato di partire immediatamente, al suo rifiuto lo ha aggredito. Prognosi di 20 giorni e parlano i sindacati. Come detto, non aspetteremo la prossima aggressione o una tragedia prima di intervenire, stigmatizzano le segreterie provinciali di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. La sicurezza di lavoratori e passeggeri non può più essere rimandata. A volte gli autobus sono terra di nessuno. La stessa Start, tra l'altro, subito dopo l'aggressione però è intervenuta precisando che sporgerà denuncia alle forze dell'ordine. la sicurezza, rilanciano però i sindacati, non può essere una promessa, servono interventi immediati perché a essere esposti al rischio sono gli autisti, i verificatori, i passeggeri, gli stessi utenti della strada con pullman, che tra l'altro dicono i sindacati che risultano ancora sprovvisti di paratie di protezione del posto di guida. Parla anche, come detto, Andrea Corsini, che è il presidente di Start Romagna, che difende l'operato dell'azienda dopo l'aggressione. Abbiamo denunciato l'episodio e messo a disposizione delle forze dell'ordine le immagini di bordo. Corsini sottolinea poi gli investimenti già realizzati in sicurezza, dalle paratie protettive al panic button fino alla tecnologia, formazione e collaborazione con istituzioni e forze dell'ordine. Rispettiamo lo sciopero, ma non possiamo condividere l'immagine di un'azienda inerte sulla sicurezza. Abbiamo anticipato le scadenze previste e continuiamo a intervenire oltre gli obblighi di legge. Prima di passare, di continuare sui giornali, andiamo a parlare di sanità con il prossimo servizio, perché tra le tappe del tour riminese della giunta regionale c'è stato l'ospedale Infermi. L'assessore Fabi ha visitato i cantieri della casa di comunità e dell'OSCO, l'ospedale di comunità, e ha avuto un confronto con le istituzioni locali e i sanitari. Vediamo.
3: La riorganizzazione della rete onco-ematologica romagnola è stata tra le questioni al centro del confronto tra gli operatori sanitari riminesi e l'assessore alla sanità regionale che ha visitato l'ospedale Infermi. La preoccupazione, condivisa anche dalle istituzioni locali, è che la regia centrale prevista dal progetto possa depotenziare il presidio territoriale con anche perdita di posti letto. Dall'assessore sono arrivate rassicurazioni.
4: Il tema dell'oncoematologia è un tema particolarmente sentito con questo progetto, che punta a potenziare e sviluppare le attività clinico-assistenziali dell'oncoematologia di Rimini all'interno di quella rete propria di questo territorio, che andrà verso il Comprehensive Cancer Care Network, questo grande istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che va a completare il sogno di Dino Amadori quando fondò l'IRST di Meldola, ma che in questo momento sta diventando sempre di più patrimonio di tutte le unità operative.
3: Fabi ha visitato i cantieri che sorgono in prossimità dell'ospedale, quello ancora in fase iniziale della casa della comunità, e quello dell'OSCO, l'ospedale di comunità, che è praticamente finito e aprirà il 2 novembre. Ha lodato il grande impegno dei sanitari parlando delle eccellenze degli infermi, in particolare dei reparti di malattie infettive, pneumologia, cardiologia integrate ai percorsi di emergenza urgenza e del latine, ma anche sottolineato come la regione sia impegnata a livello nazionale sul tema delle risorse destinate alla sanità.
4: Noi stiamo conducendo una battaglia a livello nazionale, in quanto che la nostra regione coordina all'interno della conferenza della regione la commissione salute per un finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che sia adeguato, proporzionato al mantenimento di questi livelli essenziali di assistenza, pena a fare arretrare questo servizio sanitario nazionale e regionale.
0: Torniamo sul nostro sito newsrimini.it per tornare un attimo alla cronaca. Ricorderete pochi giorni fa l'incidente mortale in via Coletti, costato la vita a un operaio albanese.

0: pianale che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro, atterrando con violenza sul balcone sottostante. La procura di Rimini ha aperto un'inchiesta come atto dovuto, al momento contro ignoti per omicidio colposo. L'impalcatura posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria è stata posta sotto sequestro. Da stabilire se l'operaio indossasse il caschetto protettivo al momento dell'impatto e se siano state ovviamente rispettate tutte le norme di sicurezza. Torniamo sulla Resto del Carlino, perché come avevamo visto nella foto di apertura si parlava del terzo casello della A14. Il meloniano Marcello chiede al comune le carte, si scrive sul Resto del Carlino, si rivolga al ministero e la risposta. Interrogazione del consigliere comunale e regionale di Fratelli d'Italia sullo stato di avanzamento dello studio di fattibilità dell'opera. L'assessore Morolli dice a Salvini: è piaciuta la nostra proposta. In passato, si scrive nel pezzo di Andrea Oliva, e in modo particolare nelle ultime due edizioni del meeting, l'anno scorso e quest'anno, ci sono stati incontri tra gli amministratori del comune e il ministro delle infrastrutture Salvini, centrati sulla proposta di procedere con il terzo casello nella zona ridosso di Santa Giustina. Marcello dice: l'attenzione dimostrata dal ministero costituisce un'occasione importante che l'amministrazione comunale ha il dovere di cogliere. Vorrei sapere se è stato sottoscritto tra il comune e il ministero un atto che sia un protocollo, accordo, convenzione finalizzato allo studio di fattibilità del terzo casello. Questa è la domanda. Marcello, risponde Mattia Morolli, dovrebbe forse chiedere al ministero e ai parlamentari locali e non di questo attuale governo, visto che fanno parte della stessa maggioranza a cui appartiene. Come amministrazione, dice Morolli, assieme alla Fiera abbiamo presentato una proposta documentata che il ministro Salvini ha riconosciuto interessante. Poi ad Aspi, la società che formalmente realizza le opere per Società Autostrade, abbiamo presentato anche, dice Morolli, uno studio dei flussi per testimoniare l'economicità del terzo casello, e anche Aspi ha riconosciuto che l'opera reggerebbe da questo punto di vista. A proposito di interventi, come dicevo, torniamo sul Corriere di Romagna, andiamo a Riccione. Proposta dei negozianti sul sottopasso, parliamo dell'area davanti alla ferrovia. La soluzione alternativa prevede gradinate con corrimano, la ricollocazione di due pini e della statua. Resta aperto anche il nodo dei 48.250 euro di spese per l'area privata del condominio Gazzella, più aperto verso viale Ceccarini. Questa è la richiesta. Il pezzo di Mary Cianciaruso. Parla Fausto Fontemaggi, storico commerciante riccionese e titolare di New Order, che torna appunto sul futuro del tratto davanti alla ferrovia e chiede una soluzione più aperta, capace di accompagnare i flussi pedonali anche oltre quello che considera un punto di cesura del viale. Quando presentammo il disegno ci dissero che era bello, arioso, spazioso, si poteva fare, poi sono emersi uno dopo l'altro i problemi, si scrive sul Corriere di Romagna. La corsia per i mezzi di emergenza, gli alberi, la sicurezza delle scale, obiezioni che Fontemaggi contesta, chiedendo però che siano i tecnici a verificarle. Viale Ceccarini deve restare un viale dello shopping, non basta rifarlo bello, bisogna progettare i percorsi perché le persone continuino a passeggiare, fermarsi ed entrare nei negozi. Con il prossimo servizio invece andiamo a parlare di quanto avvenuto ieri pomeriggio. L'azienda riminese Mio ha organizzato negli spazi di Top Mio ha organizzato negli spazi di Top Automazioni un corso di formazione per i propri dipendenti con Linkout di Enrico Fantaguzzi per parlare di inclusione lavorativa. Andiamo a sentire.
1: La storia di Anthony, ragazzo autistico assunto da alcuni mesi nell'azienda Mio, ci racconta come l'inclusione lavorativa, un obbligo di legge che riguarda il collocamento delle persone con disabilità, può e dovrebbe essere non solo un modo per prendersi carico delle persone fragili, ma un arricchimento per tutto l'ambiente lavorativo. Per aiutare i dipendenti a orientarsi nel nuovo contesto lavorativo, Mio ha organizzato un corso con Linkout, società che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.
2: Ci sono due condizioni fondamentali. Uno, che il personale sia formato prima dell'arrivo della persona. Due, che il primo obiettivo di quella persona è essere produttivo. Cioè non deve essere uno zaino a carico dell'azienda, ma deve essere una persona che porta più valore di quello che costa. Noi abbiamo persone competenti, persone in grado di lavorare, stese sul divano, che prendono la pensione,

0: abbiamo una persona che prima era stesa sul divano e adesso lavora, paga le tasse e ha un ruolo sociale bello chiaro.
1: Oggi pomeriggio succede una cosa bellissima che facciamo per la seconda volta, stiamo facendo un corso di formazione sull'inclusione delle persone con autismo, quindi è una grande opportunità per la vita privata delle persone e per la mia azienda. La prima attività che abbiamo fatto nel mese di aprile è stata proprio propedeutica nell'inserire all'interno dell'organico di Mio un ragazzo che oggi lavora con noi, è produttivo, ha il suo ruolo e ha un team che sa coglierlo e comprenderlo.
2: Era presente all'incontro anche il ministro del lavoro sammarinese, che proprio in questi giorni sta lavorando ad una nuova legge sull'inclusione lavorativa.
3: San Marino vuole sull'inclusione lavorativa fare un grosso salto di qualità e soprattutto cambiare il paradigma che oggi abbiamo del mondo del lavoro, quindi parlare molto più di abilità del lavoratore rispetto a quello che oggi si parla molto, invece non tanto di abilità ma di percentuali di invalidità.
4: Torniamo sui quotidiani e sul resto del Carlino e torniamo a parlare di concessioni balneari, perché c'è una intervista a Gabriele Baschetti, commercialista dello studio Schema, che approfondisce il tema. Il rebus indennizzi per molti sarà una doccia fredda. Interessante questo approfondimento sul resto del Carlino, l'analisi del bando tipo del Ministero fatta appunto da Gabriele Baschetti, quali sono i manufatti che si possono pagare, fare il ruolo del comune nella fase transitoria. Ad analizzare le ricadute che avrà questo bando tipo è Gabriele Baschetti, commercialista e socio fondatore dello studio riminese di consulenza Schema. Si applica, dice Baschetti, un principio chiarissimo: si paga quello che resta, non quello che si perde. Al gestore che esce non si rimborsano l'avviamento, la clientela o il dispiacere di lasciare. Cosa verrà indennizzato in pratica? Conta, dice Baschetti, la sostanza. Se un bene serve ed è efficiente, vale. Dunque rientrano le strutture fisse come cabine, impianti, piscine e strutture per l'accessibilità. Non rientrano invece ombrelloni, lettini, attrezzature del bar e tutte le opere finanziate con contributi pubblici a fondo perduto. Le strutture fisse dunque possono passare di mano, è un'indicazione che viene data ai comuni, decidono questi ultimi. È una sorta di incentivo il bando tipo, che cerca di agevolare gli accordi tra il concessionario entrante e l'uscente. Chi sceglie di rilevare le attrezzature mobili dal vecchio gestore può ottenere fino a 15 punti extra su 100. La cifra finale come si stabilisce? Si stabilisce, dice Gabriele Baschetti, con un perito, attraverso un perito nominato dal comune, che stima il costo attuale delle opere al netto dell'usura e della inflazione. Difficile comunque dire con esattezza quant'è l'ammontare dei quanto si possono aspettare, insomma, i concessionari uscenti. Il consiglio, chiude Baschetti, è per i gestori uno solo: mettere subito in ordine le carte degli investimenti, fatture, permessi edilizi, contributi ricevuti, senza documenti ufficiali. Ovviamente l'indennizzo vale zero. Noi procediamo con il prossimo servizio prima di fare una pausa e cambiamo completamente argomento, perché a Savignano gli scout hanno festeggiato i 70 anni, nati il gruppo scout Savignano 1 nel 1956, con una serie di mostre, eventi e festeggiamenti che hanno coinvolto anche la città. Sentiamo. Il gruppo Scout Savignano 1 festeggia ufficialmente i suoi 70 anni di fondazione con una serie di eventi, mostre fotografiche e momenti di festa condivisi con la cittadinanza. La storia del gruppo affonda infatti le radici nel 1956, anno della fondazione, grazie all'intuizione di Giuliano Censi, considerato il capostipite dello scautismo locale, insieme a Don Riccardo Cesari. In 70 anni di attività, il movimento ha visto susseguirsi innumerevoli cammini e campi estivi e ha coinvolto intere generazioni di giovani del territorio. Il gruppo è legato anche alla storia della casa scout di Torriana, che era stata acquistata da Don Cesari nel 1973 e donata al gruppo affinché fosse messa a disposizione delle attività parrocchiali e dei giovani del territorio. Qui in passato sono stati accolti per settimane gruppi provenienti anche dalla Germania, dalla Francia e dal Belgio. Oggi il gruppo scout di Savignano conta 200 fra ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 anni, oltre a 30 capi che hanno il compito di educare e organizzare le varie attività. A loro negli ultimi 25 anni si è aggiunto il gruppo Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che conta 20 associati e condivide lo spirito scout. Sabato 10 e domenica 11 ottobre anche il centro storico cittadino sarà protagonista, accogliendo in particolare in piazza Borghesi la maggior parte delle attività sia rivolte agli scout che alla cittadinanza. Giochi a squadre, attività tipiche dell'esperienza scout saranno rivolte a tutti coloro che vorranno partecipare. Domenica invece si terrà un momento conviviale dedicato agli ex soci del gruppo scout di Savignano, quindi la messa alle 10 nella chiesa di Santa Lucia e a seguire un pranzo collettivo sempre in piazza Borghesi. Ci fermiamo per pochi istanti e poi torniamo perché c'è da parlare di sport con una bella iniziativa che è avvenuta ieri al Cinema Fulgore. A tra poco.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
3: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

colorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

0: Di nuovo insieme al nostro nuovo appuntamento, il nostro nuovo contenitore di notizie, approfondimenti, Icaro News Mattina. Dicevamo dell'evento di ieri al Cinema Fulgor dedicato a un grande Gianluca Vialli, calciatore di Juventus, Cremonese e Sampdoria, tanti amici, tanti ex compagni e l'allenatore della nazionale Roberto Mancini hanno voluto ricordare Gianluca. Lo hanno fatto alla prima edizione del premio Vialli. Vediamo.
1: Tanti ricordi e tanti aneddoti con un unico denominatore. Gianluca Vialli, oltre ad essere stato un grande campione, è stato un grande leader e soprattutto un grande uomo. Così lo hanno definito tutti coloro che lo hanno incrociato nella loro vita, dalle legends di quella Sampdoria, capace di vincere uno storico scudetto, ma anche tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa italiana, a quelle della Juventus e dell'ultimo trionfo in Champions League, nella primavera del 96, con proprio Vialli ad alzare il trofeo in qualità di capitano bianconero.
2: La grandezza di Luca, al di là di tutto, come esempio, come compagno, è stato veramente il più grande leader che io abbia mai avuto in squadra. La bellezza sua è che nessuno lo criticava, anche i tifosi avversari nessuno lo odiava, lo temevano tantissimo, però mai un coro contro, e questo la dice lunga sulla grandezza dell'uomo e della persona.
1: Tra i premiati al Gran Gala del Fulgor, il CT della nazionale italiana Roberto Mancini, gemello del gol di Vialli alla Samp, l'attaccante dell'Inter e della nazionale più esposito, presente in collegamento, e l'allenatore Marcello Lippi, il cui premio è stato affidato all'ex difensore Leonardo Bonucci.
3: Eravamo perfetti l'uno con l'altro, e se fossimo stati uguali non saremmo mai andati d'accordo, quindi forse per questo è stato il destino, credo, a farci incontrare e a giocare tanti anni insieme. Però poi, quando si parla della Samp si parla di Vialli e Mancini, ma la Samp è tutti gli altri ragazzi che sono qua e quelli che non sono potuti venire, e non eravamo solo noi due, perché noi due senza loro non avremmo fatto mai nulla, e senza il nostro presidente neanche.
4: L'attaccante, non posso che aver visto molto spesso video dei suoi gol, ma soprattutto ne ho sentito parlare sempre come una persona molto umile, come un esempio per i giovani, quindi è un premio che mi inorgogliosisce molto, perché non riconosce solo i valori tecnici di campo, ma anche i valori morali extracampo, e questa, diciamo, è la cosa che mi rende più orgoglioso.
0: Nuovo appuntamento questa sera con Icaroteche, dedicata alla memoria di Bellaria Igea Marina, il nostro contenitore di approfondimento sulla storia della Romagna. Ve ne facciamo vedere un assaggio.
5: Cosa faremo questa sera? Un viaggio nella memoria, nella storia, nelle tradizioni, nelle vicende, nei luoghi di chi hanno segnato questa città e che hanno contribuito a costruirne l'identità collettiva. Il fatto che voi siate così numerosi questa sera è la dimostrazione che c'è una comunità dietro ogni città.
6: Quando nel 1956 scelsero il gonfalone della nostra città, il motto è Viresque acquirit e undo. Le forze si acquisiscono camminando, facendo strada insieme, crescendo insieme. E credo che questo sia sostanzialmente il messaggio della nostra città. Non è tutto perfetto, i cambiamenti e i tempi sono complessi, ma la comunità di Bellaria Marina è una bella comunità.
7: Ma tu che ne sepa? C'è, d'accordo, ma tu che ne pa capoi? Amo, le due decchi sui raventi in driscia che trattor, che ormai dri che fosh, gli abbala tu già l'erba, gli abbala tu già in che catram.
8: Questo è tutto fresco e tutto per buon, solo mai che costa una massa.
9: Ai ai ai ai.
8: E la gente sa che qui chi viene a questa pescheria, aveva per buon e bisogna che fa di sciuta la bascossa.
9: Questa sera essere qui a parlare della memoria significa che questi documenti, queste cose, hanno ancora delle cose da dire, quindi questo mi fa molto piacere e ringrazio dell'invito.
10: Noi ci proponiamo sia alle persone che vogliono partecipare alle nostre serate, e sia soprattutto anche ai ragazzi delle scuole, soprattutto la scuola media, perché la nostra scuola...
11: Radio Icaro, novità.

0: Radio Icaro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Ed eccoci qua.
2: Buongiorno, 8 ottobre.
1: Sì, lo so, però mi piace questo. È un giorno tondo. Sì, c'è un giorno pienotto dove noi cicciottelli siamo più contenti.
2: Ma che noi cicciottelli, ma cicciottelli,
1: cioè noi che abbiamo un po' più di ciccia sulle ossa. Buongiorno Andrea Polazzi,
2: buongiorno,
1: come stai?
2: Buongiorno, buono, tutto bene.
1: Esatto, reduce dalla prima puntata di Fuori dall'Aula con il nuovo orario.
2: La prossima settimana.
1: E feste, è vero. Hai ragione, beh, meglio così, no, saltiamo di una settimana.
2: No, no, in realtà, qualcosa ci inventiamo.
1: Ma sì, dai, faremo qualche cosa su San Gaudenzo. E a tutti coloro che ci stanno guardando, ascoltando, diamo il buongiorno e soprattutto vi invitiamo ad essere parte di questa trasmissione che senza di voi effettivamente durerebbe quei 10-12 minuti. Invece, fortunatamente, i vostri messaggi, commenti, la possibilità anche di darci qualche stimolo su temi interessanti è di grande aiuto. Per cui 337-511-336, questo è il numero per i vostri messaggi, mentre c'è anche ad aspettarvi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale, quindi potete usare tutti i modi per poterci raggiungere. Intanto già grazie per quello che fate, cioè di esserci qui con noi. Poi a me piace pensare, piace sempre pensare cosa fanno le persone mentre ci ascoltano, mentre ci guardano, no?
2: Pensano,
1: noi abbiamo
2: amici
1: che ogni tanto ci mandano una fotografia per dirci appunto se magari soprattutto chi è davanti alla televisione, che forse si trova in una situazione un po' più semplice per fare una fotografia, e quindi abbiamo amici che insomma sappiamo che cosa stanno facendo, quindi se volete fateci sapere voi che cosa state facendo mentre ci ascoltate o ci guardate.
2: Quante pretese
1: caro Andrea, proprio così. Allora,
2: iniziamo
1: noi
2: dalla
1: oggi
2: cronaca, dai.
1: È la cronaca, allora questo qui, allora, c'è questa... chi l'ha chiamato terremoto, c'è chi l'ha chiamato indagine shock, c'è chi... perché le parole in questi casi sono veramente strabordanti.
2: Posso, prima di partire, posso dire abbiamo bisogno di voi anche per un'altra cosa, e
1: vai,
2: la dico subito così ci segnalate. Noi abbiamo avuto delle lamentele sull'utilizzo di una parola, la parola quant'altro. C'è un amico che ha chiamato dicendo che viene usata troppo spesso, noi non ci rendiamo conto di usarla, quindi aiutateci da casa,
1: mandateci il cartellino.
2: Quante
1: giallo
2: volte, quando diciamo questa parola, che non ripeterò,
1: esatto, perché già sennò due volte vale male,
2: voi segnalatecelo così cercheremo di migliorare,
1: perché non abbiamo capito bene chi sia, quindi aiutateci, perché come tutti gli intercalari chi li usa non se ne rende proprio conto, ma anche noi che siamo in due ormai siamo un'unica unità e forse non ci rendiamo conto dell'altro, e quindi siamo qui apposta anche per migliorare, perché insomma riuscire a migliorare nell'utilizzo
2: anche se
1: della
2: la nostra età è difficile ormai,
1: meravigliosa
2: però...
1: no cioè io ho un po' questo obiettivo. Ogni giorno bisogna imparare qualcosa, così si va a letto.
2: Io invece
1: più
2: sono
1: contenti.
2: Anni che ogni giorno peggioro, e quindi
1: io sono qui apposta
2: arrivando...
1: a fare il bastone della tua vecchiaia.
2: Sto arrivando alla base della piramide.
1: Allora, no, dicevamo un'operazione molto importante, un'operazione che abbiamo, il nostro Lamberto Abbati, soprattutto cercato di raccontare nel modo più corretto, perché ancora insomma ci sono tanti aspetti che devono essere chiariti. Tra l'altro, le persone che in questo momento a vario titolo sono indagate saranno ascoltate, perché con un interrogatorio richiesto la settimana prossima, quindi probabilmente dobbiamo anche attendere la loro versione dei fatti. Sta di fatto che quando ieri si è saputa questa cosa con una nota da parte della Guardia di Finanza siamo stati tutti molto sorpresi, perché si parla di persone che per il mestiere che fanno dovrebbero dare un'immagine anche del pubblico, e soprattutto del pubblico che opera per la sicurezza dei cittadini, diversa. Di cosa stiamo parlando? Di questi 8 agenti della Polizia Locale di Rimini che appunto sono stati indagati per reati diversi. Ma ci li facciamo raccontare dal nostro Lamberto Abbati.
3: Inchiesta della Procura di Rimini sui metodi di controllo e sugli interventi di strada anche legati all'alcol test condotti da un gruppo di pubblici ufficiali. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 8 agenti della Polizia Locale, 6 uomini e 2 donne, tutti dello stesso nucleo operativo del Comando Riminese. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono falso ideologico in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in diverse occasioni gli agenti avrebbero redatto verbali e annotazioni non veritiere per coprire irregolarità o procedere ad arresti e contestazioni non giustificate. Sotto accusa, insomma, il modus operandi dell'intero nucleo. A far partire l'inchiesta, la denuncia sporta da un automobilista fermato di notte da alcuni agenti che non si sarebbero qualificati prima di sottoporla ad alcol test. L'uomo poi sarebbe stato seguito fin sotto casa ammanettato. Insieme ai decreti di perquisizione che hanno portato al sequestro di cellulari, PC e altri dispositivi elettronici per evitare la dispersione di possibili prove, ai finanzieri è stato affidato il compito di consegnare l'invito a rendere interrogatorio preventivo fissato il 16 ottobre davanti alla GIP Raffaella Ceccarelli. La giudice infatti dovrà valutare la richiesta della procura di applicare nei loro confronti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio. Le indagini, iniziate nel maggio del 2024 e terminate nel luglio di quest'anno, hanno tratto giovamento dalla collaborazione di altri appartenenti allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
1: Esatto, diciamo che ieri il sindaco è uscito con queste poche righe, ma in realtà anche molto essenziali. Ci sarà questa istruttoria. Questa mattina i quotidiani, in particolare leggo dalle pagine del Resto del Carlino, oltre a fare insomma un'analisi approfondita del caso di cui vi abbiamo parlato, ricorda anche il precedente, perché dice, lo possiamo fare vedere, un precedente pesante con oltre 30 anni di condanne che sono arrivate nel 2023 per 8 persone, chiaramente stiamo parlando del primo grado, al termine di un processo che era partito da una serie di controlli antidroga. Episodi che risalgono tra il 2012 e il 2016, quindi si torna veramente indietro di oltre 10 anni, ma secondo l'accusa, durante quelle perquisizioni a persone sospette sarebbero sparite delle somme di denaro. Ora, noi vi raccontiamo, nel senso che è chiaro che il corpo è un'unità, cioè un'unità di persone che fanno il loro mestiere. Purtroppo può capitare, non sappiamo se questo è il caso, perché qui siamo veramente alle fasi iniziali del percorso. Poi ci sono le persone che possono sbagliare, persone singole anche che fanno parte di un corpo assolutamente rispettabile, che non deve far mettere in dubbio anche i cittadini il valore del servizio. È però evidente che, sai, lascia un po' così in sospeso, almeno in questo momento noi scegliamo la sospensione del giudizio.
2: Io intanto saluto Gianni, Walter, Irene e Antonio. Proseguiamo poi con la cronaca, perché ci spostiamo in quel di Bergamo, dove si è chiusa l'indagine sul noto criminalista Davide Barzan e il liquidatore Pierluigi Chieffi in seguito alla bancarotta di una società edilizia. La procura in questo caso contesta presunte distrazioni per 300.000 euro, ma la difesa segnala invece
1: distrazioni nel senso che si sono distratti se non trovavano più soldi.
2: No, lo dico, penso perché sia abbastanza chiaro.
1: Sì, lo so anch'io, però sai,
2: segnala il ridimensionamento delle accuse in sede di riesame. Vediamo.
4: La Procura di Bergamo e la Guardia di Finanza hanno notificato l'avviso di chiusura indagini a carico del criminalista Davide Barzan, noto per la sua attività di consulente di Manuela Bianchi nel caso di Pierina Paganelli, e nei confronti del liquidatore Pierluigi Chieffi. Al centro dell'inchiesta la liquidazione giudiziale dichiarata nel giugno 2024 di una società edilizia di cui Barzan era unico amministratore e socio. La PM Carmen Santoro contesta ai due la distrazione del patrimonio societario di 313.000 euro, in parte ricollocati su conti correnti personali tra Italia ed estero. Per Barzan scatta anche l'accusa di truffa aggravata da circa 120.000 euro ai danni di una coppia, indotta in errore sulla gestione di presunti debiti pregressi. L'operazione aveva portato a giugno a diversi sequestri. La difesa del consulente evidenzia però come le contestazioni si siano già ridimensionate, con l'annullamento dell'ipotesi di autoriciclaggio e il dissequestro dei beni da parte del Tribunale del Riesame. Barzan, in una nota, si dichiara sereno e fiducioso nel definitivo accertamento dei fatti.
2: E questo è anche l'andamento di questo procedimento che insomma ci tocca, perché diciamo che Barzano è una figura molto nota nel territorio riminese. Adesso andiamo, a meno che tu non abbia ad aggiungere qualcosa in merito alla cronaca, a spostarci sul tema delle concessioni. Perché ieri concessioni e piano spiaggia sono stati al centro della puntata di Fuori dall'Aula, la prima della nuova stagione, e sono due temi che si intrecciano in maniera piuttosto chiara. Allora andiamo a sentire una sintesi piuttosto ampia degli interventi dei tre ospiti. Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Casadei, quello di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina e il presidente del SIB Confcommercio Provinciale di Rimini Riccardo Ripa. Allora sentiamo in che modo si intersecano questi due aspetti.
5: L'intenzione al momento è quello di andare a bando, in gara con le macroaggregazioni già decise, le microaggregazioni e le poche aree nelle quali è ammesso esclusivamente lo stabilimento singolo. Qualora le aggregazioni più ampie andassero deserte, allora si procederà a mettere a bando le aggregazioni minori, diciamo. Quindi se la macroaggregazione poi non viene aggiudicata, si mettono a bando le microaggregazioni; se tra queste alcune non vengono aggiudicate, si mettono a bando gli stabilimenti balneari singoli.
6: Siamo l'unico comune in Italia, questo è bene che lo si sappia, che prevederà la demolizione delle strutture amovibili, perché, come risulta anche dal bando tipo del Ministero, le strutture amovibili in tutta Italia possono essere, si può essere fatta manutenzione, mentre noi prevediamo la demolizione. Questo perché? Perché c'è l'idea leviatanica, sovranistica da parte del, e pubblicistica da parte del grande manovratore, da parte del sindaco e da parte della maggioranza del PD, che vuole fare una spiaggia come intendono fare loro, tutto uguale.
7: Sul tema piano spiaggia, anche qui parlando, proprio la prima cosa che mi viene in mente, che poi il motivo per cui abbiamo fatto ricorso, noi come categoria, noi come i nostri associati, è il fatto che non è stata concessa la ristrutturazione. Cioè, in Emilia-Romagna l'unico comune che non ha concesso la ristrutturazione è Rimini. In Emilia-Romagna l'unico comune che manderà a bando i propri lotti aggregandoli sarà Rimini. Perché vi faccio un esempio, io bagno 109, il bagno 109 di Riccione andrà a bando come singola concessione, il bagno 109 di Rimini andrà a bando aggregato o come micro o come macro, ok? E tra l'altro noi questo ci terremmo a saperlo il prima possibile. Abbiamo fatto pressing sull'amministrazione per poter capire prima come saranno identificati i lotti, perché questo è un altro tema dirimente. Cioè, noi i nostri associati li abbiamo spinti tutti, visto che ci crediamo e la nostra mission è quella di perpetuare il modello tradizionale, identitario, storico della balneazione attrezzata, li abbiamo indirizzati verso la microaggregazione.
5: Siamo il comune con il fronte spiaggia più esteso in Italia, siamo il comune con il numero di concessioni più ampio d'Italia, siamo il comune con gli stabilimenti balneari più vecchi d'Italia, per cui si è fondamentalmente considerato strategico mettere insieme i bandi, quindi la messa in gara delle concessioni derivanti dalla Bolkestein, insieme al piano spiaggia, per fornire un impulso significativo all'innovazione di un modello che è vero che è stato assolutamente virtuoso, che è stato copiato e che ha fatto da modello, ma è anche vero che in questo momento vive un momento di difficoltà, perché siamo stati copiati ma siamo anche stati superati nell'innovazione nel resto d'Europa. Certo. Noi siamo rimasti fermi per tante ragioni, una delle ragioni probabilmente è sicuramente anche la Bolkestein, capita di vedere nei bagni le pedane di cemento rotte e riunite a modi collage, puzzle con lo stucco, insomma, capita di vedere anche questo. Ci sono realtà molto virtuose che hanno investito e che investono, e ci sono realtà invece piuttosto adagiate.
7: È vero, le strutture sono molto vecchie, senz'altro, sono molto vecchie, e tenete conto che purtroppo questa direttiva c'è da 20 anni, ok? Quindi gli investimenti si sono bloccati da circa 20 anni. In più, mi viene da dire, di piani spiagge ce ne sono stati, purtroppo io non sono tanti anni che faccio rappresentante di categoria, evidentemente nei precedenti mandati e chi c'era al mio posto non sono riusciti, come posso dire, a trovare i punti di caduta per trovare e di mettere a terra uno strumento urbanistico che potesse, come posso dire, liberare e far costruire gli operatori, cosa che ad esempio a Riccione è successa. A Riccione vediamo piscine, vediamo stabilimenti più moderni, più ristrutturati, perché diciamo così che lo strumento era lo strumento urbanistico permetteva di fare
8: elastico,
7: cose,
8: certo.
7: Okay? Io stesso ho associati su Riccione, e basta andare a fare un giro a Riccione per vedere che questi stabilimenti sono sicuramente
9: una spiaggia diversa,
7: all'avanguardia rispetto ai nostri. Così com'è il piano spiaggia permette, cioè, veramente poco margine alla fantasia, nel senso dobbiamo utilizzare per forza il legno o al limite il legno intonacato. Fortunatamente è passata un'osservazione fatta anche da noi, dove si chiedeva di fare le fondazioni, almeno quelle lì in calcestruzzo prefabbricato, ok? Perché sennò erano prima ci chiedevano di fare fondazioni a secco con dei pali, quindi almeno quello lì ci siamo arrivati. Però comunque sia, facendo i preventivi, cioè, vengono fuori delle cifre esorbitanti, ok? Ed è anche per questo che noi, sapendolo prima, avevamo chiesto la ristrutturazione, perché non tutte, certo. Giustamente prima Casatei diceva, è molto ampia la spiaggia di Rimini, è molto sfaccettata, ok? Quindi non sono tutte Marina Centro.
6: Bisognerebbe prendere atto e inserire questa possibilità di riutilizzo delle opere amovibili in questa variante, sotto forma di osservazioni o comunque da parte di un emendamento da parte del sindaco.
5: L'idea di demolire e ricostruire è proprio strategica, è considerata strategica, è quell'impulso
8: con i soldi degli altri.
5: Purtroppo funziona così, funziona così anche quando si decidono le regole urbanistiche in città, e si decidono le regole urbanistiche, di solito le operazioni le fa il privato, però le regole le decide il pubblico. Funziona così perché deve contemperare, come sempre quando si fa uno strumento di carattere urbanistico, deve contemperare i vincoli normativi all'interesse pubblico, alle ricadute benefiche per gli interessi dei cittadini.
6: Quindi prendo atto che la giunta Angelini a Riccione non fa le regole, non regolamenta.
5: Allora, io non posso entrare nel merito del provvedimento di Riccione,
6: per fare un
5: peraltro
6: esempio,
5: ha provato
6: vicino
5: a fare il project financing e poi è tornata indietro. Si vedrà cosa uscirà dalla giunta di Riccione, lo scopriremo, lo vedremo. Però per fare l'analisi che lei mi propone, la invito a venirmi coi dati delle dimensioni delle concessioni di Riccione e poi ragioniamo se siamo nelle condizioni affini oppure no.
7: L'amministrazione darà la possibilità tramite il bando di scegliere quale tipologia di intervento adottare, no? Quindi intervento in modalità singola, microaggregata o macroaggregata. Secondo me a questo punto è un po' difficile dire possibilità di scegliere quando si parla di macroaggregazione. Attenzione, perché dico questo? Perché se il fronte minimo è 250 metri, ok? Da 250 metri in su
8: fino al comparto.
7: Questa cosa implica una cosa molto importante, e cioè che o si trova si trovano concordi, diciamo, nella volontà di intraprendere diversi soggetti, che siano 8, che siano 10, per sopperire a quegli investimenti di cui parlavamo prima, quindi molto onerosi, oppure è quello che noi denunciamo da mesi come associazione di categoria, si apre la strada a quello a cui più temiamo, cioè quindi fondi di investimento, grossi potentati economici, e vi assicuro che si sono già affacciati, perché ci hanno anche contattati, perché poi avranno bisogno di manovalanza, ok? Quindi questo rischio qui, ma l'amministrazione già lo sa perché l'avevano già portato, ne è pienamente consapevole, ok? In più va tenuto, secondo me, molto monitorato, ok? Perché la macro irrigazione, appunto, a meno che non sia nel caso iniziale in cui dicevo, potrebbe essere foriera, diciamo, di queste situazioni qui.
2: Quindi, insomma, ritorna il timore dell'arrivo di questi grandi gruppi, in modo particolare attirati dalla possibilità di questi fronti, che, insomma, noi nel servizio diciamo fino a 250, in realtà
1: da 250
2: fino all'intero comparto, perché poi Spina, ad esempio, ha esemplificato, cioè, ad esempio, uno può decidere di prendere tutti gli stabilimenti di Riva Azzurra, tutti gli stabilimenti di Bellariva, perché i comparti sono legati anche a quelle
1: parti territoriali. D'altra parte, insomma, abbiamo capito che queste evidenze, che si possono mettere a posto, i bandi possono essere più o meno conciliativi anche nelle esigenze delle varie parti, aprono la concorrenza. Il mondo degli operatori balneari non ha avuto negli ultimi decenni questa difficoltà di dover avere a che fare con dei possibili concorrenti. Qui, per motivi diversi, che sia un'offerta economica, che sia una proposta progettuale, si entra in questa fase. Mi sembra questo che sia abbastanza scontato a questo punto, nonostante poi evidentemente le varie realtà provano a tirare dalla parte loro il bando, che non il bando tipo, il bando che farà il comune.
2: Ricordiamo che il comune di Rimini ha detto che entro l'autunno, e lo ha confermato anche Casadei, si andrà a definire le gare, e l'obiettivo è quello, ovviamente non potrà questa amministrazione andare ad affidare le nuove concessioni, perché sarà in scadenza presumibilmente nel mese di maggio, però arrivare all'avvio dell'estate, sì, e quindi sarà, e questo insomma lo hanno detto anche gli ospiti, in particolare Ripa, la prossima un'estate molto particolare, perché gli attuali concessionari...
1: 10-15 anni che sento, l'estate prossima sarà molto particolare, però è probabile che quella prossima sia veramente particolare.
2: No, però sì, permettimi, questa volta ci sono degli elementi diversi, perché
1: al 30 settembre devi affidare
2: le concessioni, gli altri anni parlava
1: finalmente
2: di un futuro.
1: Sarà un'estate particolare, perché sono tanti anni che ci viene detto, e speriamo che questa giunta, così come le altre giunte che vanno in scadenza proprio nella primavera del 2027, definiscano questa partita nel modo più corretto possibile, perché non è che poi arriva una giunta, poniamo di un colore diverso e ricambia le regole.
2: Non è
1: pensabile, no, forse non è possibile,
2: perché tu fai le gare, arrivi alla aggiudicazione al 30 di settembre, cioè una volta che hai le gare, che hai dei soggetti che queste gare le hanno vinte,
1: certo,
2: e quindi hanno ottenuto la concessione per micro, macro o singoli stabilimenti, ecco che anche chi subentra non è che può dire no, scusate,
1: esatto,
2: ho sbagliato, rifacendo
1: capo. No, guardi, però questa cosa qui non è stata fatta bene.
2: No,
1: allora guarda, un paio di saluti, che sono quelli per Graziella e per Stefano. Invece Gianfranco, che proprio si occupa anche di questi temi a livello professionale, speriamo che anche il dialogo, probabilmente guardandosi tutta la puntata che potete recuperare sui Caroplay, ma anche questo ampio stralcio possa essere utile ad un confronto reale, anche per chi non in spiaggia ci va solo per fare, insomma, per prendere il sole e fare il bagno. E dice: guardare al futuro da sempre crea timore, ma da sempre il cambio di paradigma ha creato innovazione. E perché quando prima qualcuno diceva, come insomma ha detto Casadei, e comunque Ripa l'ha confermato, che con questa spada di Damocle sono 20 anni che molti degli stabilimenti non fanno innovazione, poi non tutti, perché io ho visto dei grandi cambiamenti in alcuni stabilimenti.
2: Diciamo che è emerso anche che questa mancata innovazione dell'Arenile riminese, da una parte può essere sì legata alla Bolkenstein, dall'altra anche dei piani spiaggia, quelli precedenti, che di fatto non davano delle grandi opportunità, perché poi è stato fatto l'esempio di Riccio, dove la spiaggia ha una connotazione diversa, con piscine, con anche dei servizi che la rendono più al passo coi tempi rispetto alla spiaggia di Rimini, dove queste cose non è che non le hanno volute fare in questo caso gli operatori, non si potevano fare.
1: Guarda, credo che da quel punto di vista anche le scelte che Riccione ha fatto, chiaramente molto più in piccolo, ma tanti anni fa, dei lungomari pedonali, cioè quel rilancio di riqualificazione di un territorio che anche nella parte pubblica cambiava, come sta succedendo a Rimini negli ultimi anni, abbia incentivato gli operatori a fare dei cambiamenti. Effettivamente, se tu vai in alcune zone di Riccione, vedi dei bagni, degli stabilimenti balneari molto funzionali, a partire dalle piscine. Questa mattina c'è una intervista,
2: sì,
1: interessante.
2: Noi l'abbiamo avuto ospite proprio per parlare di concessioni lo scorso anno.
1: Esatto. Ma allora possiamo vedere questa pagina?
2: Quest'anno, nella precedente
1: sì, esatto, perché noi andiamo come a scuola, quindi l'anno scorso. Gabriele Baschetti, che è commercialista dello studio Schema, che viene intervistato dal Carlino proprio sul tema degli indennizzi, e gli viene chiesto che cosa sarà effettivamente indennizzato, e lui dice: guardando il bando tipo, diciamo che gli operatori balneari devono essere molto pronti anche a presentare una serie di documentazioni, che siano fatture, permessi edilizi, contributi ricevuti, perché sarà indennizzato quello che resta, cioè non quello che si può portare via. Cioè, poniamo il caso, se tu hai fatto una piscina, viene indennizzata la piscina, perché anche la piscina te la smonti e te la porti nel giardino di casa, ma ombrelloni, lettini, che sono amovibili, quindi sono dei plus, tu puoi, operatore precedente, portarteli via, oppure invece fare un accordo. E l'accordo, dice Baschetti, su ciò che insomma, chi sceglie di rilevare le attrezzature può darti un punteggio in più, questo anche per evitare gli sprechi, per evitare anche che ci siano dei tempi di latenza da chi esce e a chi subentra. Quindi, insomma, dice, state proprio un messaggio, secondo me, agli operatori balneari che devono vivere questo periodo e quindi anche prepararsi. Per molti sarà una doccia fredda, perché non tutti i manufatti possono essere indennizzati. Per cui, insomma, andate poi a leggervi l'articolo, per molti aspetti interessanti, perché andiamo su una questione più tecnica, non tanto politica in questo caso.
2: Sì, diciamo che il bando cita questi famosi investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al momento della scadenza del titolo, e l'equa remunerazione, che è un tema su cui immagino poi ci potranno essere anche delle interpretazioni, poi bisognerà vedere cosa effettivamente sarà, quale sarà l'interpretazione che verrà presa per buona, l'equa remunerazione sugli investimenti degli ultimi 5 anni.
1: Esatto.
2: E su questo tema si può discutere.
1: Stefano...
2: E poi c'è la perizia asseverata, che sarà quella che dovrà in qualche modo quantificare,
1: e non
2: sappiamo
1: che
2: l'amministrazione riminese credo abbia inviato le lettere agli attuali concessionari per proprio la valutazione.
1: Ecco, la valutazione non è quanto varrà quella cosa lì, è per quello che Baschetti dice: tirate fuori tutti i documenti anche dei vostri investimenti, ma immagino che, insomma, gli operatori balneari siano pronti. Stefano, che dice: se devo andare al mare per stare in piscina, vado in ferie alle Terme di Merano e il pomeriggio vado a Funghi.
2: Lui... E questo è una posizione,
1: ognuno fa ciò che vuole, effettivamente.
2: Allora, però, che se sei una realtà che lavora di turismo, devi rispondere a una pluralità di esigenze, perché
1: certo,
2: c'è chi adora magari stare al mare e prendere solo il sole, poi magari se deve fare il bagno lo fa in piscina comunque, quindi se la trova al mare resta lì,
1: chi
2: invece va al mare perché adora il mare, adora fare il bagno nell'Adriatico, e allora magari...
1: Se penso, Andrea, al grande progetto che si sta pensando, e qui lasciamo Rimini, andiamo un attimo a Riccione, nella zona
2: noi
1: di...
2: abbiamo un ospite che dovrebbe...
1: Non
2: collegarsi.
1: È ancora arrivato, allora intanto ne chiacchieriamo, poi vediamo se arriva, ci mettiamo subito in collegamento con lui, altrimenti abbiamo tanti anche servizi da farvi vedere. E penso al grande progetto del Club del Sole nella zona di Riccione Sud, quindi già in quella zona molto vocata all'open air, ai campeggi, dove di fronte a delle strutture di accoglienza, immagino anche per tante persone, ci sono, almeno nei rendering, piscine enormi, addirittura sopra, lato, diciamo, monte del lungomare, e poi con l'affaccio anche sul mare, laddove c'era l'ex colonia Mater Dei, lo dico soprattutto per chi conosce la zona riccionese, dove stanno lavorando molto alacremente, perché vedevo che l'obiettivo era l'estate del 2027, cioè, beh, come fanno entro l'estate del 2027?
2: Ma quando vuoi puoi.
1: Sì, sì, visto che hanno tutte le possibilità e i permessi per farlo, probabilmente possono e potrebbero anche riuscire, anzi, insomma, glielo auguriamo di poter avere il meteo anche dalla loro parte per che agevolino i lavori. Andiamo avanti, quindi aspettiamo, magari proviamo a sentirlo.
2: Il nostro
1: nostro ospite,
2: che dovrebbe parlarci di un tema comunque di grande attualità,
1: molto,
2: perché quando si va a parlare di bollette, diciamo che si desta l'attenzione.
1: È arrivato.
2: E, guarda, è bastato dire bollette e lui
1: si è manifestato.
2: Diciamo che qualcuno, insomma, chi segue, ma un po' tutti in questo periodo, le vicende legate anche, insomma, a distributori, sappiamo, no, di questo price cap che è stato inserito da alcune realtà, e da lì poi ci si è allargati anche a delle offerte che riguardano anche il tema delle bollette, e sono state messe in atto, in giro, delle promozioni che, così andandole a sentire senza approfondire, possono sembrare alquanto
1: accattivanti,
2: ma in realtà diciamo che non tutto quello che sembra lo è proprio nel concreto. Ma ci facciamo spiegare bene di cosa si tratta da Marco Lupo,
1: che vediamo già alle nostre spalle,
2: interviene per conto dell'associazione Consumerismo. Marco, buongiorno, ben ritrovato.
9: Buongiorno a tutti.
1: Allora, che cosa sta succedendo? Che cosa è l'oro veramente, ma invece solo ciò che luccica e non, oro non è? Marco, spiega un po' che cosa sta accadendo e soprattutto quali sono i rischi per i consumatori in questo momento alla ricerca di offerte convenienti.
9: Allora, diciamo che di oro se n'è poco, di cose che luccicano tante. Soprattutto negli ultimi giorni, dal momento in cui il governo, in una situazione di forte crisi energetica, si è rivolta alle più grandi compagnie chiedendo un aiuto per le famiglie, fondamentalmente. È in quel momento che queste compagnie si sono attivate e hanno portato fuori delle proposte, delle tra virgolette pubblicità, che riportano degli sconti similmente verso il 30%, ogni compagnia poi può fare anche come vuole, ma più o meno la media è stata quella, sconti che però in realtà dalle analisi poi degli esperti non risultano effettivi, non risultano basati su qualcosa di tangibile in linea con il mercato. Questo principalmente ha fatto tutti quanti parlare, i giornali infatti ultimamente ne hanno parlato tanto.
2: E diciamo che non se n'è solo parlato, ma si è anche chiesto in qualche modo all'antitrust di poter intervenire per andare ad indagare nel dettaglio.
9: Esattamente, perché è una pubblicità di tipo ingannevole. Che cosa hanno fatto? Hanno preso il prezzo di mercato di settembre, che è il picco più alto dal 2022. Parlando di energia, siamo ben oltre i 200 euro megawatt, che in bolletta si traducono in 20 centesimi, e parliamo del prezzo all'origine della bolletta, senza considerare tutto il resto, e hanno pensato come se questo prezzo permanesse poi per i prossimi 24 mesi, no? Quindi hanno ideato uno sconto basato su questo prezzo, quindi il 30% in meno rispetto al picco attuale, mentre invece il mercato negli ultimi giorni / nell'ultimo periodo ha messo fuori delle offerte che girano tutte quante intorno ai 14 centesimi, 13, 15, eccetera. Quindi qualsiasi compagnia, anche più piccola, che è riuscita a coprirsi, quindi a fare acquisti per tempo, è riuscita a portare sul mercato dei prezzi fissi su questi valori. Quindi una compagnia che mi esce dopo un input governativo dicendomi che mi fa il 30% di sconto, ma partendo non da quel prezzo che le compagnie ultimamente sono riuscite a tenere come linea media, ma rapportandolo al prezzo di mercato di oggi, che è un picco, va da sé che è una bolla, diciamo, ingannevole. Quindi si usa il termine sconto come appunto specchietto per le lodole, in maniera che poi tutti vanno a chiedere, si fa il contratto. Certo, il prezzo è fisso, non è che è un prezzo che poi non, in un qualche modo non rispetta quella clausola, ma allo stesso tempo, e anche lì ci sarebbe da dire perché ci sono delle nuove norme in arrivo, ma allo stesso tempo è un prezzo che non rispecchia quel 30% di sconto. Quindi bisogna stare attenti, perché dare una possibilità a una compagnia di fare nuovi clienti, aumentare la propria base di clienti, mentre gli si chiede un aiuto per le famiglie, quindi razionalmente di aiutare la base, tutta la base dei propri clienti, di tutte le famiglie che siano attive, mentre si cerca semplicemente di fare nuovi clienti, ecco, non è una cosa che piace a noi associazione dei consumatori.
2: Diciamo che in sostanza è stato preso come termine di paragone per questi sconti il prezzo più alto che si è mai verificato dal 2022 in avanti. Quindi se tutti ce lo auguriamo nei prossimi mesi questo prezzo invece andrà verso il basso, e che quello sconto del 30% non è più assolutamente tale.
9: No, esattamente, non è tale, quindi è su questo che dobbiamo riflettere.
1: Ecco,
9: hanno proiettato uno sconto. Sì.
1: No, no, prego, prego, completa.
9: No, dicevo, hanno proiettato uno sconto di 200 euro di luce, gas, eccetera, ma poi in realtà non ha basi reali. Certo, i prezzi fissi quando sono sotto mercato e sono, tra virgolette, razionali, anche sulle previsioni dei prossimi mesi, perché vorrei ricordare che il mercato in backwardation, cioè presenta una discesa in previsione per il 2027, se comunque rispetto a quei valori rimane sotto, comunque competitivo, ha senso e ci protegge assolutamente quello.
1: Quindi noi potremmo dire che queste pubblicità, questi spot, queste proposte che ci arrivano sono un po' ingannevoli, cioè comunque propongono una cosa che non è proprio quella che è. Noi ci siamo abituati, cioè i dentifrici sbiancanti non sbiancano i denti, le pasticche per la lavastoviglie non puliscono esattamente, insomma, come si vede nelle pubblicità. Però al di là di questo, e quindi speriamo anche che le persone, grazie anche a questo intervento, possano ridrizzare le antenne, c'è il richiamo all'antitrust, ma il singolo consumatore che oggi magari si trova lì quell'offerta, ma caspita, mi fanno uno sconto del 30%, io quest'inverno non saprò come pagare le bollette, cose bene che faccio? C'è un consiglio proprio, diciamo, di quelli base? Poi chiaramente le associazioni dei consumatori fanno il loro mestiere e vanno direttamente anche alle autorità, che possono poi anche intervenire in modo proprio. Però diciamo, diamo qualche consiglio di base, Marco, per provare a non cadere in queste tentazioni.
9: Allora, innanzitutto ci sono anche compagnie che stanno facendo dei prezzi fissi, facendo sforzi, ma più che altro essendo state brave a comprare l'energia prima, quando il mercato ci permetteva di comprarla, no? È un po' come fare trading, quindi se l'hanno fatto bene hanno possibilità di, sia se producono, ma anche se hanno comprato bene hanno la possibilità di fare questa operazione. Quindi magari sarebbe bello riuscire a premiare quelle compagnie che non hanno fatto questi giochetti, ma in realtà stanno sul mercato in maniera trasparente e portano davvero questa sicurezza ai consumatori. Non è semplice altresì per un consumatore fare questo, quindi io dico sempre, ci sono dei professionisti che si chiamano utility manager e sono geolocalizzati sul territorio, sul sito di Assium si possono trovare. Assium è l'associazione italiana di utility manager, ed è stata anche inserita questa cosa dell'utility manager nel decreto bollette 2025 ed è ancora in vigore, quindi è anche un input governativo, quindi questi manager possono anche orientarci e fare in modo che andiamo a comprare l'energia da compagnie che comunque lavorano con trasparenza e possono portarci dei fissi. In questo momento bloccare dei prezzi che in linea sono sotto quei 150 euro per le case può essere in questo momento una manovra sensata, perché si prevedono mesi pesanti, soprattutto l'inverno e quindi l'autunno e i primi mesi del 27, sia gas che luce, e quindi andare dal primo di novembre, adesso siamo ancora dal primo di dicembre perché siamo ancora in ottobre, è una mossa sicuramente intelligente, sì.
2: Marco, noi intanto ti ringraziamo per questi aggiornamenti, speriamo una volta di sentirci e di parlare di questo calo dei prezzi.
1: Beh, diciamo,
2: e non
1: che
2: sapere
1: noi abbiamo
2: come gestire, speriamo, i risparmi.
1: Esatto, temporeare i suoi consulenti, e quindi insomma, poi avendo i suoi consulenti cerca di far sì che possano essere dei buoni consigli, possiamo dire anche assolutamente gratuiti in questo caso, per chi ci ascolta e per chi ci guarda. Marco, buon lavoro e buona giornata. E grazie.
9: È sempre un piacere, buona giornata a voi, grazie.
1: A proposito di energia, sì. Ieri CNA, e qui entriamo magari più nel settore della piccola e media impresa,
2: ha fatto un po' i conti.
1: Che conti? Una stangata, questa del caro energia, così restiamo in tema, sul territorio, quindi stiamo parlando solo del nostro territorio riminese, da 80 milioni di euro.
2: Briciole.
1: Che avremmo volentieri speso in altro, anche per far crescere le nostre imprese che tante difficoltà hanno. Se guardiamo appunto questa notizia, si parla di una grandezza dell'extra costo, quindi quello che non è stato previsto, che sicuramente poi avrà una ricaduta sulle famiglie e sulle imprese tra marzo e settembre. Questo è quello che è stato studiato.
2: 80 milioni, sì, di rincaro, di cui 29,30 legati solo ai maggiori costi per la componente elettrica.
1: Proprio
2: poi
1: così,
2: ci sono,
1: Andrea.
2: Benzina e gasolio, l'autotrasporto,
1: esatto,
2: la manifattura.
1: Così, giusto per darvi qualche dettaglio.
2: Per dare delle... Ma
1: sì, delle buone notizie.
2: Siamo qua per veicolare le buone notizie.
1: Invece proviamo a darle una buona notizia.
2: Diamola.
1: Perché nelle settimane scorse, anche per una serie di interventi fatti da amministratori, da addetti del settore, si era un po' temuto per la riorganizzazione, e qui stiamo parlando di sanità, della oncoematologia, della rete dell'oncoematologia del territorio riminese, perché c'è un progetto a livello regionale che in realtà riguarda in particolare la Romagna e le sue eccellenze, che ha messo tutti un po' sul chi va là. Come sempre si dice, ne parlavamo prima anche per le concessioni balneari, cambiare, guardare il futuro, vedere nuove opportunità, sicuramente qualche cosa di positivo, se non per il timore che, visto che alcune cose vanno già molto bene, non è che poi si toglie un po' di eccellenza invece in questi
2: cambiamenti.
1: Però già
2: aveva rassicurato il presidente De Pascale.
1: Esatto, è tornato a rassicurare i diretti interessati, perché qui ha parlato non come conferenza stampa politica, ma all'interno di un incontro con i sanitari dell'ospedale Infermi, quindi persone tutte molto preparate anche rispetto a quello che viene detto. L'assessore regionale alla sanità Massimo Fabi, che ha avuto un confronto proprio su questo e su altri temi con i sanitari riminesi. La riorganizzazione della rete oncoematologica romagnola è stata tra le questioni al centro del confronto tra gli operatori sanitari riminesi e l'assessore alla sanità regionale che ha visitato l'ospedale Infermi. La preoccupazione, condivisa anche dalle istituzioni locali, è che la regia centrale prevista dal progetto possa depotenziare il presidio territoriale, con anche perdita di posti letto. Dall'assessore sono arrivate rassicurazioni.
10: Il tema dell'oncoematologia è un tema particolarmente sentito con questo progetto, che punta a potenziare e sviluppare le attività clinico-assistenziali dell'oncoematologia di Rimini all'interno di quella rete propria di questo territorio, che andrà verso il Comprehensive Cancer Care Network, questo grande istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che va a completare il sogno di Dino Amadori quando fondò l'IRST di Meldola, ma che in questo momento sta diventando sempre di più patrimonio di tutte le unità operative.
1: Fabi ha visitato i cantieri che sorgono in prossimità dell'ospedale, quello ancora in fase iniziale della casa della comunità, e quello dell'OSCO, l'ospedale di comunità, che è praticamente finito e aprirà il 2 novembre. Ha lodato il grande impegno dei sanitari parlando delle eccellenze degli infermi, in particolare dei reparti di malattie infettive, pneumologia, cardiologia integrate ai percorsi di emergenza urgenza e della TIN, ma anche sottolineato come la regione sia impegnata a livello nazionale sul tema delle risorse destinate alla sanità.
10: Noi stiamo conducendo una battaglia a livello nazionale, in quanto che la nostra regione coordina all'interno della conferenza della regione la commissione salute per un finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che sia adeguato, proporzionato al mantenimento di questi livelli essenziali di assistenza, pena a far arretrare questo servizio sanitario nazionale e regionale.
1: Quindi il coordinamento della sanità in questo momento, il coordinamento regionale, è proprio dell'Emilia Romagna, che probabilmente è stata effettivamente considerata anche dalle altre regioni quella più capace anche forse di poter spingere per ottenere dal governo e dallo Stato, insomma, delle risorse maggiori. Speriamo che possano arrivare queste risorse, perché la sanità e tutti noi, mi verrebbe da dire, tolti gli sprechi su cui bisogna sempre lavorare, abbiamo bisogno, e questo anche per
2: oggi
1: tenere.
2: Intanto, probabilmente è attesa la sfida finale sulla nuova legge elettorale.
1: Ho visto, infatti, vediamo un po' che cosa.
2: Direi che ormai
1: che cosa
2: siamo in dirittura d'arrivo.
1: Sì, il problema segreto.
2: Il problema per noi è che, togliendo i collegi uninominali, diventerà molto complicato
1: andare
2: a
1: recuperare
2: locale,
1: i candidati. Lo faremo fare ad altri
2: in fase di campagna elettorale.
1: Lo faremo fare ad
2: diciamo
1: altri.
2: Che noi avevamo sempre scelto, no? Visto che il collegio uninominale, ogni coalizione ha un unico candidato, quindi quel candidato è rappresentativo dell'intera coalizione. Ecco che se anche nella coalizione ognuno corre per sé e devi andare a invitare ogni partito presente all'interno della coalizione, ecco che diventa praticamente
1: impossibile. No, è impossibile, già lo diciamo.
2: adesso poi
1: ci faremo raccontare
2: bene, eh?
1: Anche noi abbiamo chiaramente degli enti di riferimento, a partire dal Corecom, che appunto analizza
2: come
1: tutte quelle, come poter sopravvivere, oppure
2: se
1: semplicemente
2: parlare,
1: altrimenti... ogni candidato parlerà in altre parti, tanto comunque tutti gli organi di informazione dovranno confrontarsi su queste cose, sia a livello locale che a livello nazionale. Quando avremo chiaro che cosa sarà, anche noi vi
2: diremo. Io ho provato a guardare un po'
1: come potrebbe cambiare.
2: Sì.
1: Siamo preoccupati.
2: Adesso vediamo, poi quando, una volta che ci sarà l'operazione definitiva.
1: Guarda,
2: ci
1: Andrea, ti voglio portare un attimo ancora sui quotidiani. Lo facciamo sul Corriere, ma ho visto che questa notizia ce l'ha anche il Carlino. Eventualmente poi andremo a chiedere anche noi queste analisi. Analisi che sono state fatte da Palazzo Garampi.
2: Intanto
1: il titolo del Corriere lo facciamo vedere, tra l'altro nella stessa, ma questa è una notizia che abbiamo dato anche noi. Si parla degli alloggi pubblici all'ex, nell'area dell'ex questura. Vi dico solo quello che insomma, si va verso l'accordo di programma, sono tutti iter burocratici molto complessi, però il bando dovrebbe essere fatto entro questo mese, con la partenza dei lavori, perché chiaramente poi c'è l'asta e tutto l'asta, insomma tutto il percorso per andare a trovare i soggetti che andranno a realizzare questi alloggi. Maggio 2027 partenza lavori e chiusura credo nel 2029,
2: come il vicino supermercato, quindi si inaugura
1: tutto insieme. 54 così, alloggi, non
2: che vanno possono anche andare a fare la spesa,
1: è vero infatti. Ma la cosa che ci interessa invece, che noi non avevamo, è questa sulla stretta degli affitti brevi. Leggiamo proprio il titolo: affitti brevi e la stretta fa scendere il numero di appartamenti turistici. In un anno 121 alloggi meno sul mercato, quindi circa meno 6,8%, e il comune che spiega questi dati con il fatto che le nuove regole, di cui abbiamo parlato anche tante volte, hanno un po' diciamo raffreddato gli proprietari di casa che avevano intenzione di andare verso gli affitti brevi, hanno un po' invertito la tendenza. Flessione che per quanto riguarda le locazioni non imprenditoriali, appartamenti cioè ad uso turistico e bed and breakfast, è stata ancora più pesante, stiamo parlando del meno 10,6%, con una riduzione di 121 unità totali. Meglio invece quelle locazioni in gestione imprenditoriale, immesse cioè nel mercato dalle case vacanza, dagli affittacamere, che sono imprenditori che hanno questo tipo di offerta, con una lieve crescita 2,28%, quindi pare siano disincentivati singoli, cioè quelli che magari hanno due o tre appartamenti perché hanno avuto delle eredità,
2: non so come leggerli questi dati, devo dire la verità, perché non capisco se, a parte appunto noi non abbiamo avuto queste informazioni,
1: esatto.
2: Quindi c'è un'analisi di Palazzo Garampi del comune di Rimini che andrà letta. Non so, ci sarà chi è soddisfatto di questo calo, ci sarà chi lo è meno,
1: certo.
2: I diretti interessati, bisogna capire quant'è effettivamente un calo effettivo e quanto siamo tornati a navigare nell'ombra, perché c'è anche questo. È ovvio che la legge regionale ha posto dei limiti che sono stati subito recepiti dal comune di Rimini e da altri comuni, ma che vanno in realtà a limitare in modo particolare i piccoli, cioè
1: sì.
2: Chi aveva un appartamento e poi deve fare il cambio,
1: allora,
2: di destinazione,
1: d'uso è complicato.
2: È complicato e non è
1: oneroso,
2: perché è oneroso a carico appunto di chi decide di farlo. Lo si può fare solo se l'appartamento insiste, ad esempio, in uno stabile che è assolutamente in linea dal punto di vista strutturale edilizio, perché altrimenti non viene concesso. Quindi ci sono tutta una serie di paletti messi che mi fanno dire che quel meno, non so quanto sia effettivamente un meno. No, lo dico perché
1: certo.
2: È ovvio.
1: Noi qui sono i dati
2: palese.
1: Ufficiali che
2: dati,
1: qualcuno poi abbia deciso
2: ufficiali.
1: Ma poi proviamoci a fare in modo non proprio tutto trasparente.
2: Bisogna anche capire quanto questo possa incidere positivamente su altri aspetti, perché bene, calati. Parallelamente mi ha aumentato del 6% la percentuale di appartamenti dati in locazione lunga, perché se non è così già vuol dire che
1: quello
2: questa
1: che
2: legge
1: fatto,
2: regionale
1: sì.
2: ha delle crepe.
1: Poi diciamo, Andrea, ce ne sono degli altri di aspetti, perché questo questa legge in generale tra l'altro si inserisce in un quadro molto più ampio che è quello nazionale. Intanto oggi, per chi, poniamo di questi piccoli che abbiano appartamenti singoli, non imprenditori che fanno questo mestiere, ci vogliono anche delle regole tipo di igiene, salubrità, risparmio energetico, quindi anche tutta la conformità dell'appartamento che tu affitti, anche fosse per pochi giorni, deve rispettare determinate regole. E poi qui viene detto come il contesto nazionale prevede, anche con le direttive UE, che è stato ridotto il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. Prima erano tre, oggi sì, sono due. Esatto. E quindi

0: Che però poi è questo che dicevamo anche noi, anche perché abbiamo detto tante volte, però avere i dati e capire come, se le leggi cambiano le cose, può essere interessante.
1: È ancora presto probabilmente per avere un quadro definitivo, però quando sono usciti i dati relativi al turismo aggiornati al mese di agosto, sono andato a spulciare la parte in cui si parla delle varie strutture, quindi come si muovono le presenze turistiche nelle strutture alberghiere, nei campeggi e anche in bed and breakfast, affitti brevi e quant'altro, e in ho detto quant'altro, hai visto?
0: Vedi? Io non me ne ero accorta.
1: Affitti brevi, e a questo punto ho notato che in effetti rispetto allo scorso anno c'è stata una situazione piuttosto di stallo.
0: Ah, ecco, non ci sono stati aumenti
1: come invece si erano registrati lo scorso anno, dopo che erano state introdotte delle normative che avevano portato probabilmente anche all'emersione di alcuni appartamenti, alcune tipologie di questa attività legata al turismo. Quest'anno questo non c'è stato, probabilmente quanto doveva emergere era emerso, esatto. E probabilmente qualcosa è tornato
0: ad immergersi, appunto. Parliamo di cose belle, parliamo di aziende che provano a migliorare la loro attività interna, ma non si sa, non lo so, forse entrambi, che provano a migliorare la loro gestione interna, perché per accogliere anche in un percorso di inclusione lavorativa ragazzi, ragazze, persone adulte che richiedono un piccolo aiuto in più per questo inserimento. L'azienda riminese Mio ha organizzato negli spazi di un'altra azienda che è proprio lì a fianco, che è Toppa Automazione, un corso di formazione per i propri dipendenti con Linkout di Enrico Fantaguzzi, per parlare proprio di inclusione lavorativa. Diciamo che Linkout in modo specifico si occupa dell'inserimento, della modalità anche di comportamento che va tenuta con persone autistiche, e questo sicuramente dà una grande mano, ma non è solo formazione, perché poi c'è anche l'inserimento lavorativo. Ma sentiamo Stefano Rossini.
2: La storia di Anthony, ragazzo autistico assunto da alcuni mesi nell'azienda Mio, ci racconta come l'inclusione lavorativa, un obbligo di legge che riguarda il collocamento delle persone con disabilità, può e dovrebbe essere non solo un modo per prendersi carico delle persone fragili, ma un arricchimento per tutto l'ambiente lavorativo. Per aiutare i dipendenti a orientarsi nel nuovo contesto lavorativo, Mio ha organizzato un corso con Linkout, società che si pone l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.
3: Ci sono due condizioni fondamentali. Uno, che il personale sia formato prima dell'arrivo della persona. Due, che il primo obiettivo di quella persona è essere produttivo. Cioè non deve essere uno zaino a carico dell'azienda, ma deve essere una persona che porta più valore di quello che costa. Noi abbiamo persone competenti, persone in grado di lavorare, stese sul divano, che prendono la pensione. Qua abbiamo una persona che prima era stesa sul divano e adesso lavora, paga le tasse e ha un ruolo sociale bello chiaro.
4: Oggi pomeriggio succede una cosa bellissima che facciamo per la seconda volta. Stiamo facendo un corso di formazione sull'inclusione delle persone con autismo, quindi è una grande opportunità per la vita privata delle persone e per la mia azienda. La prima attività che abbiamo fatto nel mese di aprile è stata proprio propedeutica nell'inserire all'interno dell'organico di Mio un ragazzo che oggi lavora con noi, è produttivo, ha il suo ruolo e ha un team che sa accoglierlo e comprenderlo.
2: Era presente all'incontro anche il ministro del lavoro sammarinese, che proprio in questi giorni sta lavorando ad una nuova legge sull'inclusione lavorativa.
5: San Marino vuole sull'inclusione lavorativa fare un grosso salto di qualità e soprattutto cambiare il paradigma che oggi abbiamo del mondo del lavoro, quindi parlare molto più di abilità del lavoratore rispetto a quello che oggi si parla molto, invece non tanto di abilità ma di percentuali di invalidità.
1: E adesso andiamo a parlare.
0: Mi sono tolta le cuffie. Perché ti stava ascoltando sull'influenza.
1: Ah sì, perché il 12 ottobre parte la campagna anti-influenzale, poi magari vi daremo tutti i dettagli anche insomma sul nostro sito, eventualmente anche in un servizio, anche perché lo scorso anno

0: L'incidenza è stata medio-bassa, leggevo.
1: Di chi si è vaccinato?
0: No, anche dell'influenza.
1: Cioè della diffusione casi, dell'influenza, quindi forse perché persone...
0: Con il picco nella terza settimana di dicembre.
1: Ah, ecco, vedi, proprio sotto Natale.
0: Ma è così.
1: È sempre, forse un po' prima. Posso, prima di parlare di cose belle, cioè come continuare a parlare anche di cose belle, anche questo bel progetto di Linkout, credo che meriti tutta la nostra attenzione. Sono consapevole che poi ne parlerà ancora in modo più diffuso anche il nostro Stefano Rossini, perché ha fatto tante interviste per farsi raccontare che cosa sta succedendo e quanto potrebbe essere utile per tutte le aziende fare percorsi di questo tipo. Ti porto un attimo a riccione, uno per una notizia che abbiamo anche sul nostro sito newsrimini.it, perché si è un po' diffusa sui social questa notizia, però effettivamente le prove erano abbastanza consistenti, di tre agnellini che ahi noi hanno perso la vita, presumibilmente, ma mi sembra abbastanza certa questa cosa, azzannati da un lupo o forse da più lupi, perché erano tre agnellini proprio uno di fianco all'altro. Siamo nella zona di Viale Veneto a Riccione, tra Via Marostica, Via Udine, quindi lungo il corso del Rio Melo, e tanti gli avvistamenti e purtroppo in questo caso anche un colpo anche per gli allevatori, perché quest'area verde vicino al passaggio dell'autostrada, vicino proprio al corso del Rio Melo, insomma, veniva segnalata questa cosa. Tanti poi gli utenti che chiedono un intervento, anche quelli più moderati che dicono: noi sappiamo che il lupo va protetto, però chi protegge noi, i nostri animali?
0: Diciamo che questa è una vicenda che era esplosa nell'estate 2025.
1: Beh, ma non solo, ricordiamoci che quest'estate il comune di Riccione,
0: però a livello di polemiche, comitati cittadini, richieste,
1: come
0: eccetera,
1: no,
0: eccetera.
1: Rimini,
0: era stata l'estate del 2025 a Riminese, anche ricordo trasmissioni nazionali che avevano fatto collegamenti da Rimini per parlare dell'emergenza tra virgolette e lupo. Poi insomma i mesi di questo 2026 sono stati piuttosto contenuti anche sulle segnalazioni, prima che arrivasse questa decisione anche del comune di Riccione di chiudere.
1: Sì, quest'estate non so se sia ancora attiva, perché poi c'era stata una proroga, ma adesso dovrei fare i conti, non lo so, non l'ho più visto il cartello, io ci sto passando, forse non posso, non lo so, vabbè, comunque lì siamo sempre lungo il Rio Melo, però a mare nella statale.
0: Tu vai lì da giornalista per documentare.
1: Non posso neanche tirare fuori, perché io quando da camminare non è che abbiamo i porti dietro niente, manco il portafoglio, manco
0: porta
1: il telefono.
0: Il telefono, al limite lancio un ultimo messaggio.
1: Sì, esatto. Per rimanendo a Riccione invece, una cosa che hanno entrambi i quotidiani, così ve la facciamo vedere, è questa idea progettuale del sottopasso di Viale Ceccarini, quindi è uno dei cantieri che avevano detto sarebbe partito in questo periodo.
0: Sì.
1: Ho visto che hanno già smontato il gazebo, lo storico gazebo, quello all'incrocio con Viale Dante. Ma salendo un po', ma non lo so, forse smontando non c'era tanto silenzio. È tutto molto chiuso lì adesso.
0: Una commemorazione.
1: Essere molto magro per passare in questi.
0: Quante ne ha viste quel gazebo?
1: Molte, molte, moltissime. Però vediamo qui c'è il progetto invece dell'area che da Viale Ceccarini, diciamo mare, poi attraversa il sottopasso e ti porta Viale Ceccarini Monte. Bene, questo progetto, che vediamo anche nel rendering di riqualificazione di quella zona di Viale Ceccarini, non piace molto ai negozianti e quindi loro chiedono di cambiarlo, e in qualche modo questa interlocuzione sta ritardando anche la partenza, almeno mi pare di capire, del progetto stesso. Il sottopasso, queste sono le parole ad esempio di Fausto Fontemaggi, che è lo storico commerciante titolare di New Order, che proprio si affaccia quasi praticamente al sottopasso. Dice: il sottopasso deve unire Viale Ceccarini, non continuare a dividerlo, e quindi anche per i flussi pedonali non sia una cesura ma sia un'occasione ulteriore di apertura del viale anche verso i negozi che sono lì vicini, e quindi diciamo che c'è questa novità. Vedremo anche come eventualmente le loro proposte, le loro idee saranno accolte, però se mi sembrava già un po' troppo avanti, perché dovevano partire adesso i cantieri. Si dice che il comune non sia d'accordo con questa proposta, soprattutto perché non solo una questione di costi, ma anche una questione di pini, perché questa idea dovrebbe poi far abbattere dei
0: una
1: pini.
0: Serie di alberature.
1: Però poi bisognerebbe leggere bene, per cui eventualmente ci torniamo, perché è una cosa interessante.
0: Sì, decisamente interessante. Adesso invece andiamo a Savignano per i giorni di festa degli Scout. Il gruppo, nato nel 56, festeggia i 70 anni di attività. Pensa quando li festeggeremo noi.
1: Caspita.
0: Di attività.
2: Il gruppo Scout Savignano 1 festeggia ufficialmente i suoi 70 anni di fondazione con una serie di eventi, mostre fotografiche e momenti di festa condivisi con la cittadinanza. La storia del gruppo affonda infatti le radici nel 1956, anno della fondazione, grazie all'intuizione di Giuliano Censi, considerato il capostipite dello scoutismo locale, insieme a Don Riccardo Cesari. In 70 anni di attività, il movimento ha visto susseguirsi innumerevoli cammini e campi estivi e ha coinvolto intere generazioni di giovani del territorio. Il gruppo è legato anche alla storia della casa scout di Torriana, che era stata acquistata da Don Cesari nel 1973 e donata al gruppo affinché fosse messa a disposizione delle attività parrocchiali e dei giovani del territorio. Qui in passato sono stati accolti per settimane gruppi provenienti anche dalla Germania, dalla Francia e dal Belgio. Oggi il gruppo scout di Savignano conta 200 fra ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 anni, oltre a 30 capi che hanno il compito di educare e organizzare le varie attività. A loro negli ultimi 25 anni si è aggiunto il gruppo Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, che conta 20 associati e condivide lo spirito scout. Sabato 10 e domenica 11 ottobre anche il centro storico cittadino sarà protagonista, accogliendo in particolare in piazza Borghesi la maggior parte delle attività sia rivolte agli scout che alla cittadinanza. Giochi a squadre, attività tipiche dell'esperienza scout saranno rivolte a tutti coloro che vorranno partecipare. Domenica invece si terrà un momento conviviale dedicato agli ex soci del gruppo scout di Savignano, quindi la messa alle 10 nella chiesa di Santa Lucia e a seguire un pranzo collettivo sempre in piazza Borghesi.
0: Oh,
1: belli gli scout,
0: ci
1: piacciono, ma diciamo che gli scout ci offrono tante opportunità, quindi bella, una storia di 70 anni assolutamente da celebrare, bravi.
0: Adesso celebriamo, o meglio, insomma, hanno celebrato dei grandi campioni al Cinema Fulgor un paio di sere fa. Parliamo della prima edizione del premio dedicato a Gianluca Vialli. Era presente anche il mister della nazionale, il commissario tecnico, perché devi aggiungere a coach, mister anche...
1: Ma che differenza c'è tra mister e commissario tecnico?
0: Ecco,
1: aiutami.
0: Tu selezioni i giocatori.
1: Ah, ecco. Hai anche quel ruolo lì, che invece delle squadre del direttore sportivo.
0: Sì, c'è il direttore sportivo, c'è comunque...
1: Ma vedi come ti snocciolo delle competenze?
0: Non c'era solo lui, c'erano anche tanti ex compagni di Gianluca e sì. Vialli, ovviamente,
1: certo.
0: Insieme a tanta gente arrivata lì anche per... perché non capita tutti i giorni di vedere questi grandi campioni e personaggi dello sport così vicino a casa.
3: Tanti ricordi e tanti aneddoti con un unico denominatore. Gianluca Vialli, oltre ad essere stato un grande campione, è stato un grande leader e soprattutto un grande uomo. Così lo hanno definito tutti coloro che lo hanno incrociato nella loro vita, dalle legends di quella Sampdoria, capace di vincere uno storico scudetto, ma anche tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa italiana, a quelle della Juventus e dell'ultimo trionfo in Champions League, nella primavera del 96, con proprio Vialli ad alzare il trofeo in qualità di capitano bianconero.
4: La grandezza di Luca, al di là di tutto, come esempio, come compagno, è stato veramente il più grande leader che io abbia mai avuto in squadra. La bellezza sua è che nessuno lo criticava, anche i tifosi avversari nessuno lo odiava, lo temevano tantissimo, però mai un coro contro, e questo la dice lunga sulla grandezza dell'uomo e della persona.
3: Tra i premiati al Gran Gala del Fulgor, il CT della nazionale italiana Roberto Mancini, gemello del gol di Vialli alla Samp, l'attaccante dell'Inter e della nazionale più Esposito, presente in collegamento, e l'allenatore Marcello Lippi, il cui premio è stato affidato all'ex difensore Leonardo Bonucci.
5: Eravamo perfetti l'uno con l'altro, e se fossimo stati uguali non saremmo mai andati d'accordo, quindi forse per questo è stato il destino, credo, a farci incontrare e a giocare tanti anni insieme. Però poi, quando si parla della Samp, si parla di Vialli e Mancini, ma la Samp è tutti gli altri ragazzi che sono qua e quelli che non sono potuti venire. non eravamo solo noi due, perché noi due senza loro non avremmo fatto mai nulla, e senza il nostro presidente neanche.
6: L'attaccante non posso che aver visto molto spesso video dei suoi gol, ma soprattutto ne ho sentito parlare sempre come una persona molto umile, come un esempio per i giovani, quindi è un premio che mi inorgogliosisce molto, perché non riconosce solo i valori tecnici di campo, ma anche i valori morali extracampo, e questa, diciamo, è la cosa che mi rende più orgoglioso.
0: E queste erano le ultime voci sentite, quella di Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale, e di Roberto Mancini. Prima di lui il grande Moreno Torricelli, insomma da Juventino non posso...
1: Ma tu ricordavi una storia bellissima che io effettivamente non sapevo,
0: diciamo,
1: ma perché non sono una grande
0: esperta. Moreno Torricelli, difensore di fascia, è arrivato alla Juve passando direttamente dalla Serie D, dove Trapattoni sembra lo avesse visto, credo durante un'amichevole estiva e quant'altro. Lui faceva il falegname, così dicono, insomma, e dalla Serie D è arrivato a quella Juve, e poi con quella Juve ha vinto Scudetti, ha vinto la Champions League, ha giocato anche in Nazionale, insomma la sua è una storia, non so se sarebbe più possibile, però qua non è che andiamo indietro di tantissimo, siamo all'inizio degli anni 90, metà degli anni 90.
1: Proprio così. E adesso parliamo un po' di noi, perché se prima vi abbiamo raccontato che cosa è successo ieri sera fuori dall'aula, vi raccontiamo che cosa succede questa sera, sempre alle 20:20, perché ricordiamoli bene i nostri nuovi orari di prima serata. Ma io, tra l'altro, ieri sera non ho detto quant'altro, ho detto tra l'altro, no, cioè nel senso che magari ci sto pensando adesso un attimo. Ieri sera guardavo, mi è capitato, io non guardo tanto televisione, però ieri sera ero di fronte alla TV, ho visto che la prima serata di Rai 1 è partita alle 10:10.
0: Ma sai che c'è una grande polemica,
1: cioè,
0: anche
1: 10:10,
0: tra quelli che fanno le fiction di prima serata, cioè c'è stata una polemica anche durante una trasmissione con... Cioè,
1: benissimo i giochi, che sia, tanto poi son quei due la sera, decidi o vai con i pacchi o vai con la ruota, se ti piace.
0: Tu vuoi dire che adesso la nostra prima serata, invece di vedersela con i programmi di prima serata, se la vede con questi due?
1: Sì,
0: ma abbiamo fatto bene.
1: Sì, è così, Andrea. Cioè, considera, partiamo alle 20:20, non sono ancora finiti i TG.
0: No, ma io con De Martino perdo secco, dai, non è possibile.
1: Tu sei più bello e più bravo,
0: ma va,
1: di De Martino.
0: Sì, devo tenermi un pacco vicino.
1: Lasciamo stare le battute che si potrebbero fare, noi evitiamo. Comunque questa sera alle 20:20, per tutti coloro che non amano la ruota e i pacchi, arriva Icaroteche, si riparte non però in studio con il nostro Maurizio Ceccarini, ma si riparte grazie a questa serata dedicata, ne avevamo parlato settimana scorsa prima che ci fosse, poi è andata molto bene, tante persone in sala, dedicata alla memoria di Bellaria Igea Marina, quindi un bel progetto di Icaroteche che questa sera vi facciamo vedere, ma vediamone ora uno stralcio.
7: Cosa faremo questa sera? Un viaggio nella memoria, nella storia, nelle tradizioni, nelle vicende, nei luoghi di chi hanno segnato questa città e che hanno contribuito a costruirne l'identità collettiva. Il fatto che voi siate così numerosi questa sera è la dimostrazione che c'è una comunità dietro ogni città.
8: Quando nel 1956 scelsero il gonfalone della nostra città, il motto è Viresque, Acquirit e Undo. Le forze si acquisiscono camminando, facendo strada insieme, crescendo insieme, e credo che questo sia sostanzialmente il messaggio della nostra città. Non è tutto perfetto, i cambiamenti e i tempi sono complessi, ma la comunità di Bellaria Marina è una bella comunità.
9: Beh, ma tu che ne sei, pa? C'è, d'accordo, ma tu che ne pacca poi? Amo, le due decchi sui raventi in driscia che trattor, che ormai dri che fos. Ya bella tu già l'erba, ya bella tu già in che catram.
10: Questo è tutto fresco e tutto per buono, solo mai che costa una massa.
11: Ai ai ai ai.
10: E la gente sa che qui chi viene a questa pescheria, avemme per buono e bisogna che fa di sciuto la bascossa.
12: Questa sera essere qui a parlare della memoria significa che questi documenti, queste cose, hanno ancora delle cose da dire, quindi questo mi fa molto piacere e ringrazio dell'invito.
13: Noi ci proponiamo sia alle persone che vogliono partecipare alle nostre serate, e sia soprattutto anche ai ragazzi delle scuole, soprattutto la scuola media, perché la nostra scuola è intitolata proprio ad Alfredo Panzini.

0: ottima chiusura.
1: Esatto, direi che noi non abbiamo niente da
0: aggiungere. Io però una cosa la aggiungo, perché me l'ha fatta venire in mente la signora che parlava del pesce, che costava tanto e nella bascozza tutti sti soldi non ci stavano. Che ieri è arrivata questa notizia un po' amara che riguarda la marineria di Cattolica. Viene chiusa l'asta al mercato ittico di Cattolica e tutto il pescato andrà a Cesenatico.
1: Fuori provincia. A noi non resta che salutare Roberta, non l'avevamo salutata, e salutare tutti quelli che ci hanno seguito. Quindi al momento il colpevole del quant'altro sono io.
0: Chissà.
1: E me ne assumo le responsabilità.
0: Ci aiuti l'amico a migliorare.
1: Ci ritroviamo domani. Adesso faccio cose, vedo
0: e
1: gente.
0: Stasera 20:20 Icaroteche, Bellaria, Igea Marina. Grazie a Matteo Munaretto.
2: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Amici, buongiorno, buon giovedì 8 di ottobre su Radio Icaro, su Icaro TV. Parte, faccio cose, vedo gente anche oggi.
1: Parte, ma parte senza un bel raggio di sole.
0: Cosa vogliamo fare?
1: Sono tutti così un pochettino imbronciati, sono tutti un pochino anche chiusi, no?
0: Purtroppo questo ci propone
1: nella bella Rimini. Ci siamo svegliati con un po' di
0: pioggerellina, ma già stanotte, insomma.
1: Sì, sì. Migliorerà?
0: Ma chissà.
1: Non lo sappiamo,
0: speriamo di sì. Se volete stare con noi, 337-511-336, noi ci mettiamo un po' di buon umore.
1: Vabbè, sempre.
0: La musica tanta, a tenervi compagnia, insomma, in questa seconda parte del mattino di giovedì 8 ottobre. Benissimo, dai, allora partiamo con un disco e poi iniziamo subito a parlare di scuola. E parliamo di un personaggio tra poco che, insomma, insegna, può insegnare, ci ha insegnato tanto, ma adesso può farlo proprio ufficialmente. Ne parliamo tra poco.

0: E siamo partiti con Randy Crawford e la sua bellissima You Might Meet Somebody. 10:24 e allora occupiamoci subito di un uomo che ha un sacco di lauree honoris causa. Due. Voglio dire, non è poco. No, non è da tutti, ma se ti chiami Vasco Rossi, ovviamente, certo. L'ultima gliel'hanno data ieri all'Università di Salerno, il dottorato honoris causa a Vasco Rossi. Che vederlo con toga fa un pochino, con questi occhiali, insomma, sì, fa un po' professore.
1: Visto così sembra quasi il rettore del... cioè, se lo pensi...
0: Sì, cappello, ce l'ha. Un dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Bravo Vasco.
2: Se non sa comunicare lui.
0: Ma appunto, lui dice: questa proprio non me l'aspettavo. E quindi è arrivato nell'aula magna dell'Università di Salerno, accolto dal rettore Virgilio D'Antonio, e affida subito all'ironia, appunto, le sue prime parole dopo il riconoscimento. Dice: dottorato significa che posso anche insegnare, ma tranquilli, continuerò a scrivere canzoni.
1: Allora, io però sogno che al prossimo concerto di Vasco Rossi, a un certo punto, lui entri vestito da con la toga,
0: perché no, potrebbe farlo tranquillamente. Lui dice: essere Vasco Rossi, la risposta è breve, è una grande responsabilità, è una responsabilità che significa soprattutto restare me stesso senza tradire quello che sono per piacere a qualcuno. Si può dire di tutto di Vasco Rossi tranne che non sia sempre stato coerente con se stesso,
1: vero.
0: Col suo stile musicale, con la sua integrità da questo punto di vista, no, musicale. Poi può piacere, non piacere le canzoni, questo ci interessa poco, però Vasco è sempre stato Vasco, insomma. Giusto. Ha sempre fatto quello, e anche musicalmente è sempre stato, diciamo così, per cui probabilmente anche questa è una delle motivazioni per cui è stato premiato con questa ennesima seconda, laurea honoris causa. La prima un po' di anni fa, sempre in comunicazione, qualcosa del genere. Dice: io non le ho studiate sui libri queste cose, la politica, la comunicazione, le ho vissute, le ho subite qualche volta, le ho anche provocate, ho scritto canzoni. Comunque complimenti.
1: Bravo.
0: C'era una fila che la metà bastava, era pieno di gente, ovviamente, quando si muoveva Vasco Rossi.
1: Chiedo a te, che sei un esperto anche della lingua italiana,
0: soprattutto, certo, sì, semiotica.
1: Quindi, mi vuoi dire che in un futuro a breve termine, cioè prossimamente, non lo so, nella Treccani inseriranno termini come significato, magari.
0: Esatto, diciamo che sono entrati un po' nella storia, se vogliamo, anche della comunicazione, no?
1: Sì.
0: Un po' come alcune interiezioni e alcune inflessioni di Ligabue, no? Che voglio dire, ormai, diciamo, le diamo per scontate, ma questo modo di cantare, un po' strascicato, un po' così, insomma, ha fatto un po' la storia. Non so se a Ligabue hanno dato delle lauree honoris, forse ancora no. Adesso vado a cercare. Però comunque complimenti a Vasco Rossi, che si porta a casa, chissà, poi, diciamo, voglio dire, no?
1: Per contento. Certo non l'hanno data a Max Pezzali,
0: no,
1: perché con quelle sillabe mischiate,
0: no, un po' così, quella metrica un po' altalenante
1: mi fa scasinare tutta la...
0: Ma c'è tempo, c'è tempo. Prima o poi gliela daranno, secondo me qualcuno gliela darà, anche a Max Pezzali probabilmente, bisogna passare un po', far passare un po' di tempo, ma arriverà. Un'altra che potrebbe ricevere una laurea honoris causa è Laura. Che c'è?

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Mars, la sua On My Soul, e prima Laura Pausini con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, nata il 16 maggio, condivide il compleanno con il personaggio di cui parliamo adesso a Faccio Cose Vedo Gente, ovvero Rosario Fiorello, entrambi nati il 16 maggio, che torna ufficialmente su Rai 1, l'abbiamo detto la settimana scorsa, ora c'è la data ufficiale, domenica 18 ottobre, quindi tra una decina di giorni, alle 20:30 sulla Rete Ammiraglia. Non si sa ancora cosa farà, però il nuovo show diciamo è stato ufficialmente annunciato. Mancava da Rai 1 dal 2011, da quando aveva fatto il più grande spettacolo dopo il Big Bang, dopo il Weekend. Il Big Bang era la canzone di Lorenzo, dopo il Weekend era la parodia, insomma. Dal 2011 poi ovviamente ne ha fatta e fa, continua a fare televisione e radio, diciamo così, ma con uno show vero e proprio mancava dal 2011. Quindi il problema è che non sappiamo nient'altro.
1: Ma questo è il bello di Fiore, che gli è consentito tutto. A lui, cioè, lui può permettersi di
0: fare quello che
1: fare
0: vuole.
1: Un programma e non dire a nessuno che cosa farà.
0: È vero. E poi tra l'altro Fiorello è un personaggio di quelli che mette poi d'accordo anche, no, le varie anime del servizio pubblico, cioè quando lo governa una parte, no, perché tanto comunque sanno perfettamente che gli ascolti vanno. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensa Fabio Fazio, visto che andrà in onda in controprogrammazione 20:30 la domenica, per cui non
1: ma
0: so,
1: Fiore secondo me si fa voler bene alla
0: ma anche
1: fine,
0: secondo
1: non
0: me
1: è che nascono qua. Ma mi chiedo, sai, negli uffici dove si studia, parlavamo prima di comunicazione, no? Dei programmi televisivi, quindi iniziano mesi prima questi trailer, questi indizi per qui lui
0: arriva Fiore, fa uno spot una settimana dopo, dice guarda torno il 18,
1: però non vi dico cosa
0: non vi dico cosa faccio, adesso lo dirà tra una settimana probabilmente. Da qui al 18 probabilmente sapremo qualcosa di più. Però sì, beh, comunque
1: lui può
0: assolutamente sì, per cui facciamo in bocca al lupo a Rosario Tindaro per questo nuovo show dal 18 di ottobre su Rai 1 alle 20:30 di domenica sera.
1: Era lì che doveva scegliere Icaro TV o Rai 1. Ha fatto la butta,
0: magari qui ha chiamato, solo che non gli ha risposto nessuno. Eravamo in onda, il telefono squillava di continuo, e quindi quello che è, cosa vuoi fare?
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei. Piacere.

0: Alfa e la sua Vabbè Ciao su Radio Icaro, su Icaro TV. Continuiamo a parlare qui a Faccio Cose Vedo Gente, e prima di sentire un altro bel disco ci prendiamo una tazzulella di caffè.
1: Il caffè fa parte del pranzo, cioè del cibo.
0: Sì, assolutamente sì. E poi un rito, no, per noi italiani, quello di prendere un caffè non è soltanto bere tristemente il caffè, ma è quello poi di fermarsi a chiacchierare al bar o con gli amici o che ne so, con i colleghi di lavoro.
1: Esatto,
0: quando funziona la macchinetta.
1: Quando va, vabbè ciao.
0: Secondo le rilevazioni dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese del Made in Italy, tra giugno 2021 e giugno 2026 il costo del caffè è salito in tutta Italia.
1: Confermo.
0: Ci sono alcune città in cui è salito di più, in altre meno, ma comunque voglio dire è salito dappertutto. La città in cui in Italia il caffè costa di più è Bolzano.
1: Ah.
0: E invece dove costa meno è Catanzaro. Allora. In ogni caso è aumentato dappertutto.
1: Ok, qualche giorno fa mi è capitato in una città italiana di andare a prendere un caffè in un bar.
0: Sì.
1: Un euro.
0: Beh, bello!
1: Ma ci sono rimasto.
0: Ma bellissimo, un euro!
1: Quasi male.
0: Era buono almeno?
1: Ero quasi tentato. No, ve li lascio gli altri.
0: Ah, ecco.
1: Un euro e 40, un euro e 50. Ve lo lascio. Un euro mi ha lasciato un po'.
0: Bellissimo, bellissimo. Sì. E nella maggior parte dei casi l'incremento degli ultimi 5 anni è stato dai 15 ai 34 centesimi in più per tazzina. Uno dice, vabbè, magari in 5 anni non è tantissimo. Provate a moltiplicarlo per tutte le i caffè che bevete in un anno al bar e poi vedrete che un po' di soldini sono. E anche quello della moca, però, dicono gli esperti, è aumentato, soprattutto nel 2025. Il pacco, diciamo, che compriamo al supermercato, con cui poi facciamo il caffè con la moca, è aumentato del 21% rispetto all'anno prima e del 44% rispetto al 2021. Quello è aumentato veramente tanto,
1: tanto
0: quel caffè lì.
1: Tanto.
0: Uno dice, ma perché? Perché ci sono problemi un po' dappertutto, a tutti i livelli. I livelli delle scorte e la produzione, quindi l'esportazione da parte dei paesi che lo producono sono, voglio dire, sempre più bassi i livelli e più alto il costo di produzione, anche perché leggo che il clima non influisce in modo positivo in alcuni paesi. Diciamo, i cambiamenti climatici hanno influito tanto sulla produzione di caffè, ad esempio in Brasile e Vietnam, che sono grandi produttori ed esportatori di caffè nel mondo. Le condizioni climatiche mettono in difficoltà i raccolti tra siccità, le piogge eccessive, le temperature anomale, e quindi insomma quello che arriva sugli scaffali costa ovviamente di più. E se ci pensate, dietro quella tazzina che beviamo a casa o al bar c'è una storia dietro.
1: Beh, certo.
0: No? Di quel caffè lì, da dove viene, poi le varie tostature,
1: ma sì,
0: le varie qualità.
1: La raccolta del caffè
0: l'ho vista in televisione, però è complicata, cioè non è così facile, poi deve venire tostato e poi lo mettono a seccare, poi è una lavorazione complicata prima di arrivare a bercelo nella tazzina. In più ovviamente ci sono tutti i costi che ogni paese ha, no, di gestione del bar, e quindi il lavoro del barista, l'affitto del locale, la corrente, le macchine per fare il caffè, insomma quello incide tantissimo effettivamente, con tutte le utenze, le manutenzioni del caso, e quindi è chiaro che è aumentato. Ma che cos'è che non è aumentato?
1: No, ma infatti, cioè, ma io volevo dire che confermo tutto quello che hai detto, perché hai qui davanti il presidente del comitato caffè.
0: Ma vedi?
1: Sì, cioè all'interno della nostra struttura.
0: Certo, giusto, caffè, è vero.
1: Che nell'ultimo ordine ha ricevuto alcune lamentele
0: che
1: da
0: costa
1: parte.
0: Troppo.
1: Cioè, ma è aumentato. È lo stesso caffè che prendiamo tutti i mesi, quest'anno.
0: Però
1: questo mese è aumentato.
0: E tu gli puoi dire, cioè, mica li faccio io i prezzi.
1: Ah, ma certo.
0: Sono come
1: certo.
0: Quelli che lavorano all'autogrill.
1: Io mando la verifica, capisci?
0: Tu sei solo un mero esecutore,
1: esatto,
0: che fa l'ordine,
1: esatto.
0: E basta.
1: Però ho la facoltà di decidere se cambiare o meno.
0: Questo
1: mi dà un po' di potere.
0: Beh, ma questo è buono.
1: Cioè, voglio cambiare caffè, decido.
0: Il problema è che se poi scegli quello sbagliato, cioè, non c'è nessuno che ti viene a dire, però questo caffè che hai comprato ultimamente non è buono. Di qua e di là.
1: Queste sono le cose brutte anche.
0: Lo so, è un grande lavoro, ma purtroppo da grandi lavori derivano grandi responsabilità.

0: Asa Favidan con la sua One Day Back, che dice solo quello in tutta la canzone. Un disco del 2008 che però ha avuto un grande successo qualche anno più tardi, nel 2012, 12, con questo remix di Wankelmott, che è un disc jockey, credo tedesco. Bene, abbiamo parlato qualche minuto fa del caffè che costa sempre di più.
1: Ah, che ansia.
0: Invece, cari amici, adesso occupiamoci di una cosa: il caffè costa troppo? Sostituiamolo.
1: Il caffè?
0: Sì. Prendiamo qualcos'altro che costa meno e che negli ultimi tempi invece ha avuto un'impennata di vendite, perché tutti si sono accorti di quanto sono buoni e di quanto fanno bene.
1: Ah, io lo voglio sapere.
0: Al posto del caffè ci mangiamo i lupini.
1: No,
0: che sono legumi, fanno molto bene. I lupini sembravano spariti dal mercato, ma a parte
1: non siete mai stati a Rimini.
0: Esatto. Nel 2025 leggo che le vendite dei lupini hanno raggiunto 15 milioni di euro. Ma mamma mia, ma davvero, con una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente.
1: Ma il lupino,
0: perché evidentemente sono entrati di prepotenza nelle diete degli italiani. Adesso non so se ci si fa il caffè con i lupini.
1: Non stiamo parlando dell'animale piccolo, del lupino.
0: No, parliamo proprio del legume. Sì.
1: Che poi, buono.
0: A me piacciono.
1: Ma deve essere salato per essere buono. Io ho provato una volta a mangiarlo non salato. Non lo so, non mi ha convinto tanto. Però buono, adesso che mi ci fai pensare, buono.
0: No, è che per me sono una di quelle robe che comincia a mangiarne uno e poi
1: esatto.
0: un po' come...
1: Perché è croccante poi alla fine, no? Cioè è leggermente morbidino fuori, ma dentro rimane questa croccantezza. Non è un fagiolo.
0: No, certo. Non lo so.
1: Buono.
0: O si sono svegliati tutti e hanno cominciato tutti a leggere Verga, i Malavoglia, il carico di lupini, oppure, non lo so, evidentemente costano poco e dicono: beh, i lupini hanno fatto sempre parte dei legumi, soprattutto nel centro-sud.
1: Ok.
0: Una tradizione soprattutto nel centro-sud. Mentre oggi leggo che la richiesta è nazionale, ma perché ci sono proteine, fibre, poco amido e vanno benissimo per un'alimentazione un po' fit.
1: Ah,
0: un po' wellness.
1: Ok.
0: Perché comunque i legumi fanno sempre molto molto bene. Secondo i dati riportati in un sondaggio, la loro coltivazione ha superato i 1000 ettari, con più del 75% rispetto a 5 anni fa. E la maggior parte delle coltivazioni stanno al centro-sud Italia e sono in Campania, in Puglia e in Calabria. Ma che meraviglia! Pensate che una confezione di 300 grammi di lupini cotti e pronti da mangiare costa 2,50 euro, quindi effettivamente poco, mentre il prodotto secco fra i 4 e i 6 euro al chilo, quindi insomma si può fare. Cosa che non funziona con i pinoli.
1: No,
0: l'altro giorno,
1: anche a me,
0: preso dalla voglia di cucinare, di fare a casa un dolce classico di questa stagione, cioè la piada dei morti, da noi in Romagna insomma è un classico, ho detto facciamo la piada dei morti, la facciamo a casa
1: anche.
0: Ci vogliono la frutta secca, le noci, le mandorle e i pinoli. Ragazzi, a parte trovarli difficilissimo, ma poi che quando li trovi dici: no, ma qui l'etichetta avrà sbagliato il prezzo.
1: No,
0: è quello.
1: 3-4 euro.
0: Ma sì, ma anche di più. Ho visto quelle bustine piccoline, c'erano rimasti solo quelli biologici. 5,99 euro. Ma ragazzi, la piada dei morti la facciamo un'altra volta.
1: Sì,
0: oppure la facciamo senza lupini, ci mettiamo un po' più di uvetta.
1: Bravo, fai
0: non
1: la
0: lo
1: versione
0: so.
1: Senza lupini, pinoli. Facciamo la versione senza pinoli.
0: Senza pinoli. Ci mettiamo soltanto un po' di noci e mandorle, ma poco anche di quelle, ragazzi.
1: Poi tu giustificati sempre con che la cucina è sperimentazione.
0: Tu
1: hai capito che togliendo quel sapore lì del pinolo, ad aumentare il sapore di un'altra cosa che ti inventi.
0: Oppure la facciamo sbagliata, come non lo so, la carbonara o la matriciana.
1: Bravo.
0: E la piada dei morti la facciamo con gli anacardi, ad esempio.
1: Bravissimo.
0: Che io non amo in modo particolare.
1: Piacciono gli anacardi.
0: Io non lo so, però magari potremmo fare con i pistacchi al posto dei lupini.
1: Ma già
0: sgusciati. Però anche lì, già sgusciati, ciao, devi accendere un mutuo.

0: Goya. Gioia, non ho detto gioia, ho detto Goya. Questa è un'altra citazione con Fabri Fibra e i pinguini tattici. Citazione con Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari.
1: Stavamo parlando fuori onda di come Fibra nell'ultimo periodo.

0: Invece Fibra è proprio credibile sempre, anche quando fai featuring con personaggi musicalmente anche molto distanti da lui, perché è proprio credibile lui.
1: Sì, però non è che si mette a cantare altro,
0: no,
1: fa il suo.
0: Fa il suo.
1: Lo fa bene,
0: fa il suo. Sì, sì, come dice, fa il suo.
1: Fa il suo.
0: E lo fa assolutamente bene. Bene, tra poco invece diamo la linea all'informazione, torneremo subito dopo a tenervi compagnia con Faccio Cose Vedo Gente in questo giovedì 8 di ottobre. Mm-hmm. E ci occuperemo allora ancora di qualcosina di cibo da mangiare.
1: Per chi ci guarda in TV, scusa, apro la finestra.
0: Apri la finestra, guarda, perché sta piovendo. Ha finito di piovere. Ah, c'è un raggio di sole.
1: Un raggio di sole.
0: Adesso dalla televisione si capisce poco, si nota poco, però.
1: C'è l'ombra e qui
0: sì, c'è sì,
1: luce.
0: Sì, ma è meraviglioso. Quindi godiamocelo questo raggio di sole finché c'è. Non durerà.
1: Speriamo.
0: Sì, speriamo. Però comunque non è così tanto freddo.
1: No, si sta bene.
0: Ah, dai, dai, sì. Allora sì. Va bene, dai, torniamo tra poco. Parleremo ancora di cibo, come dicevamo, e non solo qui a Faccio Cose Vedo Gente. We'll be right back.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento.

0: In Ucraina, un raid russo su un autobus a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk, ha provocato 12 morti, lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime, 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino, un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: perché non mi parli più, Cesare? Io non scrivo ai paparazzi, ti hanno detto sbagliato.
1: Beh, se tu scrivessi ai paparazzi non lo diresti a chiunque.
0: Non lo direi soprattutto a Cesare Cremonini.
1: Ma certo.
0: O a Lady Gaga, certo, che ha fatto una canzone che si chiama Paparazzi pure lei. Siamo tornati a Faccio Cosa Vedo Gente, gli ultimi scampoli di questa puntata di oggi, che è giovedì 8 di ottobre, e parliamo di un tizio che l'ha studiata giusta, molto molto giusta, perché parliamo sempre di cose che aumentano, il caffè aumenta, i costi, le bollette, la luce, l'acqua, il gas, di qua, di sopra, di sotto, quando andiamo a mangiare fuori costa sempre tutto di più, perché ti dicono però le bollette, il gas per cucinare costa un sacco.
1: Ma parleremo mai di, non so, soldi che ci avanzano nel portafoglio, non sappiamo come spenderli, come,
0: ma quando mai?
1: Tariffe che scendono,
0: ma
1: bollette,
0: sì, ma in un mondo ideale azzera,
1: non lo so,
0: non credo che, cioè, a memoria mi sembra
1: successo,
0: che i prezzi sono sempre aumentati, mai diminuiti. Comunque possiamo fare come questo ristoratore di Lanzarote, siamo alle Canarie, che è un ristorante, insomma, ha queste particolarità, ristorante unico nel suo genere, non tanto per i piatti che propone, che sono abbastanza, diciamo così, usuali, normali, insomma, voglio dire, non c'è niente di, no, che valga il viaggio per mangiare quella pietanza lì.
1: Normale.
0: Ma le pietanze sono cucinate non sul gas o sulla brace come si fa di solito, ma sfruttando i fumi e il calore sotterraneo del vulcano dove è stato costruito il locale.
1: Bello.
0: Cioè, praticamente questo tizio c'ha un ristorante, di fianco esce dalla cucina e c'è un vulcano che erutta fisso.
1: Sì.
0: E quindi lui dice: ma perché devo spendere soldi per il gas?
1: Certo.
0: Metto la brace, metto la graticola direttamente sulla bocca del vulcano.
1: Allora, cambierà stagista, cioè cambierà cuochi ogni due o tre giorni,
0: ma non lo so perché si fanno male,
1: dai.
0: Ma no, ma effettivamente è un fornello, praticamente, diciamo così, a grandezza naturale, è un pochino più grande forse, che sputa un attimo un pochino più forte, ma lui ci cuoce carni e verdure proprio sulla bocca del vulcano. Il ristorante si chiama El Diablo,
1: certo.
0: Mi sembra più che giusto, effettivamente. All'esterno ha una griglia rotonda sospesa su un pozzo di 5 metri che è appunto la bocca di un vulcano, la temperatura sotterranea è di 250 gradi e quindi lì cuociono le pietanze in pochissimi minuti.
1: Perfetto.
0: Se ci pensate, un forno più o meno va a quella temperatura lì.
1: Sì, anche di più,
0: Il menù ha 4 opzioni, tutte a base di carne, tutte cucinate con i fumi vulcanici. Mezzo pollo costa 21 euro. Cosce di pollo 18. Uno spiedino di maiale e pollo 20 euro. Però, mi sembra un po' tanto lo spiedino.
1: Però il metodo di cottura.
0: Ma non lo paga neanche il metodo di cottura.
1: Ma rischi la vita ogni volta.
0: Ci staranno distante, lontano.
1: Sì, col
0: un entrecotta 26 euro. E poi ci sono le verdure grigliate. Certo che però mangi tutto cotto così alla griglia in un ristorante del genere. Vuoi qualcosa di bollito,
1: non c'è.
0: Una pasta in bianco non la fanno.
1: Oppure mette la pentola sul vulcano.
0: Non lo so, lì. Non lo so, però comunque pare che sia anche molto molto buono, perché probabilmente non è solo il calore, ma è, no, quei fumi lì,
1: certo,
0: che ne so, i vapori del vulcano, è tutto un po' vulcanoso. Però ha trovato il modo di risparmiare sulla bolletta, chiamalo scemo.
1: No,
0: a parte che probabilmente magari qualcuno gli andrà anche a dire: no, però non puoi.
1: Tu dici, sfruttando
0: lo Stato, il comune potrebbe dire: no, però per usare devi pagare qualcosa. Non lo so, non lo so. Però ha trovato questo metodo di cottura che per ora sta pagando decisamente molto molto bene.
1: Bravo. Ma vedi, come sempre sono le idee, quelle un po' particolari, che vincono, no?
0: Anche solo
1: il fatto di parlare di questa cosa. Noi siamo a Rimini, lui a Lanzarote. La prossima volta che andremo a Lanzarote un giretto lo faremo al Diablo.
0: Certo. Ce l'abbiamo noi il vulcano qui da queste parti?
1: Ce l'abbiamo, il vulcanino di Tredozio.
0: Sì, quello lo so, ma lì mi sa che non ci cuoci niente.
1: Però ho visto qualcuno che la sera arriva e prova lì di fianco.
0: Sì. Non ce la tieni una mano lì sopra?
1: Fuoco.
0: Ci arrostisci, non lo so.
1: Il marshmallow.
0: Il marshmallow.
1: E basta.

0: Che stile che hanno sti ragazzi, arrivano da Shepherd's Bush, Londra, i Jungle con la loro Sunshine, e dal cibo ci occupiamo di parcheggi.
1: No.
0: Quante volte vi è capitato di dover parcheggiare nel classico modo che mi insegnano a scuola guida, quindi AS, andate un pochino tra due macchine, sì, vicino a marciapiede, dovete andare un pochino più avanti, poi fare retromarcia,
2: esatto, sterzi, tutto
0: contro, okay, sterzi, sì, insomma, poi lì arriva l'esaminatore che se tocchi il marciapiede o una delle due macchine dietro, no, mi dispiace,
1: speriamo
0: non la macchina. Però a volte quando la fai un pochino troppo piegata, sì, ti capita di toccare il marciapiede, perché lì devi andare indietro
2: e poi
0: controsterzare e poi andare un pochino avanti, non devi fare neanche troppe manovre,
2: no.
0: C'erano due, perché se ne facevi due o se ne facevi più di due, facevi quell'avanti e indietro per metterti, anche lì l'esaminatore se la prendeva un attimo.
1: Sì.
0: Parliamo di questo perché in Pennsylvania, negli Stati Uniti, c'è un campionato dedicato proprio a questo tipo di parcheggio. Io non so che farsi del male proprio, però effettivamente una competizione grazie alla prima edizione del campionato cittadino dedicato alla manovra del parcheggio ad esse. L'hanno fatto appunto in Pennsylvania, negli Stati Uniti, a Philadelphia, e addirittura promosso dalla Philadelphia Parallel Parking Association, cioè c'è un'associazione di parcheggiatori, si chiama proprio così, che ha trasformato l'asfalto in un'arena dove molti appassionati si sono sfidati a colpi di volante.
1: Bello.
0: La prova non richiedeva soltanto abilità tecnica, ma anche la capacità di mantenere i nervi saldi. È perché in quel momento lì è complicata la situazione.
1: Poi tutti che ti guardano, tu sei
0: già,
1: devi farlo bene, non devi sbagliare,
0: ansia. L'estrema vicinanza al marciapiede, la riduzione al minimo del numero di manovre, un impeccabile allineamento della vettura sono fondamentali. I giudici pare non abbiano lasciato nulla al caso, misurando poi al millimetro ogni traiettoria per decretare chi possedesse il controllo perfetto del veicolo. E alla fine chi ha vinto?
1: Una donna.
0: No, ci ho pensato anch'io. Diciamo sempre che però no, alla fine non ha vinto una gentile signora. Però bravissime, sì, io conosco a casa mia ad esempio, le donne sono molto più brave degli uomini a guidare.
1: Ma proprio sì. Donne.
0: Ma no, ma poi io tra l'altro manco mi piace guidare, per cui puoi guidare.
1: Guida.
0: Fai pure tranquillo. Tra incitamenti e applausi ha vinto, ha vinto un signore di origine italiana, che si chiama Mario Zucca.
1: Però non è napoletano.
0: No, non lo so, milanese. L'origine non la sappiamo.
1: Perché tu sai che loro parcheggiano in doppia fila paralleli.
0: Sì.
1: Non è che stanno
0: lì a guardare tanto che è. Beh, comunque anche a Rimini ho visto parcheggi selvaggi da questo punto di vista. Comunque lui, Mario Zucca, ha conquistato, che sembra un po' un nome finto, però ha conquistato il titolo finale diventando il primo storico campione di questa manifestazione urbana. Pensa un po' che bella roba.
1: Ma che bello, cioè lui ha, cosa ha a casa? Una targa a forma di S?
0: Probabilmente sì. Wow. Forse gli hanno dato la patente ad honorem come la laurea Vasco Rossi.
1: Sì, può parcheggiare dove vuole,
0: facendo quello che vuole.
1: Bello.
0: Mi è capitato una volta di fare un parcheggio di quel genere lì, con la persona, uno dei due proprietari delle macchine, che erano uno davanti e uno dietro, quella davanti se non sbaglio, che stava arrivando. E io stavo parcheggiando proprio nel momento. Allora ho pensato: aspetto che vada via lui, così mi si libera spazio.
1: Bravo, e dopo vado avanti.
0: Oppure vado dentro e faccio quello che riesco a fare, con l'ansia di lui che stava arrivando,
1: certo,
0: e stava guardando, con la paura che io gli toccassi la macchina. Alla fine poi ho aspettato. Ho detto: no, non mi piace questo parcheggio, prendo e vado via.
1: Hai fatto bene.
0: Sì,
1: guarda,
0: perché quell'ansia lì ti fa sempre fare qualche piccolo errore.
1: Ma quando organizzeranno i campionati mondiali di rotonde nelle nostre città?
0: Ma soprattutto chi lo vincerà mai e chi parteciperà mai?
1: Guarda, potrebbe essere un incentivo a fare le rotonde nella maniera corretta.
0: Io penso che sia una gara persa.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Cioè, ti regalo una revisione omaggio dell'auto se mi fai la rotonda.
0: Guarda, ci possiamo provare, ma secondo me sarà un po' dura. Sarà un po' dura.
1: Probabile.
0: Vabbè, cosa facciamo? Andiamo via o mettiamo un disco?
1: Mettiamo l'ultimo disco.
0: Tra poco i saluti. Vi lasciamo con Lazza, Cenere.

0: Ospite di Laura Pausini un paio di giorni fa nella data del forum di Assago del concerto di Laura Pausini, a sorpresa è salito sul palco Lazza, che abbiamo ritrovato con la sua cenere da un Sanremo di qualche tempo fa, e adesso vi salutiamo, ma torniamo puntuali domani
1: per l'ultimo giorno della settimana.
0: Yes.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: certe cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la rassegna stampa di Radio Icaro e Icaro TV dedicata al mondo del sociale e della cultura. Oggi è giovedì 8 ottobre, noi cominciamo la nostra diretta alle 11.29, adesso ci potete ascoltare in radio e vedere in streaming su Icaro Play e poi nel pomeriggio saremo in replica in TV. Allora, oggi è la giornata mondiale della vista che ogni anno cade nel secondo giovedì di ottobre e quest'anno appunto oggi nel giorno 8 è una giornata dedicata ovviamente all'attenzione alla salute visiva, alla prevenzione delle disabilità visive evitabili e è anche l'occasione però per fare il punto sulle tante attività, sul lavoro anche delle associazioni che portano avanti appuntamenti, incontri e tanti momenti dedicati a chi invece vive una disabilità visiva e magari affronta il mondo in modo un po' diverso da come siamo abituati a percepirlo. E per farci raccontare un po' queste attività e questo mondo abbiamo il piacere di avere ospite qui in studio con noi Sara Arseni, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Rimini. Ciao Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno Icaro TV e buongiorno a tutti. Per me è un onore essere qui presente oggi, soprattutto in questa giornata che vuole essere sì un momento di fermarsi a pensare, di accorgimento per quelle che possono essere le malattie visive che in qualche modo possono essere prevenute e anche però l'occasione sicuramente per parlare di quello che è il mondo per una persona affetta da disabilità visiva, quello che può fare un'associazione e quello che facciamo noi disabili visivi. Quindi grazie mille.
1: Grazie davvero a te per essere qui con noi. Io partirei proprio da questo, perché l'Unione Italiana Ciechi, la sezione riminese di cui tu sei presidente, porta avanti molti progetti, molte attività, insomma tante occasioni. Allora, se ci racconti un po' che cosa fate, qual è l'attività che portate avanti?
2: Allora, l'Unione Italiana Ciechi diciamo che è nata a Genova nel 1920, quindi un'associazione diciamo che ne ha viste di cose, ne ha molto, molto da raccontare. E noi portiamo avanti diversi progetti e appunto perché dall'Unione Ciechi è nato IRIFOR, che è l'Istituto di Ricerca e Formazione e Riabilitazione per le persone disabili, soprattutto con l'attenzione nei confronti della disabilità visiva. I progetti che noi portiamo avanti sono tanti, tantissimi e speriamo di portarne avanti sempre di più, perché abbiamo soci di tutte le età, e quindi da persone più anziane, persone più giovani, bambini, ahimè, e quindi i progetti sono diversi. Abbiamo per esempio organizzato delle giornate alla spiaggia Libera Tutti di Rimini, una bellissima iniziativa per vivere il mare e con qualsiasi disabilità, appunto sia quella visiva ma anche disabilità motoria. Quindi abbiamo fatto degli incontri con i soci alle spiagge. Tramite IRIFOR i nostri ragazzi, alcuni hanno partecipato al campo Prendere il Largo per i giovani dai 18 ai 35 anni, così come il campo Radici, organizzato sempre da IRIFOR, che prende la fascia dei bambini dai 7 ai 13 anni e dai 13 ai 22 anni. Quindi sono stati campi fatti in Val di Fassa e molto molto interessanti, con l'aiuto di educatori molto bravi, perché fra i nostri progetti c'è anche quello di orientamento, mobilità e autonomia personale, progetto che è super richiesto in quanto disponiamo di istruttori veramente validi che aiutano i nostri soci, insomma tutti noi, perché in quelle che sono le attività di mobilità, quindi muoversi negli spazi esterni, perché purtroppo viene dato molte volte per scontato che muoversi sia così, per tutti voi è ovvio, per noi non è così semplice, e tant'è che anche l'altro giorno, colgo l'occasione anche per salutare tutti i soci, salutare anche lei, una socia, la signora Mina, e mi ha chiamato dicendomi: Sara, ma fai qualcosa, di qualcosa, perché le obliteratrici degli autobus non sono accessibili, io salgo, faccio veramente fatica a obliterare il biglietto. Ora, tutte queste situazioni qui, che magari sono un comune condiviso che tutti voi avete, noi purtroppo non ce l'abbiamo, quindi è fondamentale l'attività dei nostri istruttori, dei nostri educatori, che aiutano il non vedente in quelle che sono tutte le autonomie, quindi la mobilità, l'autonomia personale, l'autonomia domestica, e sono progetti molto molto molto richiesti, molto molto utili, e così come anche le varie iniziative associative. Per esempio, domenica scorsa abbiamo fatto una gita alla Rimini Sparita e abbiamo visitato così la Rimini con una guida, e ha raccontato e ha mostrato, per quello che poteva, tutte quelle che sono magari le storie, le parti un pochino meno conosciute di Rimini, così come anche l'iniziativa al Parco Pertini che abbiamo fatto lo scorso anno per la festa di Santa Lucia, un'occasione per i soci per incontrarsi. Abbiamo un ragazzo molto in gamba che suona il piano, e abbiamo fatto appunto questa festa al Parco Pertini. E poi faremo, questa ci tengo proprio a sottolinearla, perché sarà a breve, il 16 di ottobre, presso la parrocchia Sacro Cuore di Miramare, ci sarà una cena al buio, ossia una cena in cui tutti gli ospiti saranno al buio, e i camerieri chi sono? Siamo noi non vedenti, quindi è un'occasione, sì, anche... Non voglio essere, diciamo, troppo magari seriosa o moralista, però è un'occasione sicuramente divertente, perché fa un certo effetto, non si fa tutti i giorni mangiare il buio, però può essere anche un'occasione di riflettere per quelle che sono le difficoltà di un non vedente, l'imbarazzo che può provare quando magari mangia in pubblico, e capita, perché può capitare di... anche se poi ci sono delle strategie, delle accortezze, però magari di sporcare la tovaglia, di sporcarsi le mani, la difficoltà che può avere nel tagliare un cibo. Quindi penso che proprio questo sia un'occasione divertente, e anche però che offre ottimi spunti di riflessione. Quindi io invito tutti coloro che sentono a prenotarsi all'Unione Cecchi, noi prendiamo le prenotazioni e avremo piacere di avere tutti i nostri ospiti. E
1: quindi, Sara, permettimi, le attività che portate avanti hanno da un lato l'aiuto all'autonomia, come dicevi sono tante le cose che diamo per scontate e così scontate non sono, dall'altro anche appunto la sensibilizzazione invece per entrare un pochino più in sintonia con una percezione diversa del mondo che ci circonda.
2: Certamente, perché purtroppo tutti noi, io penso che bisogna essere clementi con noi stessi e con gli altri, tutti noi viviamo quello che viviamo la nostra situazione, quello che noi siamo, ed è difficile uscire dalla nostra comfort zone, ma questo anche soprattutto per chi vede, per chi non vede. Quindi io vorrei far sì che l'associazione, ma comunque i disabili in generale, adesso io mi rivolgo soprattutto alla disabilità visiva, essendo la mia patologia e la mia associazione, fossero così portati fuori da quelli che sono magari gli spazi per i non vedenti e tutto, ma che piano piano si fondessero, se si può usare questo termine, con la vita delle persone normodotate, quindi un non vedente cammina in città come camminano tutti, un non vedente va al ristorante come vanno tutti, quindi magari menù accessibile e tutto, un non vedente sale sull'autobus come salgono tutti e può fare campeggi, sei bambino, può fare iniziativa, può andare in discoteca, andare in un ristorante, in un bar e in mezzo a tutte le persone normodotate. Se sicuramente tutti coloro che fortunatamente non hanno disabilità avessero un occhio di riguardo, un po' di sensibilizzazione, sicuramente è arricchente, soprattutto per chi ha la sensibilizzazione, per chi mette in atto questi comportamenti, perché ci aiuta ad ampliare il nostro raggio d'azione, così come noi non vedenti dobbiamo comprendere che il mondo non è strutturato ad hoc per noi e interagendo con gli altri usciamo da quello che è il nostro mondo e il nostro seminato. Questa commistione io è quello mi auspico.
1: Che poi è quello che si intende quando si parla di inclusione, una società che sia attenta a tutti, ovviamente, come hai detto tu, riprendo le tue parole, con un occhio di riguardo anche per chi ha delle fragilità e delle difficoltà, però in modo che non ci siano per forza due corsie, due settori, ma una realtà che coinvolge tutti, con qualche attenzione in più quando la necessità lo richiede.
2: Certo, certo, e l'inclusione è molto importante. Io poi lavoro con la scuola, quindi in un ambito scolastico, e di conseguenza lo sento molto questo termine. E per me inclusione dovrebbe essere non diciamo un qualcosa in cui il non vedente o chi ha altre disabilità viene comunque buttato lì in mezzo agli altri, dice bene, sei incluso. E no. Dovrebbe essere appunto un movimento a doppio senso, della persona con disabilità verso il mondo dei normodotati e dei normodotati verso al mondo della disabilità, perché solo camminando insieme, secondo me, si può ottenere quella che è la vittoria dell'inclusione. E questo è quello che io penso.
1: E mi sembra un bellissimo messaggio per chiudere anche questo momento, questa chiacchierata. Sara, grazie davvero per essere stata qui con noi e buona giornata.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Noi torniamo ad ascoltare Eleonora Elettra, sia perché ci fa piacere ascoltare le sue canzoni, ma anche perché questa sera sarà protagonista di un concerto all'Enoteca 400. Siamo sempre nel centro storico di Rimini, un live insieme al chitarrista Luca Arduini, che attraversa sia le sfumature più delicate della musica indie e del cantautorato, intrecciando però anche con le sue canzoni e le sonorità della musica contemporanea. Adesso ci ascoltiamo Eleonora Elettra in Ora che non ho.

0: Perdona Eleonora Elettra, l'abbiamo quasi interrotto, un po' come quei momenti quando si ascolta i concerti di musica classica e non si sa se applaudire o meno, se non si conosce già da prima il pezzo e quindi se c'è una pausa o meno. Comunque questa era Eleonora Elettra, Ora che non ho, vi ricordo, potete ascoltarla, anzi dovete andare ad ascoltarla questa sera all'Enoteca 400, lei suona, una bella serata, poi l'Enoteca 400 è un posto fantastico, vi facciamo pubblicità gratuita perché ci piace e diciamo anche un'altra cosa, perché oltre al concerto di questa sera, domenica ci sarà un bell'omaggio, chiedo al nostro regista Matteo Munaretto se ci fa vedere la locandina, perché l'Enoteca insieme a un mix di musicisti che spesso passano dalle sale dell'Enoteca 400, tra cui Francesco Mussoni, Eros Rambaldi, Fabrizio Flisi, Alex Magnani, poi ci sarà una jam session con chiunque porti uno strumento musicale o la propria voce o la voglia di cantare, insomma un omaggio a Francesco Guccini, la Guccinata, per dirla come la dicono loro, perché le sue canzoni non invecchiano, al massimo invecchiamo noi che le cantiamo, e invecchiamo ma continuiamo a cantarle. Ora non so se abbiamo il collegamento, l'ospite che stavamo aspettando, mi dicono di no, allora proviamo eventualmente a sentirlo al telefono, avevamo un video collegamento. Intanto io introduco l'argomento. Comincia oggi a Cesena un festival, La bellezza delle parole, 3 giorni a partire da questa sera, che continueranno poi nelle giornate di domani e sabato, con una serie di appuntamenti molto molto interessanti sul tema della comunicazione, ma una comunicazione fatta di bellezza, di belle parole e anche del modo in cui un rapporto, un'espressione, un tema, una parola individuale può diventare un tema che riguarda tutti. Allora, mi dicono che al momento non riusciamo a trovarlo neanche al telefono, allora facciamo così, parliamo velocemente di un'altra cosa, poi proviamo a tornare a cercare il nostro ospite. Ce l'abbiamo, mi dicono che ce l'abbiamo, in collegamento al telefono è con noi in questo momento Camillo Acerbi, assessore alla cultura di Cesena. Assessore, buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Eccola, sì, la vediamo anche. Grazie per essere qui con noi. Allora, io ho fatto una breve introduzione sul festival che comincia quest'oggi, La bellezza delle parole, e io partirei con una citazione forse un po' scontata, ma di cui secondo me c'è tanto bisogno in questo momento, che la bellezza può salvare il mondo, e soprattutto la bellezza delle parole in un momento in cui la comunicazione spesso è gridata, urlata ed è un po' aggressiva. Mi sembra un ottimo momento per fare un festival che invece si incentra sugli altri valori della comunicazione.
1: Sì, sì, io sono totalmente d'accordo. Questo festival nasce tanti anni fa proprio con questo spirito. Peraltro il nome nasce da Mariangela Gualtieri, che è la nostra poetessa cesenate, ma nota in tutta Italia e a questo punto direi in tutto il mondo, tradotta anche all'estero, che ha proprio questo tipo di impostazione, cioè trarre dalle parole, proprio anche dal suono delle parole, oltre che ovviamente dal contenuto, un messaggio poetico di bellezza, di pace. Non a caso questa sera il festival si apre proprio con un suo intervento al nostro splendido Teatro Bonci.
0: E poi il programma come continua nei prossimi giorni? Quali sono, adesso senza fare proprio magari la lista completa, anche perché poi si trova tanto materiale online, quali sono però gli appuntamenti un po' più sentiti, quelli principali?
1: Ma direi appunto quello di stasera, che si inserisce peraltro anche nel contesto delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Mariangela Gualtieri farà proprio quello che lei chiama un rito sonoro, che si chiama Fraternità Solare, un rito sonoro per San Francesco e la sua giocondità, al Teatro Bonci. Un altro evento che sarà sicuramente molto partecipato è quello di domattina, dedicato alle scuole in primo luogo, con Antonio Vassallo, che presenterà appunto il suo libro, la sua esperienza più in generale nel contrasto alla mafia, e abbiamo avuto richieste da decine di classi di tutti gli istituti scolastici cesenati, per cui anche in questo caso il Bonci sarà sicuramente molto pieno. altro evento notevole direi domani sera, sempre al Bonci con Stefano Nazzi, e poi sabato abbiamo Concita De Gregorio che presenterà il suo libro autobiografico La cura, legato appunto anche alla sua malattia, e la chiusura in bellezza domenica 11 ottobre con Vincenzo Latronico, un libro di cui si sta parlando moltissimo in questo periodo, molto bello, e alla sera con Enrico Brizzi e Nicola Borghesi. Enrico Brizzi ci verrà a parlare appunto di della suo filone di letteratura di viaggio. Sapete che è un grandissimo camminatore, oltre che l'autore di Jack Frusciante uscito dal gruppo, e quindi però viene in questa seconda veste di camminatore.
0: Un libro davvero che ha fatto storia, almeno per una generazione di un po' di anni fa. Questi sono,
1: per me compreso.
0: e me pure. E, questi sono alcuni dei nomi, tra l'altro ce ne sono davvero tanti altri. E, prima di salutarci, il suo assessore che è molto impegnato, questa non è la prima edizione del festival, e diceva anzi l'importanza di tornare su questo tema, quello della comunicazione delle parole, e parlava anche di tante richieste da parte delle scuole, e immagino che anche per gli altri eventi, il, come diceva lei, il teatro avrà forse giusto i posti necessari, ma secondo me non saranno sufficienti. Ecco, questo conferma un po' che quando c'è la buona cultura c'è anche l'interesse, non è vero insomma che la cultura non funziona?
1: Sono totalmente d'accordo. Io credo che ci sia un grande bisogno di cultura. Noi lo sperimentiamo facendo appunto delle proposte adeguate, accattivanti, alle quali sistematicamente corrisponde una risposta di pubblico sempre ottima e spesso ancora più in là delle nostre migliori aspettative. Lo abbiamo visto con La bellezza delle parole, lo vediamo con l'altro festival che abbiamo in città, che è Agorà. La bellezza delle parole è il festival, diciamo, di letteratura, di narrativa, Agorà è il festival per la saggistica, diciamo così, che copre un festival di parole sulla contemporaneità. In entrambi i casi vediamo le file fuori dal teatro, dai luoghi della cultura in cui si svolgono questi eventi, e questo ci fa molto ben sperare per il futuro. È molto interessante anche la sua annotazione sulle scuole, perché bisogna, direi, lavorare soprattutto sui giovani, che sono i lettori, i cittadini, gli uomini e le donne di domani, quindi il primo investimento deve essere nei loro confronti.
0: Grazie davvero a Camillo Acerbi, assessore alla cultura di Cesena, per essere stato qui con noi, per averci presentato il programma e la filosofia del festival La bellezza delle parole, che comincerà questa sera e andrà avanti sino a domenica. Grazie e buona giornata.
1: Arrivederci, grazie a voi.
0: E, torniamo a parlare di difficoltà, di persone che vivono una difficoltà. Abbiamo aperto con l'Unione Italiana Ciechi, quindi una difficoltà anche fisica, una disabilità che spesso accompagna la persona e che quindi in qualche modo coinvolge tutta la vita, ma ci sono anche altre difficoltà, in particolare difficoltà economiche, e su queste direi che siamo tutti piuttosto sotto pressione. C'è un intervento per il contrasto alle povertà della regione Emilia-Romagna che mette un credito di 3 milioni di euro per dare vita proprio a dei piccoli prestiti, a un microcredito per le persone in difficoltà. L'articolo, il comunicato stampa con la nota dalla regione, è uscito proprio in questi giorni, l'abbiamo pubblicato anche sulla nostra pagina di newsrimini.it nell'area sociale, però abbiamo anche un video con un'intervista all'assessora regionale alla legalità Elena Mazzoni, che proprio ci spiega come funziona. Sentiamo.
2: Allora, ieri l'Assemblea ha approvato questa proposta di legge di iniziativa della Giunta che istituisce in Emilia-Romagna il microcredito sociale, una misura che va a offrire la possibilità di accedere a un piccolo prestito fino a 10.000 euro per tutti quei cittadini emiliano-romagnoli che affrontano una situazione di vulnerabilità economica e che a causa di una spesa imprevista rischiano di mandare, diciamo, in difficoltà l'equilibrio economico della persona o della famiglia. Penso per per esempio a una spesa per una separazione o per un trasloco, oppure delle spese diciamo di manutenzione straordinaria dell'abitazione che non possono essere rimandate. Quindi grazie a un impegno di 3 milioni di euro la Regione Emilia Romagna garantisce questi prestiti e permette ai cittadini di accedere a queste cifre con un tasso estremamente agevolato, ma allo stesso tempo di avere un affiancamento di tutoraggio e di diciamo accompagnamento finanziario per tutta la durata del prestito. Un'azione, credo, una misura credo importante che si inserisce in una rete di progettazioni che l'Emilia Romagna porta avanti da anni, ma che continua a rafforzare soprattutto nell'ultimo anno, e che mette a disposizione una serie di servizi e accompagnamenti perché i cittadini dell'Emilia Romagna che si trovano in difficoltà possano con dignità portare avanti dei percorsi anche magari di investimento su se stessi o comunque delle loro di portare avanti sulle spese che devono sostenere senza andare in difficoltà, quindi per non lasciare nessuno indietro.
3: Di quale platea stiamo parlando?
2: Stiamo parlando appunto di quelle persone che possono restituire il prestito, però che non potrebbero sostenere una spesa improvvisa, quindi che si troverebbero in qualche modo a rinunciare a effettuare un lavoro sulla propria abitazione o per esempio intraprendere anche un percorso di investimento su se stesse, un percorso di investimento su se stesse, sulla propria professionalità o sul proprio percorso di studi. In questo caso

Dicevo, ultima parte della trasmissione, prima di salutarci, gli eventi di oggi. Allora, oggi in Piazza Malatesta, Rimini, comincia il festival dedicato alla Gen Z con incontri, laboratori, workshop e attività creative. Anche in questo caso trovate il programma completo sulla nostra pagina di Rimini Sociale. In particolare, centro della manifestazione sarà il villaggio dei giovani, uno spazio di incontro tra giovani, istituzioni, università, associazioni e servizi del territorio. Al Cinema Tiberio, per la rassegna I Grandi Maestri, alle 21 il film Caravaggio, mentre invece dalle 21 alle 23 all'ITES Valturio l'incontro La Valutazione Educativa, scuole che costruiscono, con Cristiano Corsini e Valentina Felici. Un incontro rivolto a docenti, educatori, genitori, ma è aperto in realtà a tutti gli interessati. Alle 17 al Fulgore è in programma la presentazione del nuovo progetto Ariminum, una città da gustare, il primo trekking urbano tra monumenti, musei, negozi e ristoranti. E lo abbiamo detto, lo ripetiamo, alle 21 all'Enoteca 400 il live di Eleonora Elettra. E a Sant'Arcangelo invece alle 21 in biblioteca il procuratore militare di Roma e docente di diritto penale militare Marco De Paolis presenterà il volume Caccia ai nazisti, reso conto dei processi ai colpevoli delle stragi nazifasciste in Italia. In mattinata, quindi in questo momento, l'autore sarà invece Alenaudi Molari. Sono le 11.58, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento, ci ritroviamo qui domani mattina alle 11.25, adesso in chiusura torniamo parecchio indietro nel tempo, arriviamo al marzo, aprile, diciamo primavera del 1991, quando uscì l'album dei REM Out of Time. Questo è il singolo più ascoltato in assoluto, non solo di quell'album, penso in generale dei REM, ed è Losing My Religion.

Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: lassù.
1: Sono le 12:31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. C'è stata una perquisizione della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di 8 agenti della polizia locale indagati a vario titolo per falso ideologico, violenza privata, calunnia e lesioni. Sotto accusa il modus operandi di un intero nucleo. Sentiamo Lamberto Abbati.
3: Inchiesta della Procura di Rimini sui metodi di controllo e sugli interventi di strada anche legati all'alcol test condotti da un gruppo di pubblici ufficiali. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 8 agenti della polizia locale, 6 uomini e 2 donne, tutti dello stesso nucleo operativo del comando riminese. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono falso ideologico in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in diverse occasioni gli agenti avrebbero redatto verbali e annotazioni non veritiere per coprire irregolarità o procedere ad arresti e contestazioni non giustificate. Sotto accusa, insomma, il modus operandi dell'intero nucleo. A far partire l'inchiesta, la denuncia sporta da un automobilista fermato di notte da alcuni agenti che non si sarebbero qualificati prima di sottoporla ad alcol test. L'uomo poi sarebbe stato seguito fin sotto casa, ammanettato. Insieme ai decreti di perquisizione che hanno portato al sequestro di cellulari, PC e altri dispositivi elettronici per evitare la dispersione di possibili prove, ai finanzieri è stato affidato il compito di consegnare l'invito a rendere interrogatorio preventivo, fissato il 16 ottobre davanti alla GIP Raffaella Ceccarelli. La giudice infatti dovrà valutare la richiesta della procura di applicare nei loro confronti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio. Le indagini, iniziate nel maggio del 2024 e terminate nel luglio di quest'anno, hanno tratto giovamento dalla collaborazione di altri appartenenti allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
2: Chiusa a Bergamo l'indagine a carico del noto criminalista Davide Barzane e del liquidatore Pierluigi Chieffi in seguito alla bancarotta di una società edilizia. La procura contesta presunte distrazioni per 300.000 euro, ma la difesa segnala il ridimensionamento delle accuse in sede di riesame. Maurizio Ceccarini.
4: La Procura di Bergamo e la Guardia di Finanza hanno notificato l'avviso di chiusura indagini a carico del criminalista Davide Barzane, noto per la sua attività di consulente di Manuela Bianchi nel caso di Pierina Paganelli e nei confronti del liquidatore Pierluigi Chieffi. Al centro dell'inchiesta la liquidazione giudiziale dichiarata nel giugno 2024 di una società edilizia di cui Barzane era unico amministratore e socio. La PM Carmen Santoro contesta ai due la distrazione dal patrimonio societario di 313.000 euro, in parte ricollocati su conti correnti personali tra Italia ed estero. Per Barzane scatta anche l'accusa di truffa aggravata da circa 120.000 euro ai danni di una coppia, indotta in errore sulla gestione di presunti debiti pregressi. L'operazione aveva portato a giugno a diversi sequestri. La difesa del consulente evidenzia però come le contestazioni si siano già ridimensionate con l'annullamento dell'ipotesi di autoriciclaggio e il dissequestro dei beni da parte del Tribunale del Riesame. Barzane, in una nota, si dichiara sereno e fiducioso nel definitivo accertamento dei fatti.
2: Sono 3 agnellini le ultime vittime di un lupo che da tempo si muove lungo le sponde del Rio Melo a Riccione. L'episodio segnalato è avvenuto nella zona tra via Belluno, via Marostica e via Udine, nell'area verde dove pascolano gli animali dei proprietari dell'allevamento. Appena si è diffusa, la notizia ha creato grande preoccupazione tra i residenti della zona, con un'immediata richiesta di intervento alle istituzioni. Nelle settimane scorse il comune di Riccione aveva interdetto l'ingresso in un'area del Parco della Resistenza e sulla ciclabile che costeggia il Rio Melo a mare della statale, dove c'erano stati diversi avvistamenti di lupi. Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, per la prima volta il 12,5% dei cittadini che hanno chiesto aiuto, pari a 4.416 persone, pur avendo un'occupazione, sta incontrando gravi difficoltà nel soddisfare i bisogni primari come cucinare, illuminare e riscaldare la propria abitazione. Si trova in quella condizione chiamata di povertà energetica. Per venire incontro a questa situazione c'è un nuovo progetto promosso da Banco dell'Energia e Federconsumatori in sinergia con Caritas ed Emporio Solidale, grazie al contributo di SGR, per sostenere la popolazione più fragile attraverso il pagamento delle forniture di elettricità e del gas. L'intervento riguarderà 110 famiglie. Come era facilmente pronosticabile, il cinema Fulgor a Rimini non è stato sufficiente a contenere l'entusiasmo per l'arrivo del CT della Nazionale Roberto Mancini e di tanti altri ex calciatori compagni di squadra di Gianluca Vialli, che non hanno voluto mancare alla prima edizione del premio Vialli. Sentiamo il resoconto di Roberto Bonfantini.
0: Tanti ricordi e tanti aneddoti con un unico denominatore. Gianluca Vialli, oltre ad essere stato un grande campione, è stato un grande leader e soprattutto un grande uomo. Così lo hanno definito tutti coloro che lo hanno incrociato nella loro vita, dalle legends di quella Sampdoria, capace di vincere uno storico scudetto, ma anche tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa italiana, a quelle della Juventus e dell'ultimo trionfo in Champions League, nella primavera del 96, con proprio Vialli ad alzare il trofeo in qualità di capitano bianconero.
5: La grandezza di Luca, al di là di tutto, come esempio, come compagno, è stato veramente il più grande leader che io abbia mai avuto in squadra. La bellezza sua è che nessuno lo criticava, anche i tifosi avversari nessuno lo odiava, lo temevano tantissimo, però mai un coro contro, e questo la dice lunga sulla grandezza dell'uomo e della persona.
0: Tra i premiati al Gran Gala del Fulgor, il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini, gemello del gol di Vialli alla Samp. L'attaccante dell'Inter e della Nazionale più esposito, presente in collegamento, e l'allenatore Marcello Lippi, il cui premio è stato affidato all'ex difensore Leonardo Bonucci.
6: Eravamo perfetti l'uno con l'altro, e se fossimo stati uguali non saremmo mai andati d'accordo, quindi forse per questo è stato il destino, credo, a farci incontrare e a giocare tanti anni insieme. Però poi, quando si parla della Samp si parla di Vialli e Mancini, ma la Samp è tutti gli altri ragazzi che sono qua e quelli che non sono potuti venire, e non eravamo solo noi due, perché noi due senza loro non avremmo fatto mai nulla, e senza il nostro presidente no.
7: L'attaccante, non posso che aver visto molto spesso video dei suoi gol, ma soprattutto ne ho sentito parlare sempre come una persona molto umile, come un esempio per i giovani, quindi è un premio che mi inorgogliosisce molto, perché non riconosce solo i valori tecnici di campo, ma anche i valori morali extracampo, e questa, diciamo, è la cosa che mi rende più orgoglioso.
2: Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
0: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con

0: apilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civile a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Di Schino.
2: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini, ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Shara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era battuta. 2 settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Maria Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Maria Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia, sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, Occidente, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione Nazionale, Édouard Geoffrey, ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il ministro dell'Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
6: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
7: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale. E la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia. Non ci sono stati franchi tiratori, come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, lì allo studio.
1: A Kramatorsk in Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Due tragedie sul lavoro, oggi si registrano una in provincia di Avellino dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine, Papa Leone nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: classifiche con Max Occhiato.
1: Ed è bello ritrovarsi anche in questo giovedì pomeriggio 8 ottobre con le classifiche, l'appuntamento di oggi dedicato alla chart ufficiale di Inblu 2000 con tutte le canzoni più programmate degli ultimi 7 giorni della radio che stai ascoltando, ci stai seguendo magari dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 oppure anche dall'app Play 2000 o dal sito play2000.it. Saluto il nostro chartman, quando arrivano le classifiche c'è lui, il nostro Sabino D'Alessandro, fino alle 15 insieme. Iniziamo dicendovi subito che ci sono 4 nuove entrate questa settimana, la prima la incontreremo tra poco. Alla numero 20 scendono i Rolling Stones con Jealous Lover, mentre al numero 19 abbiamo il cantautore americano Alex Warren, che si prepara anche per un'estate molto molto fitta di impegni, quella del prossimo anno, tra cui anche l'annuncio che è stato fatto di una nuova tappa ad esempio a Parigi martedì 13 luglio 2027 nell'ambito di questo nuovo concerto off track, e tra l'altro Finding More Family on the Road Tour si chiamerà così il nuovo tour di Alex Warren, prevendite già aperte per questa data a Paris, stesso giorno e stessa ora, è tutto iniziato il 1 ottobre, non solo per le prevendite abituali anche nel nostro paese, vendita generale che è scattata invece alle 10 dello scorso 2 ottobre. Se andrete a Parigi, beati voi, se andrete ovviamente al concerto di Alex Warren, fateci sapere. La numero 19 è la sua new entry nella chart di Inblu 2000.

gli occhi smeraldo, questo è il titolo della nuova di Alex Warren, numero 19, new entry nella classifica di Blu 2000, dove scende alla 18 Miss Italia di Dito nella Piaga, altra new entry la incontriamo subito. Alla numero 17 c'è Paparazzi di Cesare Cremonini.

0: bella vita.
1: Che bella vita, la canzone di Ariete e Angelina Mango, numero 16 in discesa questa settimana. Vi ricordo alle 17 abbiamo ascoltato prima Cesare Cremonini, New Entry con Paparazzi, ma non è la più alta nuova entrata. Alla numero 15 scende anche Ligabue con Qualcosa per te, numero 14 invece per Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che tra poco ascolteremo con Goya. E lo ricordiamo, 9 ottobre la data dell'uscita di questo nuovo album, collaborazione insieme per Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neff, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni estemporanee hanno scritto e registrato un album di 23 tracce inedite insieme, con questa bonus track nel doppio vinile. Motivazione e obiettivo che non sono altro che quelli di stare in studio praticamente assieme, affilare le proprie armi in qualche modo per ridefinire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano. Quindi siamo curiosi di ascoltarli a partire da domani con questo nuovo album. Fabri Fibra, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari, e alla numero 14 in discesa con Goya. Cosa so?

0: ci dividerà.
1: Tanto dispiaciuto il nostro Sabino D'Alessandro, che è regia, che questa settimana sono in discesa Alfa e Gigi D'Alessio con la loro Genova e Napoli alla numero 13. Non dire il contrario perché ti ho sentito fuori diretta. Allora, parliamo di un album, davvero un grande ritorno al rock puro e un'altra nuova entrata che incontriamo alla 12. Parliamo dei Nothing But Thieves, con le suggestioni elettroniche che hanno accompagnato il precedente album Dead Club City, album del 2023 che aveva portato per la prima volta la band in vetta alla classifica nel Regno Unito. Questo nuovo lavoro in studio guarda al futuro e anche alle origini senza rinunciare alla ricerca, ma soprattutto restituisce a tutti noi il suono del palco. Già lo scorso 25 settembre è uscito questo quinto album della band guidata da Connor Mason, arriva dopo la celebrazione dei primi 10 anni di carriera con meno sovrastrutture elettroniche, lo dicevamo, rispetto all'album precedente, cosa che ha gradito molto anche la critica, che ha apprezzato soprattutto questo singolo di lancio, A Different Kind of Happiness, che è la new entry che troviamo alla numero 12 tra le canzoni più programmate della settimana qui su Blue 2000 nella nostra vostra classifica di questo pomeriggio di giovedì. New entry.

bella, era la numero 12, new entry qui su Blue 2000 nella nostra classifica Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, puro rock. Alla 11 abbiamo in discesa Safe con Parlare d'amore, che fa il paio con la posizione numero 10, che poi è la più alta new entry di questa settimana, dove ritroviamo lo stesso Safe insieme a Biagio Antonacci, direttamente dall'ultimo lavoro di Biagio, che si intitola Mustang, la loro collaborazione Spiritual Air. Sto sognando.

questo stile un po' gitano, allegro, divertente, che ha imbroccato il viaggio Antonacci negli ultimi anni, continua anche in questo album e soprattutto nel singolo più alta nuova entrata, numero 10 nella classifica di Blue 2000 insieme a Saif dal titolo Spirituale. La numero 9 anche lui, cambio di rotta in questo nuovo album della sua carriera, parliamo di Leon Bridges, con sonorità molto più coinvolgenti e allegre. Questa è Talk It Over in salita.

Talkit Over, davvero trascinante la canzone di Leon Bridges che abbiamo incontrato, la numero 9 in salita, top 10 ufficialmente aperta per quanto riguarda la classifica di Blue 2000 dei nostri programmati, più programmati nell'arco degli ultimi 7 giorni. Al numero 8 un duetto che sale rispetto a 7 giorni fa, quello tra Karol G e Bruno Mars con la loro romantica Still. Karol G forse non tutti la conoscono perché insomma in Italia è esploso il fenomeno Karol G soltanto negli ultimi anni. Lei si chiama in realtà Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice colombiana, considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap, ha ricevuto 16 candidature ai Latin Grammy Awards, vincendo 5 premi, ed è stata candidata anche per 2 Grammy Awards, vincendone uno. È stata premiata anche al Billboard Women in Music con un premio speciale anche durante la sezione di Billboard della musica latina. Le sue opere hanno battuto 5 Guinness World Record, insomma ne ha ottenuti i successi Karol G, e ha ottenuto un successo commerciale soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Con i suoi singoli ci accompagna soprattutto da qualche estate anche nel nostro paese, e adesso è ritornata in duetto alla numero 8 in salita insieme a Bruno Mars. Questa è Still.

la ballad romantica nello stile di Bruno Mars e Karol G insieme con Stille inserita alla numero 8. La classifica di Blue 2000 con un'Olivia protagonista, ma non è l'unica della top 10. Lei è Olivia Rodrigo alla 7.

Stupid Song, la canzone in salita è quella di Olivia Rodrigo alla numero 7 questa settimana, numero 6 per un altro grande protagonista che continua a salire con la sua canzone. Settimana scorsa era sceso, ma devo dire che passaggi radiofonici sono veramente tanti per una delle belle canzoni romantiche di Sombre con My Buddy's in Ready, che guadagna posizioni ed arriva alla numero 6 in salita questa settimana. Numero 5 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa, la nuova di Elisa. Il titolo ormai lo conosciamo tutti, è Kintsugi.

Beh, adesso si capiscono tante cose rispetto al testo di questa canzone, di una rottura, no? Quando ci si separa, la fine di una relazione, stessa cosa che è capitata a Elisa proprio nelle ultime settimane. Le ha risposto ai suoi fan: grazie per la delicatezza con cui non mi chiedete della mia vita privata. Elisa Kintsugi alla 5, alla 4 invece c'è Sienna Spyro.

Senna Spyro, grandissima voce, Great Expectation, in salita questa settimana direttamente alla numero 4. Inarrestabili invece Emma e Fabri Fibra, che ritornano con la loro antidroga a salire addirittura in top 3 alla numero 3 oggi. Mentre nella classifica di In Blue 2000 ascoltiamo insieme l'ex numero 1, quindi qualcosa è cambiato in vetta, rimane comunque lì al vertice Olivia Dean. Questa è Baby Steps.

Musica raffinatissima per Olivia Dean con la sua Baby Steps, che la scorsa settimana svettava al numero uno come canzone più programmata della nostra classifica di Blue 2000. Sale di tante posizioni oggi e raggiunge la vetta invece Ernia. Questa è la sua dedica numero uno.

0: edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. 30 i morti.
1: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
0: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti, ha innalzato il numero di firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia del Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Sono le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia per la prossima ora e mezza in questo giovedì 8 ottobre 2026. Ricordiamo tutte le nostre coordinate e contatti. Ovviamente i benvenuti con i vostri messaggi siete voi. Raccontatemi un po' il vostro pomeriggio a diretta e radioinblu.it e naturalmente ci seguite dal DAB, canale digitale terrestre 728, e poi vi ricordo di scaricare la

App Play 2000 per seguirci in streaming, recuperare tutti i nostri contenuti anche in podcast e poi anche andare sul sito play2000.it. Tu guarda che ritrovo, come va il torcicollo, caro Sabino? I mali di stagione anch'io, la cervicale che non mi abbandona da settimane e con questi sbalzi di temperatura. Poi non so tu su quali treni vai abitualmente per raggiungere il posto di lavoro, però dalle mie parti c'è ancora l'aria condizionata sparata proprio a livelli esagerati, e per quel altro che cervicale. Physical.

Ivano Fossati su Blu 2000, buon pomeriggio. Allora, mancano pochi giorni davvero, sabato 10 a partire dalle 21, e qui parliamo di live. Le luci del Teatro Sociale di Luino si accenderanno per ospitare questa terza edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, ragazzi. Quindi si torna indietro nel tempo, la memoria musicale con la Compagnia delle Note. Tra i momenti più importanti anche la presentazione della sigla ufficiale Luino ti ama, un brano delicato, coinvolgente, pensato come omaggio in musica alla città, in grado anche di conquistare gli ascoltatori più giovani. A interpretarlo sarà Elisabetta Viviani. Te la ricordi, Sabino, Elisabetta Viviani? No, forse eri troppo giovane. Ricoprirà anche il ruolo di conduttrice della serata e poi sul palco si alterneranno complessi storici e gruppi storici come Dick Dick, Cugini di Campagna, affiancati da Don Bachi, Mal, Tiziana Rivale, insomma proprio quelli d'antan, diciamo così, di una volta. Ovviamente una serata molto attesa per gli amici di Luino e dintorni, che non vedono l'ora di apprezzare la bella musica degli anni 60, 70 e 80. Di diverso tipo e tono, l'autunno musicale che invece vi segnala a Padova, a Palazzo San Bonifacio, al via questa sesta edizione della rassegna nel centro di Padova. È una rassegna concertistica della Fondazione Omizzolo Peruzzi che torna nel suggestivo salotto musicale appunto di Palazzo San Bonifacio. Quindi anche quest'anno questo edificio del 400 restaurato, dove ha sede la piccola sala concerti, ospita la manifestazione, ma dentro c'è anche l'archivio, la biblioteca, il museo con manoscritti, strumenti musicali, libri, quadri d'epoca, foto d'epoca, mobili, oggetti appartenuti ai fondatori. E inaugurata nel novembre 2021, questa sala ospita regolarmente questi concerti, colloqui anche su argomenti musicali, le presentazioni e gli incontri culturali che coinvolgono un pubblico sempre più numeroso e attento e partecipe, quello ovviamente di Padova. Ci sono le coordinate ovviamente per raggiungere anche la vendita online sul sito per questi appuntamenti musicali. Andate su www.fondazioneomizzoloperuzzi.it, dove trovate appunto tutte le info del caso. E questi sono soltanto alcuni appuntamenti live da qui ai prossimi giorni.

Alle parole di Blue 2000 LP con Don't Stop. Allora, noi al nord siamo molto fortunati perché insomma prevista pioggia anche per questa sera, però durante la prossima notte, tra l'8 e il 9 ottobre per l'appunto, arrivano le draconidi dalle vostre parti, magari si vedranno in maniera limpida. Ne parliamo tra poco.

queste ore ci saranno le draconidi, queste meteore di ottobre per eccellenza, e bisognerebbe esprimere un desiderio, un po' come le stelle cadenti, no? Esatto. Quest'anno saranno particolarmente favorevoli all'osservazione, visto il maltempo credo di no, però la quasi assenza del disturbo lunare, tutti pronti con questa lista dei desideri, se ancora ci credete, nella notte tra questa notte e quella che arriva il giorno dopo. Come spiega lo sciame, gli esperti come spiegano appunto, prende il nome dalla costellazione settentrionale del drago, da cui sembrano irradiarsi, ed è causato dalla terra che passa attraverso questi detriti del Giacobini Zinner, ampio circa 1,9 km, è attivo dal 6 al 16 ottobre questo sciame. Il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per tutta la notte, quindi raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte al termine del crepuscolo di questa sera. La notte tra questa sera e domani, quella di picco, sarà molto favorevole all'osservazione, sia perché la luna porterà disturbo solamente nelle ore che precedono l'alba, e sia perché il maggior numero di queste meteore, di queste draconidi, è atteso appunto nelle ore notturne. Potrebbe ripetersi lo spettacolo? Beh, l'abbiamo chiesto a quelli che se ne intendono di astronomia, non ne hanno la certezza, perché le stelle cadenti sono sempre un po' imprevedibili. Certo che questo è uno sciame di meteore tra le più lente in assoluto, tra quelle conosciute, e che un cielo completamente buio aiuta molto a vedere, quindi come sempre meglio allontanarsi, come raccomandano tutti, dall'inquinamento luminoso delle città alla ricerca di spazi veramente bui. E noi ritorniamo alla musica, la lista dei desideri a questo punto per tutti i fan, in questo caso di Ultimo, è ricca di canzoni come ad esempio la sua nuova dal titolo Tutto.

0: James Blunt, il disco in blu 2000 è il suo, per tutta questa settimana lo ascolteremo. Adesso ascoltiamo la voce di Claudia Bianchi, con noi la manager di Fondazione Lab 00, responsabile anche di campagne di raccolta fondi per queste belle iniziative di sorrisosospeso.org. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Allora,
1: è un piacere,
0: Claudia,
1: essere qui.
0: È un piacere anche per noi risentirvi, ma ricordiamo per i nuovi ascoltatori cos'è sorrisosospeso.org.
1: Molto volentieri. Da circa un anno e mezzo noi di Fondazione Lab 00 ETS abbiamo scelto fondamentalmente di destinare un progetto ai più giovani, bambini e adolescenti, e di combattere quella che è un po' la povertà relazionale, sociale, che affligge questo target, e in particolar modo le famiglie con appunto bambini e adolescenti che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. Cosa facciamo? Nei fatti noi recuperiamo, in una logica di circolarità, le esperienze culturali, per esempio possibilità di vedere spettacoli teatrali, partecipare alla visione di spettacoli al cinema, vedere concerti negli stadi, partite sportive, visite ai musei, agli acquari, e li mettiamo a disposizione di queste famiglie per poter garantire e favorire l'accesso a questo tipo di esperienze appunto dei ragazzi che non possono appunto permetterselo e non hanno occasioni per fruire di queste opportunità.
0: E all'interno di queste belle iniziative si unisce anche il sostegno che date a Medicinema Italia ETS con un'attività che è quella di cineterapia per i minori.
1: Assolutamente sì, abbiamo conosciuto da un anno circa Medicinema Italia e abbiamo trovato delle affinità importanti, no, rispetto agli obiettivi che raccontavo poco fa, e che ci hanno portato ad attuare tra le varie partnership anche questa collaborazione, che consiste proprio nel garantire ai giovani ospedalizzati o che hanno avuto cure presso centri appunto ospedalieri, e anche ragazzi di famiglie in difficoltà appunto economica e sociale nelle zone degli ospedali, dei centri in cui Medicinema opera, la possibilità di partecipare a delle visioni condivise di film in programmazione nelle sale cinematografiche nazionali, con un obiettivo specifico di supporto alla terapia. Infatti parliamo di cineterapia, ovvero della possibilità di integrare questo protocollo di visione condivisa per favorire il benessere emotivo e quindi anche potenziare l'efficacia delle cure dei pazienti ospedalizzati, e di prevenzione invece di coloro che non sono fortunatamente ospedalizzati ma che hanno la possibilità fare questa esperienza di comunità.
0: Questa cineterapia si è svolta anche con una proiezione, tra l'altro lo scorso mese di settembre, la prima di questa nuova stagione, il 24, all'ospedale Niguarda.
1: Sì, esattamente. Noi grazie alla raccolta fondi che gestiamo quotidianamente alimentiamo la possibilità di visione in diversi centri ospedalieri, in primis appunto il centro di Niguarda a Milano, e in quell'occasione sono intervenuti una settantina appunto di persone, no? di bambini, sì, accompagnati dai propri genitori, adolescenti, che hanno potuto vedere Greta e le favole vere. Tra l'altro un film molto coerente anche con i temi di sostenibilità e anche di importanza del servizio assistenziale territoriale per i giovani e per le loro famiglie. Ecco.
0: Esatto, un film, per chi volesse recuperarlo anche per guardarlo, non so, in famiglia in futuro, di Berardo Carboni, c'è Sara Cioc e Raul Bova tra i protagonisti.
1: Esattamente,
0: così abbiamo segnalato anche il film. Ci sono altre proiezioni in arrivo, ad esempio anche in questo mese di ottobre?
1: Allora sì, continueranno sia nel mese di ottobre ma anche di novembre, e poi c'è la volontà di allargare questa opportunità anche in altri centri d'Italia come per esempio Roma, e di seguire affiancando Medicinema nelle opportunità di visione e altre inaugurazioni di sale sul territorio nazionale, quindi assolutamente sì.
0: E adesso ti chiedo, come Fondazione Lab ETS ma anche come sorrisosospeso.org, se ci sono delle iniziative all'orizzonte di altro tipo, simili ma di altro tipo, ecco.
1: Ma allora, noi come fondazione stiamo lavorando molto anche con un altro progetto che esiste dal 2021, si chiama Tempo Sospeso, che si collega sempre a un concetto di cura, ed è il servizio che ci permette di recuperare il tempo non allocato dei medici, dei professionisti della salute, e di offrire visite mediche specialistiche ed esami diagnostici a titolo gratuito ovviamente a donne e bambini di famiglie in difficoltà sociale ed economica. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione collaborazione con Welcomed e Banca delle Visite su tutto il territorio nazionale, e ad oggi siamo molto orgogliosi del risultato che ci ha portato a donare quasi 9.000 visite ed esami diagnostici in più di 17 regioni, raggiungendo circa 395 comuni. Questo significa poter contrastare la rinuncia alle cure, che purtroppo spesso riguarda le persone che vivono condizioni di fragilità economica e sociale, anche temporanea, per dire.
0: È vero, è vero. Allora, c'è un modo per sostenervi, quindi anche seguire le vostre iniziative, un sito internet che ci vuoi dare oggi pomeriggio, Claudia?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro sito che si chiama fondazionelab00.it, all'interno del quale ci sono le pagine dei nostri tre progetti: spesasospesa.org, temposospeso.org e sorrisosospeso.org. Accedendo al nostro sito o seguendo in tempo reale le nostre iniziative sulle equivalenti pagine social, è possibile donare e continuare ad alimentare queste opportunità per le famiglie sul territorio nazionale che seguiamo con cura e volontà di affiancarle nel tempo, ecco.
0: E poi anche il sostegno che date a queste famiglie è ricompensato sicuramente con la loro gratitudine, ne avrete tanta in cambio.
1: Allora, innanzitutto con la loro gratitudine sicuramente, ma anche con la possibilità che noi forniamo con questi aiuti di reintegrarsi in società. L'obiettivo di questi servizi e l'accompagnamento che questi servizi offrono è proprio funzionale a far sì che queste persone possano ritornare ad avere una propria autonomia, un'autonomia nel fare la spesa, un'autonomia nel prendersi cura dei propri figli e della propria salute, e un'autonomia nel poter vivere delle esperienze sociali che favoriscano appunto la loro integrazione in società.
0: Bellissimo.
1: E il loro benessere.
0: Bellissimo davvero quello che fate. Claudia, io ti ringrazio, quindi andate tutti sul sito, sui social che Claudia Bianchi ci ha segnalato da Fondazione Lab 00 ETS in questo pomeriggio. Grazie mille Claudia, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, a questo punto lo facciamo alle 15.42 quasi di questo giovedì 8 ottobre con Sabino D'Alessandro in regia, lo facciamo anche in musica, stiamo insieme fino alle 16.30, tra poco parleremo anche di altri argomenti che hanno a che fare con la grande musica dei Queen, ma subito Waste My Tears, la nuova di James Arthur.

Queste rock band italiane che funzionano in Negramaro, ovvero Io Non Lascio Traccia, le abbiamo recuperate dal 2011. Allora, parliamo di un'altra grande storica band, quella dei Queen, esce proprio al cinema in questa giornata e rivive in 4K fino al prossimo 11 ottobre, pochi giorni, troppo pochi secondo me per questo straordinario concerto che viene riproposto al cinema, un epico live, un live storico, Budapest, luglio 1986, quando l'Europa era ancora divisa in due. Per la prima volta una band occidentale, appunto i Queen, si esibivano oltre la cortina di ferro. 40 anni dopo, questo concerto epico rivive appunto al cinema fino all'11 ottobre prossimo, anche nelle nostre sale italiane, un live importante non solo per la sua portata storica e rivoluzionaria, oltre agli 80.000 spettatori allo stadio, altri quasi 50.000, pensate, si appostarono fuori per riuscire ad ascoltare. Fu anche l'ultima esibizione filmata della band al completo, quindi un reperto storico da rivivere al cinema, questo Queen Budapest, che vale veramente la pena rivedere e riascoltare, soprattutto nel magico suono e nel video restaurato in 4K al cinema proprio in questi giorni. Recuperiamolo tutti. La grande musica ritorna anche con i Maroon 5.

E mentre imperversa il maltempo sul nostro paese, soprattutto al centro-nord, ma ne parlerà a breve anche la redazione nelle news, noi vi ricordiamo che l'opportunità di restare con noi alle parole fino alle 16.30 è ghiotta, anche perché parleremo di tante belle primizie musicali, ma soprattutto anche di incontri musicali tra i cantanti e i loro fan, soprattutto attraverso i social. Ormai ci si scambiano messaggi, si comunicano le date di uscita dei singoli e forse c'è qualcosa che bolle in pentola anche per Angelina Mango. Ne parleremo appunto nell'ultima mezz'ora insieme tra poco, dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo anche la mail per raggiungerci, diretta @radioinblu.it. Che ne dite di ritornare insieme agli anni 80? Lo facciamo con Zucchero, questa è Donne.

Le parole di In Blue 2000. In Blue 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione.

0: per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, così ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. 2 morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma. Un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Scatta la seconda parte delle parole di Blu 2000 per questo giovedì 8 ottobre, inaugurata alla grande con uno degli ultimi singoli dall'ultimo album di Ariana Grande, dal titolo Petal. E come una sorta di fiore sfogliamo, diciamo, una margherita o comunque un petalo di una rosa, di un fiore, per sfogliare e soprattutto raccontarvi varie notizie che abbiamo pescato dal web, notizie musicali ovviamente che sono le protagoniste dell'ultima mezz'ora, lo sapete, delle parole di Blu 2000. E ci sono storie che affascinano i fan, li fanno in qualche modo sognare, di due cantanti, di due donne della musica italiana. Da una parte Angelina Mango e dall'altra ve lo dico tra poco. Intanto è bastato questo post di Angelina Mango per accendere appunto la curiosità di tutti i fan, perché lei ha postato una serie di foto che parte con uno scatto allo specchio ma che in realtà nasconde molto di più, e a svelarlo è stata lei stessa praticamente. Lei ha scritto: faccio troppi mirror selfie però faccio anche tante canzoni. Quindi questo commento, unito ad alcune foto in studio su Instagram, ha fatto pensare ai più che lei effettivamente sta lavorando in questo momento a nuova musica, probabilmente, quindi lo scopriremo presto. Dall'altra i fan sognano, grazie ai paesaggi e soprattutto alle foto che pubblica dal Giappone, Gaia, perché dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni musicali, Gaia si è ritagliata questo piccolo angolo di paradiso, un piccolo stop prima di tornare a far emozionare e scatenare i fan, e per questo si è concesso un bel viaggio di relax in Giappone, raccontato dalle fotografie ovviamente sui social, dalle foto col tradizionale kimono, tra l'altro foto bellissima quella che ha scattato di lei vestita col kimono, alla visita dei luoghi iconici, semplicemente scrivendo grazie Giappone nella descrizione dello stesso post. Quindi due storie completamente differenti ma che fanno sognare i fan e che mettono al centro anche la musica italiana. Ritorniamo appunto alla musica italiana, in questo caso Antonella Ruggero e Timoria insieme con Ti

Si intitola Slow Dance for a Minute, il nuovo singolo dei Giant Rooks, protagonisti qui su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio. Tanta musica, tanti protagonisti anche dal passato che avrebbero fatto gli 80 anni tondi tondi dalla nascita il prossimo anno, e parliamo del grandissimo David Bowie che nel 2027 avrebbe compiuto appunto 80 anni, ricorrenza che ovviamente non può passare inosservata, anzi si festeggia già in questo anno 2026. David Bowie per questo programma internazionale di eventi sarà l'assoluto protagonista, ricorrenza celebrata per i suoi 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo anno. Si chiama Bowie 80, questo programma molto ricco di nuove uscite, collaborazioni ed esperienze dedicate all'eredità artistica e della musica e della cultura contemporanea. Le iniziative, partite ufficialmente lo scorso 5 ottobre, continueranno per tutto il 2027 con molti progetti ancora da svelare. Certo, ve lo dico, dovete farvi un bel viaggetto magari in America per poter guardare tutto, però si parte con una collaborazione con Nordstrom che allestirà 3 spazi immersivi nei grandi magazzini di Seattle, New York e Chicago, dove saranno disponibili collezioni in edizione limitata ispirate proprio a David Bowie. Altre marche, altre collezioni si stanno dando da fare. Anche la Rock and Roll of Fame di Cleveland parteciperà a queste celebrazioni per Bowie con un pop-up dedicato, attività per i fan, e anche una mostra fotografica che includerà le immagini mai esposte prima. Di immagini ancora si parla, e di fotografia sarà al centro di Strange Fascination, questa mostra della Morrison Hotel Gallery in programma a febbraio nella Grande Mela, e anche West Hollywood, che riunirà foto celebre e materiali inediti che arrivano dagli archivi della galleria e del David Bowie Estate. Il progetto ripercorrerà poi 6 differenti epoche dell'artista, metterà in evidenza le sue trasformazioni continue, e non per altro David Bowie è diventata anche un'icona di stile tra musica, moda, arte e cultura. Tra le iniziative più ambiziose figura invece Bowie Breaking Glass, spettacolo sinfonico che unirà il dialogo e le registrazioni originali di Bowie, la sua voce, con l'universo musicale di Philip Glass attraverso cantanti, musicisti e orchestra. La produzione debutterà a Copenaghen nella primavera del prossimo anno. E poi continueranno anche le esperienze immersive di David Bowie You Are Not Alone, già presentata a Londra, con altre iniziative itineranti che porteranno in diverse città britanniche questa selezione di oggetti che arrivano dall'enorme archivio dell'artista. E poi Dulcis in Fundo, nel corso di questo 2026 e poi per tutto il prossimo anno sono attesi nuovi annunci, quindi state allerta, pubblicazioni, collaborazioni, iniziative dedicate a tutti i fan, trasformando quello che sarebbe stato l'80esimo compleanno dell'artista in una celebrazione globale doverosa. Arrivano Role Model.

High Hopes, la canzone di Role Model, appena ascoltata su Milo 2000. Buon pomeriggio ancora, buon giovedì a tutti i nostri amici che ci scrivono anche dalla vicina Svizzera, come la nostra amica Patti che ci ha mandato un bel messaggio diretta a etradimblu.it raccontandoci il suo sereno pomeriggio con la compagnia della nostra musica, dei nostri contenuti. Grazie Patti ovviamente per quello che ci hai scritto. Continuate a scriverci ovviamente tutti voi. Ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con Ron insieme a Jackson Brown. Questa è Una città per cantare.

Grande stile, grande personalità, una donna indimenticabile, ironica, dalla voce bellissima e inconfondibile. Parliamo di Ornella Vanoni. È stata pubblicata questa canzone Viva la vita, lo sapete, il duetto inedito di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, che già nella nostra playlist, brano che anticipa l'album postumo della Vanoni, Vivere il mio concerto più bello, in arrivo il 13 novembre. Un po' un'operazione simile che è stata fatta anche con il nuovo singolo di Gino Paoli. Era stato Francesco Gabbani a far ascoltare Viva la vita a Ornella, le raccontò come volesse portarla al Festival di Sanremo. La Vanoni aveva appoggiato appunto l'idea, i due artisti avevano già duettato, lo ricorderete forse, in Un sorriso dentro al pianto, che Gabbani aveva composto per l'album di Ornella dal titolo Unica. Viva la vita è anche una delle ultime due registrazioni realizzate da Ornella in studio. Vivere il mio concerto più bello conterrà 31 brani, tra cui due registrazioni inedite, 29 brani dal vivo, e a collaborare al progetto tanti musicisti e amici nella vita proprio di Ornella, come Calcutta con la Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, li citiamo ovviamente tutti, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo.

Siamo così arrivati al momento dei saluti, grazie per essere stati con noi anche in questo giovedì pomeriggio. L'appuntamento con le parole si rinnova domani a partire dalle 15 fino alle 16.30 ovviamente. Vi auguro buon pomeriggio, vi lascio alle nostre news, soprattutto anche all'informazione, quella legata al territorio Parla. Ciao a tutti e a domani.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Foligno, Radio Gente Umbra. Davide Orfè è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, bentrovati.
0: Con te parliamo delle sfide che attendono, insomma, o già sono in campo, per meglio dire, che attendono gli imprenditori, perché ovviamente il momento è critico, sappiamo tutti, il momento è critico per l'energia, però questo è un momento, ma al di là di questo da anni c'è in ballo la transizione energetica e poi da meno anni c'è in ballo l'intelligenza artificiale. David.
1: Sì, noi capiviamo in un momento in cui è appena stato rieletto Paolo Pazzica, presidente di Confindustria. Ecco, lui si trova proprio, come hai detto benissimo te, in un momento di profonda trasformazione e di crisi, mi viene da sottolineare, per le aziende, soprattutto quelle del nostro territorio, che è di fatto un'area interna. Per fortuna, ecco, siamo ricchi di aziende ad alto valore aggiunto, però chiaramente settori che producono bene, ma chiaramente capitano in un momento in cui produrre costa tanto e quindi le difficoltà non mancano. Quindi ecco, sì, ci troviamo proprio in un panorama un po' particolare, come ho detto prima, di grande difficoltà.
0: Allora, voi ovviamente l'avete intervistato, Paolo Pazzica, lo ripetiamo, è presidente di Confindustria Foligno, sentiamolo.
2: Sicuramente in questi due anni abbiamo avuto modo di affrontare insieme alcuni argomenti che sono un po' quelli generali dell'economia, riguardante sicuramente il mondo dell'energia per molte aziende, che naturalmente questo poi ha portato anche se alcuni magari non hanno questa problematica di essere energivori, però automaticamente le merci e quant'altro ha fatto salire i costi, e questo naturalmente tutti noi ne abbiamo purtroppo avuto visione di queste situazioni. La cosa con cui abbiamo cercato di operare, visto che è stata allargata anche a molte aziende del territorio, diciamo, questi due anni nel consiglio, è stata quella di fare un po' gruppo e cercare di condividere alcune esperienze, magari di quelle più grandi, che hanno saputo in qualche maniera trasmetterci come stavano affrontando le problematiche a livello internazionale e naturalmente nazionale.
0: Ecco, parliamo di trasformazione per le attività economiche dell'area, quindi del vostro territorio. Trasformazione che cosa significa? Cambiare, diciamo, proprio il prodotto, perché alcune cose non hanno più mercato e altre emergono, o significa altro?
1: In questo momento sicuramente trasformazione significa essere capaci di innovare e adattarsi, diciamo, alle necessità del mondo di oggi, che non è tanto, secondo me, cambiare il tipo di prodotto che si produce, perché per fortuna almeno non è questo il problema del nostro territorio, ma quanto più forse, diciamo, creare dei sistemi che permettano di abbattere magari il costo del lavoro, o comunque, diciamo, degli ostacoli che in questo momento creano, come ho detto prima, delle difficoltà importanti alle aziende. Ecco, più che sul prodotto finale, magari, ecco, nei metodi che permettono di arrivare al prodotto finale.
0: E adesso passiamo invece all'intelligenza artificiale, che ormai sappiamo è un dibattito quotidiano, a parte che ormai più che dibattito è una realtà, perché ha invaso, si è impadronita di tutti gli strumenti con cui lavoriamo, se non altro a nostra insaputa all'inizio. Adesso ci accorgiamo che invece del motore di ricerca tradizionale appare l'intelligenza artificiale. Per le industrie, per le imprese, è un ostacolo o è una possibilità?
1: Sicuramente è una possibilità, anche nel senso che ho descritto prima. Ecco, l'abbattere il costo del lavoro può essere una prospettiva. Chiaramente bisogna essere capaci di declinare l'intelligenza artificiale in questo senso, e credo che appunto la sfida principale sia proprio questa per le imprese.
0: Dall'altra parte, di non togliere poi i posti di lavoro, perché tu,
1: certo,
0: sai, nel
1: chiaramente
0: dibattito,
1: bisogna che sia sostenibile
0: c'è anche,
1: questo cambiamento, chiaramente,
0: c'è anche questo.
1: Non si rischia di fare un impiastro abbastanza grande, mi verrebbe da dire.
0: E allora sentiamolo ancora, Bazzica.
2: che cosa fare, di nascondo che io non ce l'ho la soluzione. Sicuramente il futuro delle nostre aziende cammina sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale, di tutto ciò che naturalmente ci permette di crescere, di ottimizzare il nostro lavoro, forse anche in qualche maniera di recuperare dei costi. Adesso io non so bene, non so come, perché ogni azienda poi la deve vedere nel suo ambito, però la vediamo che va cavalcata, non è che possiamo starne fuori assolutamente, insomma. Siccome la ricerca di nuove esperienze tecnologiche, no? Oggi si parla molto dei robot che sono a supporto delle linee di montaggio piuttosto che su alcune tipologie di lavori, no? Dove ci sono magari anche dei pericoli, no? Eccetera. Queste vanno comunque valutate, perché se vogliamo essere competitivi dobbiamo comunque affrontare questi argomenti.
0: Che poi ci pensavo, Davide, lui ha nominato la robotica. Se ci pensi, magari insomma tu all'inizio insomma eri più giovane, ma insomma già da tanti anni, se pensiamo alle catene di montaggio delle automobili, è stato lì che sono state introdotte le tecnologie e i metodi meccanici. In fondo la robotica è un passo in avanti, che però è su questa linea, no? Sono entrate in fabbrica le macchine, all'inizio c'è stata proprio una rivolta, c'è stato il luddismo in Gran Bretagna, perché si è stravolto tutto. Forse adesso sì, questo stravolgimento così grosso non c'è. Che pensi?
1: Sì, sicuramente viviamo in un mondo in cui forse siamo, passami il termine, un po' abituati, ci siamo un po' cresciuti, mi viene da dire. Sì. Quindi sicuramente non si tratta di una rivoluzione copernicana. Come hai giustamente sottolineato prima, l'auspicio è che questi cambiamenti, queste innovazioni, appunto, che siano robotica, intelligenza artificiale, possano appunto essere sostenibili, per non creare appunto problemi come quelli che si sono, diciamo, tradotti nel luddismo, che hanno fondamentalmente più
0: sostituito
1: che risolto
0: la
1: un
0: macchina,
1: problema
0: ai
1: lavoratori,
0: certo,
1: che lo hanno creato, magari, no, certo, hanno massimizzato i profitti, ma hanno diciamo annientato il lavoro delle persone. Certo, quella sicuramente non è la direzione in cui bisogna andare, quindi sicuramente è un tema molto complesso anche per questo motivo.
0: Anche per questo, infatti, io ai presidenti di Confindustria però gli chiederei proprio questo, cioè nel momento in cui tu usi tutta la tecnologia, chiamala come ti pare, la robotica, intelligenza artificiale come strumento, allora questi non sostituiranno gli esseri umani, no? Al limite certo, in un numero indifferente, diciamo così. Ma se invece tu pensi sempre solo al massimo profitto, allora io a loro glielo chiederei, però, perché sono sempre tutti bravi, no?
1: Sì, sì, è chiaro che sì, come si dice, diciamo un po' a fare i conti senza l'oste, no? È come dire sì, noi pensiamo
0: nel senso,
1: al profitto.
0: Noi, sì, sì, esatto. Dico, voi pensate alle sfide, a fare il meglio del meglio del meglio, dico sì, però poi queste sfide come si coniugano, no? Con l'occupazione delle persone, anche la specializzazione, adesso non so. Comunque glielo chiederemo nella prossima intervista, David.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì. Raccolgo il tuo spunto, assolutamente.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu. Siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi tutti carissimi, buon pomeriggio.
0: Allora, di cosa parliamo con te?
3: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Hawaii Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. E io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'università del ciclismo. un'opportunità di sviluppo lavorativo,
0: allora,
3: non indifferente.
0: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università? Lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio intanto, grazie di avermi invitato.
0: Allora cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: Il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato. La presenza dell'hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la scuola del ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività. Quindi
0: collegate.
4: Un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città, e all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul tema della bicicletta, perché sì, è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
0: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi ha un appeal anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa, la corsa ciclistica,
4: certo,
0: professionista. Sì.
4: Ma allora oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per questo
0: sappiamo.
4: Di vista un po' diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno, in seguito a questa iniziativa, abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime. In realtà sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese.
0: Quindi
4: oggi secondo me insomma la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
0: Sì,
4: non è solamente un mezzo di trasporto.
0: Certo, e non solamente appunto una cosa da Giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì, ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni, nel 900, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
0: diffuso,
4: di emancipazione popolare,
0: sì,
4: di emancipazione anche della donna, no? Perché, perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
0: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove era anche città di pianura, perché per esempio già da noi qui nel centro Italia la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici, però ho l'impressione che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora molto molto di più.
4: C'era tutto un filone delle biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione,
0: fa
4: l'autunno. Oggi la chiameremo la classica del fogliage.
0: Del fogliage, è vero. Infatti dicevo, ma sto foglie morte, dico, è brutto pure, perché invece il fogliage.
4: È un trick, no? Capisce, gli altri sono incuriositi.
0: E gli altri sono incuriositi. Noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato. Massimo non ha detto neanche una parola.
4: Mi dispiace per lui.
0: La prossima settimana, no, la colpa è la mia. La prossima settimana parla solo lui. Allora,
4: d'accordo.
0: Massimo, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: È vero,
1: tutti.
0: La prossima settimana parli solo tu, è una promessa.
4: Grazie a voi.
1: Promesso, minaccia, non so mai.
0: Ale Galli, grazie.
4: Grazie a voi. Buongiorno, un saluto a casa.
0: E noi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi, Enrica Lattanzi. Buon pomeriggio. Ah no, scusate, la sta chiamando. Allora, 80 anni fa moriva Achille Grande, di questo parliamo adesso con Enrica. Comasco è stato un sindacalista, un politico, è stato protagonista della ricostruzione democratica del paese, è stato anche per pochi mesi vicepresidente della Costituente e nel 1944 ha fondato le ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, un'associazione che ha avuto una grossa importanza per il nostro paese. Enrica, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, ben ritrovata insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: Allora, dobbiamo andare di corsa perché il tempo qua oggi è volato. Ho fatto già la presentazione di Achille Grandi e vogliamo sentire intanto Marina Consonno, poi parliamo io e te. Allora, Marina Consonno è presidente delle ACLI di Como, sentiamola.
6: Grandi è stato tra i padri del sindacalismo libero e cattolico, attivo nel mondo del lavoro, e il suo impegno ci consegna innanzitutto una preoccupazione che possiamo vedere oggi, che è quella dell'indebolimento, dell'assenza della partecipazione collettiva anche nel mondo del lavoro, con il rischio di una tecnocrazia che avanza, che è distante un po' dai bisogni reali delle persone, per cui questo individualismo e frammentazione del sociale sono quei temi che lui ha sempre combattuto. Possiamo dire che gran parte delle tutele del lavoro che oggi diamo per scontate nascono dal sacrificio di persone come lui, che hanno pagato a caro prezzo con la clandestinità anche durante il fascismo e per la difesa della dignità dei lavoratori, per cui oggi il suo impegno ha un significato di valore della libertà e dei diritti di cui godiamo. Il bisogno di lavoro dignitoso, di giustizia e di comunità è un insegnamento prezioso in un mondo oggi spesso troppo polarizzato.
0: Ci vorrebbe oggi persone come Achille Grandi. Quando verrà ricordato, Enrica?
5: Allora, in questi giorni sono state fatte una serie di iniziative qua a Como che culmineranno il 18 di novembre a Roma, a Montecitorio, con una grande giornata di studio che tra gli altri vedrà la presenza anche del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
0: Bene, allora sentiamo, anche perché queste persone che ha intervistato lo ricordano molto bene, c'è il presidente della Fondazione Achille Grandi, Antonio Russo, sentiamolo.
7: Questo è il tratto distintivo dell'impegno di Achille Grandi. Egli ha sempre lottato affinché la dignità di ogni persona, di ogni donna, di ogni uomo venisse rispettata. Ha conosciuto il lavoro minorile a 11 anni in tipografia, ha conosciuto l'assenza di protezione sociale, si è trattata di una vera e propria lotta affinché nessun altro venisse costretto a quelle condizioni. È un uomo che in nome di questo obiettivo pensa, immagina, costruisce. Il tempo che viviamo è un tempo nel quale il lavoro torna a frammentarsi, è diverso, servono categorie differenti, paradigmi differenti per capirlo, le nuove professioni, il lavoro delle piattaforme, no? Le trasformazioni tecnologiche, cosa voglia dire oggi discutere di lavoro quando l'intelligenza artificiale avanza, no? Queste sono le domande che oggi ci pone, e cioè come si costruisce solidarietà fra i lavoratori che rischiano oggi di non riconoscersi più parte della stessa comunità. Quel grande movimento dei lavoratori rischia di sgretolarsi. Ecco la domanda, io credo che forse oggi porrebbe tutti quanti noi, e per la quale continuerebbe ad impegnarsi, e come facciamo a ricostruire una comunità di lavoratori e di lavoratrici che si riconoscono e insieme provano a costruire delle regole che preservino la dignità di ogni essere umano.
0: È ineccepibile l'analisi di Russo, perché lo vediamo poi Enrica, cioè il sindacato ormai diciamo non ha più quell'incisività di una volta.
5: Certo, perché ora sia Consonno che Russo hanno messo in evidenza quello che è il problema appunto della frammentazione, della spersonalizzazione, cioè pensiamo anche alla comodità certamente del lavoro agile, ma quanto individualismo ulteriormente esaspera, no? Quindi sicuramente è un'analisi molto interessante, ci fa capire come questi grandi padri fondatori dell'Italia continuino ancora oggi a parlarci.
0: E lui parlava dell'individualismo, abbiamo un minuto, ce lo prendiamo,
5: okay,
0: Enrica.
5: Ce
0: lo possiamo prendere. Un individualismo, cioè il lavoro sempre più frammentato, le sfide oggi, ne parlavamo anche all'inizio con Foligno, dalla Confindustria, dell'intelligenza artificiale, però perché siamo arrivati così? Cioè perché non si può ricreare una comunità? In fondo potrebbero essere degli strumenti quelli che abbiamo citato, le sfide, voglio dire, tecnologiche.
5: Beh, sicuramente già il fatto di non essersi dimenticati di persone come Achille Grandi e colui anche di altri, ecco, diciamo che è già un germe positivo, perché il parlarne, il fare tornare di attualità e soprattutto il riuscire ad attualizzare quelli che sono dei valori universali sono sicuramente un punto di partenza fondamentale. Ce lo diceva anche Emiliano Manfredonia, che abbiamo avuto modo di parlare anche con lui nel corso di queste iniziative che sono state fatte a Como. Lui è il presidente nazionale delle ACLI, che insomma c'è un impegno per la ricostruzione democratica del paese, ecco, ci auguriamo che questo sia sempre valido.
0: Sì, lo speriamo, forse possiamo anche contribuire tutti quanti, ed è veramente una bella figura, una bella persona. 18 novembre a Roma, a Montecitorio, ma poi magari lo ricorderemo insieme. Enrica, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a te Federica, alla prossima puntata.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il...
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni.

0: legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime. Altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto vicino a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari, è morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
1: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro, un classico.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
3: Radio Icaro.
4: Vai bella.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Viva l'Italia!
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cars and rusted out broken down trucks.
1: Questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Una tragedia avvenuta nella notte ma scoperta solo in mattinata, quando in un'abitazione di Verucchio la madre ha aperto la porta del bagno e ha trovato il figlio 18enne riverso a terra con una ferita alla testa. Inutili soccorsi del 118, il ragazzo infatti era già deceduto da alcune ore. Fatale, da quanto hanno accertato i carabinieri di Nova Feltria, una caduta accidentale che potrebbe essere stata causata da un malore. Ricostruzione confermata anche dall'ispezione cadaverica del medico legale, che ha escluso la mano dei terzi. Il 18enne avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il bidet. Sotto shock la donna, che non vedendo il figlio alzarsi per andare a scuola, era entrata in camera senza trovarlo. Il magistrato di turno dovrà ora decidere se disporre l'autopsia prima di riconsegnare la salma ai familiari. Un modus operandi consolidato, fondato su controlli in abiti civili, auto senza contrassegni e la mancata identificazione come forze dell'ordine, e la ricostruzione della procura di Rimini sull'operato degli 8 agenti della polizia locale, finiti sotto inchiesta, tutti appartenenti allo stesso nucleo operativo. Sarebbero 12 in totale gli episodi controversi contestati dagli inquirenti. Il più drammatico riguarda un uomo arrestato e trasportato verso il comando, lasciato sui sedili posteriori ammanettato con le mani dietro la schiena, senza cintura di sicurezza e senza un agente al suo fianco. In preda all'agitazione si sarebbe lanciato dall'auto in corsa ai 70 km orari, riportando gravi

0: fratture. Nel verbale, invece, gli agenti avrebbero attestato che il fermato fosse stato assicurato con le cinture. In un altro intervento notturno, un giovane che aveva scambiato gli agenti in borghese per un taxi è stato accusato di resistenza e arrestato. La ricostruzione della procura parla invece di un cittadino immobile sul marciapiede e del tutto collaborativo. Un quadro era al vaglio del GIP per le valutazioni sulle sospensioni dal pubblico servizio. Revenge porn e stalking all'ex compagna 48enne denunciata a Rimini dalla squadra mobile, il servizio di Maurizio Ceccarini.
1: Prima un'anomala pioggia di notifiche che arrivavano sui suoi social da parte di sconosciuti, poi il messaggio di uno di loro che l'avvisava della presenza di sue foto intime sul web, complete di nome e cognome. È iniziato così l'incubo di una 42enne riminese che ha portato alla denuncia a piede libero dell'ex compagno 48enne per atti persecutori e revenge porn. Secondo le indagini della squadra mobile, l'uomo, non rassegnato alla fine della storia, contattava di continuo amici, familiari e colleghi della donna per spiarne le abitudini e denigrarla, fino al caricamento in rete lo scorso marzo degli scatti intimi. La svolta è arrivata con la perquisizione nell'abitazione dell'indagato. Nei suoi dispositivi informatici e hard disk, gli agenti hanno rinvenuto un vasto materiale fotografico che conferma le pesanti accuse a suo carico. Già nel febbraio 2025 il questore lo aveva ammonito per stalking.
0: Affitti brevi in calo e quanto emerge dai dati del comune della provincia di Rimini. Maggiori dettagli nel servizio di Stefano Ravaglia.
2: Affitti brevi in calo. Stando ai dati forniti dal comune di Rimini, nell'ultimo anno si registra un'inversione di tendenza rispetto all'andamento degli appartamenti destinati alla locazione turistica, con una contrazione complessiva pari al 6,79%. Stabili invece le locazioni a gestione imprenditoriale, case vacanza, affittacamere, che mostrano una lieve crescita del più 2,28. Ma quanti turisti hanno usufruito degli affitti brevi in provincia di Rimini? Dopo l'esplosione del 2025 con un più 45%, nei primi 8 mesi di quest'anno c'è una sorta di stallo sulle locazioni fatte da privati, con il dato che si attesta allo 0,5% e un aumento per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale con un più 3,8% rispetto allo scorso anno. Diversi fattori che hanno influito su questa inversione di tendenza, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia, che ha individuato e introdotto una specifica destinazione d'uso urbanistica locazione breve all'interno della categoria turistico-ricettiva, rendendo così necessario per i locatori brevi il cambio di destinazione oneroso da residenziale a turistico per poter collocare il proprio appartamento sul mercato. Oltre a introdurre l'obbligatorietà del cambio di destinazione d'uso, la legge regionale prevede anche specifici requisiti tecnici di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale, a cui i locatori sono chiamati ad adeguarsi. E sempre da inizio anno è stata introdotta inoltre la modifica legislativa che ha ridotto a 2 il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. A Rimini, prima del 1 gennaio 2026, erano 40 i locatori privati che possedevano 3 appartamenti, per un totale quindi di 40 immobili usciti da questo regime. Restano però 2 interrogativi: quanto questa contrazione è influenzata da un possibile sommerso non visibile, e questo calo ha comportato invece una maggiore immissione sul mercato degli affitti lunghi per famiglie e lavoratori? Domande che meriterebbero una risposta.
0: In chiusura allo sport, con il calcio, il Rimini ha tesserato l'attaccante 23enne Edoardo Bernardi, proveniente dal Mezzolara, che milita nel campionato dilettanti. L'accordo con Bernardi è fino al termine della stagione. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo questa Santa Messa pregando per i defunti Filippo, Magda, ricordando Don Silvano, chiedendo l'intercessione speciale di Padre Pio in questa Messa. Invochiamo il Signore soprattutto per le necessità dell'umanità tutta intera, la necessità della pace in tante regioni dove ancora si continua a soffrire, a morire a causa della guerra. Domandiamo la conversione dei cuori alla riconciliazione, al perdono, alla pace. Con umiltà ci mettiamo davanti a Dio e invochiamo la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano, colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto da Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani perché è giunto da me un amico e da un viaggio e non ha nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è un suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro dal cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.

la lettera ai Galati, insieme alla lettera ai Romani, sono forse le due lettere più importanti dell'Apostolo Paolo, perché sottolineano quelli che sono gli aspetti fondamentali della nostra fede. In modo particolare, nella lettura di questa sera abbiamo ascoltato come l'Apostolo Paolo rimprovera aspramente i cristiani della Galazia proprio perché, dopo aver accolto con entusiasmo il Vangelo di Gesù, sono tornati a praticare e a insistere su tutte le disposizioni che erano tipiche dell'ebraismo. I primi cristiani provenivano quasi tutti dalle comunità ebraiche, in modo particolare in questa situazione era la comunità della Galazia, e prima avevano accolto con gioia e come una novità assoluta il Vangelo di Gesù, e poi pian piano erano tornati sui loro passi e stavano di nuovo ritornando a tutte le disposizioni della legge giudaica. L'Apostolo Paolo si arrabbia notevolmente con loro per questa posizione, perché dice: questo nega il valore e la validità della fede in Gesù Cristo, come se Gesù Cristo non bastasse. Gesù Cristo basta, non c'è bisogno di altro. Se uno crede in Lui, ha già fatto tutto. La sua fede è già completa, non ha bisogno di altro. Ecco, credo che questo richiamo che l'Apostolo Paolo faceva ai Galati valga per i cristiani di ogni tempo. Siamo sempre tentati di aggiungere qualche cos'altro oltre alla fede in Gesù Cristo. Ascoltiamo quello che dice l'Apostolo Paolo: Gesù Cristo basta. In Lui abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di cercare altro. Lui ci ha donato la salvezza in modo pieno e ce l'ha data gratuitamente. Non ce la meritiamo facendo chissà quali altre pratiche, ma è la fede in Gesù Cristo che salva. E anche la pagina di Vangelo è una bella provocazione. Gesù dice che tutto quello che chiediamo il Padre ce lo dovrebbe dare. Dice: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. La nostra esperienza ci dice il più delle volte il contrario. Noi chiediamo, ma abbiamo l'impressione che il Signore non ascolti molto le nostre preghiere. Guardiamo l'esempio della pace, la chiediamo tutti i giorni ormai nelle messe, la chiede il Papa, la chiedono i Vescovi, ogni cristiano. Anche l'altro giorno il Papa ha vissuto questo bel momento insieme ai bambini, invitandoli a pregare con la preghiera del Rosario proprio per la pace nel mondo. Ebbene, dobbiamo continuare a pregare per la pace, ma probabilmente la pace non ci sarà domani. Ma anche tante altre nostre preghiere, preghiamo perché una persona si guarisca, perché magari vada bene una determinata questione, una determinata cosa, cose buone. Non dico quando uno chiede delle cose cattive, ma chiediamo normalmente al Signore delle cose buone, ma sembra che il Signore non ci ascolti. Gesù ci dice invece che
il Signore Dio ci ascolta e ci ascolta sempre. Dove sta la soluzione di questo dilemma che sembra non avere chissà quale chiarimento? Già l'Apostolo Giacomo diceva, scriveva nella sua lettera, dice: voi chiedete, ma chiedete male. Chiedete non quello che è per il vostro bene, può anche darsi che sia così delle volte. Il Signore vuole anche purificare le nostre richieste e le nostre intenzioni di preghiera. Ma soprattutto io credo che l'atteggiamento giusto sia quello che Gesù suggerisce attraverso la sua stessa esperienza. Gesù ha chiesto che gli fosse evitata la prova della croce e però ha detto: sia fatta la tua volontà. La volontà di Dio noi sappiamo che è la cosa migliore per ciascuno di noi, anche se nell'immediato ci sembra che non sia una gran soluzione o non porti un gran vantaggio per la nostra vita. Ecco che allora Gesù ci dice: chiedete lo Spirito Santo. E sicuramente il Signore Dio, lo Spirito Santo, ve lo darà. E con Lui capiremo tutto. Avremo anche la sapienza per comprendere quello che è il nostro vero bene. E avremo anche l'atteggiamento giusto nel pregare. Così come ha fatto Gesù, che sicuramente era pieno dello Spirito Santo e ha invocato il Padre, affidando però sempre la sua vita nelle mani di Dio.

0: Rivolgiamo al Signore Dio le nostre preghiere per le necessità del mondo, della Chiesa, delle nostre famiglie, di ciascuno di noi.
1: Preghiamo, ripetiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per la Chiesa, per il popolo di Dio, perché possa testimoniare l'amore di Gesù nella storia, in mezzo alle pieghe delle nostre storie personali e comunitarie. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per i nostri potenti della terra, perché siano capaci di fare scelte di pace, di giustizia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per le persone ammalate, sia nel corpo che nello spirito, perché possano sentire attraverso la nostra testimonianza, il nostro ascolto, la nostra prossimità, l'amore e l'abbraccio del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per le nostre comunità, perché possano vivere l'Eucaristia, il momento della Pentecoste, come luogo di amore, di solidarietà e di ascolto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Filippo, Magda e Don Silvano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, le nostre preghiere, manda con abbondanza su tutti noi il tuo Santo Spirito, perché abbiamo il coraggio di affidare completamente la nostra vita a te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato d'offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Signore del Cielo e della Terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, Tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, hai dato a noi Lui come mediatore. Egli ha detto a noi le Tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. Egli è la via che a Te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, Tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del Tuo nome, redenti con il sangue della Sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la Tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione alla morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo. Ricordati di Filippo, di Magda, di Don Silvano e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Pio e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Spirito, scambiatevi il dono della pace.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: fatti brevi in provincia di Rimini, dopo l'esplosione del 2025 con un più 45%, nei primi 8 mesi di quest'anno c'è una sorta di stallo sulle locazioni fatte da privati, con il dato che si attesta allo 0,5% e un aumento per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale con un più 3,8% rispetto allo scorso anno. Diversi fattori che hanno influito su questa inversione di tendenza, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia, che ha individuato e introdotto una specifica destinazione d'uso urbanistica locazione breve all'interno della categoria turistico-ricettiva, rendendo così necessario per i locatori brevi il cambio di destinazione oneroso da residenziale a turistico per poter collocare il proprio appartamento sul mercato. Oltre a introdurre l'obbligatorietà del cambio di destinazione d'uso, la legge regionale prevede anche specifici requisiti tecnici di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale, a cui i locatori sono chiamati ad adeguarsi. E sempre da inizio anno è stata introdotta inoltre la modifica legislativa che ha ridotto a 2 il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. A Rimini, prima del 1 gennaio 2026, erano 40 i locatori privati che possedevano 3 appartamenti, per un totale quindi di 40 immobili usciti da questo regime. Restano però 2 interrogativi: quanto questa contrazione è influenzata da un possibile sommerso non visibile, e questo calo ha comportato invece una maggiore immissione sul mercato degli affitti lunghi per famiglie e lavoratori? Domande che meriterebbero una risposta.
1: In chiusura allo sport, con il calcio, il Rimini ha tesserato l'attaccante 23enne Edoardo Bernardi, proveniente dal Mezzolara, che milita nel campionato dilettanti. L'accordo con Bernardi è fino al termine della stagione. È tutto. Per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
5: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
6: Howdy all, Lele Guerra here. Questa è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Honky Tonk Sears and Dartage per Ryan Jewell. Sam Platz è cresciuto nel sud del Wyoming ascoltando traditional country mentre lavorava nel ranch di suo nonno. Suo padre, oltre che costruire chitarre, era anche un bravo chitarrista e lo ha ispirato a imparare a suonare lo strumento. Ha iniziato a suonarlo professionalmente a 20 anni per Willie and the Wild West, cosa che lo ha portato in giro per gli Stati Uniti e per il mondo intero. La sua scrittura di canzoni, come tutte le scritture di canzoni dei cowboy, prende ispirazioni dalle sue radici nel West, nelle country tradizionali e nelle dancehall texane. Sua moglie Lily suona il violino nella band ed hanno appena pubblicato un nuovo album, Ride Where I Belong. Da questo ci ascoltiamo la title track, Sam Platz.

Hardware I Belong, Sam Platz, Mo Pitney è nato a Cherry Valley in Illinois, ha iniziato a suonare la batteria quando aveva 6 anni e la chitarra quando ne aveva 12. All'inizio suonava in una band bluegrass insieme a suo fratello, ad un loro amico. Si è poi trasferito a Nashville nel 2014 ed ha firmato un contratto con la Curve Records, dove ha ottenuto un ampio riconoscimento per aver rifiutato di seguire le tendenze pop country, rimanendo invece fedele alle radici del traditional country, guadagnandosi anche una standing ovation durante la sua prima esibizione al Grand Ole Opry. Un uomo tutto d'un pezzo, uno duro e puro, da lui ci si può aspettare solamente canzoni come questa Fiddle Around, Mo Pitney.

Johnson arriva da Worcester in Massachusetts, mentre viveva a Nashville ha pubblicato il suo primo album con il nome d'arte di Derek W. Curtis. Ha intrapreso, grazie a questo, un tour nel Midwest, sulla East Coast, e ha passato tutto il Canada, da Montreal fino a Vancouver. Dopo il tour è tornato a riappropriarsi del proprio nome e ha registrato il suo secondo album. Si è trasferito poi a Pittsburgh per continuare ad esibirsi e registrare. A Pittsburgh ha registrato questa Honky Tonk Itself, Derek Johnson.

Honky Tonk himself, Derek Johnson. La giornata mondiale del polpo, l'Octopus Day, si celebra ogni anno l'8 di ottobre, 8 come i suoi tentacoli, anche perché October inizia con le stesse lettere di Octopus. Questa giornata vuole richiamare l'attenzione sulla bellezza e sull'intelligenza e sulla sensibilità dei polpi. È anche un'occasione per mettere in luce le minacce che questi animali devono affrontare, come i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino. I polpi sono sensibili alla qualità e alla temperatura dell'acqua e ingerire rifiuti plastici presenti negli oceani può ripercuotersi gravemente sulla loro salute. Uno degli animali più belli del mondo al quale i Beatles hanno dedicato nel 1969 questa canzone.

Think as a Drunk, Riley Green, Alcoholic Corner. Robin Winter è un musicista originario di Sittguna in Svezia ed è il protagonista principale della rivoluzione honky tonk svedese. È cresciuto in una casa piena di musica e suo padre ha trascorso gran parte della sua giovinezza a Nashville e questo è stato per lui di ispirazione incominciare ad imbracciare la chitarra quando aveva 13 anni. 10 anni fa ha incominciato a scrivere e produrre brani per circa 50 artisti diversi, programmi televisivi e canali YouTube, totalizzando complessivamente più di 100 milioni di stream. Dopo anni di lavoro passati a fare il produttore, nel 2021 ha finalmente deciso di inseguire il suo sogno, quello di creare la propria country music. Da allora ha avuto una programmazione radiofonica seguitissima sia in Svezia che a livello internazionale ed è in tour per tutta la Scandinavia. Forklift Certified è il suo ultimo singolo, Robin Winter.

certified. Forklift certified per Robin Winter. Willie Tate è originario della Georgia, ma fa base a Nashville. Ha ottenuto i primi successi con il suo album di debutto Sound of a Breaking Heart nel 2025. Da quel momento in poi ha continuato a costruirsi una base di ascoltatori fedeli su tutte le piattaforme di streaming, pubblicando singoli che hanno prodotto ciascuno circa 100.000 stream. Il 4 di settembre ha pubblicato il suo EP Stopping Sense. Da questo ascoltiamo Rowdy.

Mary Tate. Jimmy Richards è nato in Oklahoma, nella fattoria dei suoi genitori, dove ha ereditato da suo padre l'etica del lavoro e invece da sua madre l'amore per la musica. Grazie a lei ha imparato a cantare. Col tempo ha iniziato a scrivere canzoni e a cantarle con una band che suonava honky tonk in tutto l'Oklahoma. Dopo anni di lavoro nei club del suo stato, a 26 anni ha deciso di tentare la fortuna e si è trasferito a Nashville, dove ha lavorato nel frattempo nell'edilizia per sbarcare il lunario. Presto è riuscito a firmare degli accordi discografici con la RCA Records e la Capitol Records. Entrambi gli accordi purtroppo fallirono, perché presto si rese conto che la maggior parte delle etichette discografiche di Music City cercava artisti con una sensibilità molto più pop e meno country. Nel 2001 ha iniziato a viaggiare da Nashville a Houston, dove Wes Daly stava rilanciando l'etichetta D-Records, quella che per prima registrò George Jones, e nel 2002 ha pubblicato il suo primo album. Da allora ha pubblicato 8 album con 25 singoli, 13 dei quali sono arrivati al primo posto nella classifica della Texas Regional Radio. Jimmy Richards, My Goings, What's Coming.

My Goings, What's Coming, Jimmy Richards. David Lewis è cresciuto a Belleville in Texas e la sua musica, la musica ha fatto parte della sua vita fin da quando era piccolo. È partito suonando nella band della sua chiesa fino ad arrivare al circuito delle barrooms in tutto il Texas. Nel 2019, mentre era l'ultimo anno di liceo, ha pubblicato il suo album di debutto intitolato Country Music Therapy. Questo è il suo ultimo singolo, Aftermath, David Lewis.

Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Non abbiate paura, perché mi troverete domani su Radio Icaro in Blu alle 18:20, a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Detto folks, da Lele Guerra è tutto. Vi ringrazio per aver passato questo tempo con me. Vi auguro una buona serata. Billy Drew's Rusted Out Trucks.

0: Cars and rusted down, broken down trucks.
1: Bene gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive sci-

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro molto sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera.

a starter pan. Prigionieri d'Azka, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.